Cerca e scarica su Google Play e Apple Store l'app gratuita dell'Eco Vicentino. Informazione nazionale e locale, tutti i podcast dei nostri programmi e sempre e solo bella musica.

0: vita passa camminando.
1: Tino.
2: WhatsApp 348 308 39 27.
1: Scrivici o registra il tuo messaggio.
2: 348 308 39 27.
1: Per noi il tuo contributo, il tuo pensiero e la tua partecipazione sono importanti.

0: solo grandi successi. 24 ore al giorno, tutti i giorni.
1: Radio Eco Vicentino. Informazione, intrattenimento e sempre solo bella musica. Be proud of what you are.

0: Radio Eco Vicentino.
1: Sono le 4.

0: Radio Eco Vicentino WhatsApp
1: 348 308 39 27.
0: Registra o scrivici il tuo messaggio
1: 348 308 39 27.

avevo amici a cui aggrapparmi, dentro stanze vuote parlavo coi fantasmi, l'ansia mi svegliava ogni mezz'ora, era fil di ferro dentro la mia gola, mi sentivo solo e odiavo la mia voce,

Portaci con te per essere sempre informato in compagnia della nostra bella musica e dei nostri programmi. Scarica l'app gratuita dell'Eco Vicentino su Google Play e Apple Store.

Solo grandi successi. 24 ore al giorno, tutti i giorni. Radio Eco Vicentino. Informazione, intrattenimento e sempre solo bella musica.

Radio Eco Vicentino WhatsApp 348 308 39 27. Registra o scrivici il tuo messaggio 348 308 39 27.

Radio Eco Vicentino WhatsApp 348 308 39 27. Registra o scrivici il tuo messaggio 348 308 39 27.

0: solo grandi successi. 24 ore al giorno, tutti i giorni.
1: Radio Eco Vicentino. Informazione, intrattenimento e sempre solo bella musica.

riderai. Una foto senza data, una fitta allontanata, e vedrai che riderai.

Dimmi, dimmi quello che vuoi anche se non puoi guarirmi. Non sappiamo perdere come due bimbi. Hai il potere di leggere dentro i miei occhi tristi. Anche se ti amo non c'è più niente che resta di me.

Medusa, chiedersi scusa ora che senso ha. L'amore è un plagio dell'eternità. Dio ci ha creati col cuore a metà e colmiamo il vuoto di chi se ne va. Con sensi di colpa stessi ogni volta ed essere l'ombra del vero me. Dammi il coraggio di lasciarti andare se questo farà sopravvivere il meglio di me.

0: locali ed italiani.
1: Radio Eco Vicentino, dall'Italia per il mondo.
2: Storie di musica con Gianni Manuel.
3: Mandela Day è un brano del gruppo scozzese Simple Minds del 1989, ottava canzone del loro ottavo album, Street Fighting Years. Il brano fu scritto per il Nelson Mandela 17th Birthday Tribute, concerto che si è svolto l'11 giugno 1988 a Wembley, nel quale la band fu la prima ad accettare l'invito e l'unica a scrivere un brano dedicato a Madiba.

0: più.
1: Pillole di salute. Informazioni e consigli per il nostro benessere. A cura della farmacia Calidea, in via Pasini 39, a Schio. Pillole di salute.
2: Con la dottoressa Arianna. Ciao Arianna, bentornata.
3: Grazie Gianni.
2: Senti, io devo farti questa domanda. Microbiota, spiegaci cos'è e soprattutto perché io lo collego all'intestino?
3: Beh, perché il microbiota solitamente è quella comunità di microorganismi che vive nel nostro intestino.
2: Che a te piacciono tanto, la verità. Tu li studieresti tutti i giorni questi microorganismi.
3: Esatto.
2: Però non sono presenti solo nell'intestino.
3: Esatto. Abbiamo comunità di microbi con complessi equilibri praticamente in tutte le superfici del nostro corpo.
2: Sì.
3: E questa è una cosa che non tutti sanno.
2: E quindi?
3: Quindi la pelle ha il suo microbiota, che ovviamente è molto influenzato da fattori esterni, visto che la nostra pelle è per fuori.
2: Ed è l'organo più grande del corpo
3: umano.
2: Esatto,
3: quindi se siamo esposti ad alte temperature come adesso, a radiazioni solari intense, oppure se fa molto freddo con aria secca e pungente, il dermobiota, si chiama così quello della pelle, ne risentirà.
2: E quindi va protetto.
3: Esatto.
2: Giusto? Sia dal caldo che dal freddo.
3: Certo, va tenuto in equilibrio.
2: Bene.
3: Un altro microbiota di cui spesso ci accorgiamo noi donne, se non è in equilibrio, è quello vaginale. Infatti le infezioni da candida, le cistiti da Escherichia coli sono causate da microrganismi che improvvisamente prevalgono sull'equilibrio degli altri residenti, causando infezione.
2: Certo, infezioni che non vanno sottovalutate mai. Ecco.
3: Poi c'è il microbiota orale, che è la porta d'ingresso del nostro sistema digerente ed è molto più importante per la nostra salute generale di quello che pensiamo. Pensa che ci sono studi che correlano il microbiota orale con l'Alzheimer o con problematiche cardiovascolari.
2: Senti, però io so che te e un po' tutto il tuo staff in farmacia siete sempre molto attenti anche alla prevenzione. Per saperne di più su questo argomento e soprattutto per capire cosa fare per evitare problematiche come quelle che ci hai accennato, cosa dobbiamo fare?
3: Beh, intanto venire a fare una chiacchierata con noi e valutare quindi come andare a conoscere meglio questi batteri che vivono nel nostro intestino. Quelli sono quelli che possiamo controllare, diciamo, con alcuni test. Quelli degli altri microbioti sono un po' più difficili ancora da indagarli direttamente, però possiamo cogliere dei segnali e soprattutto scegliere prodotti che non siano troppo aggressivi nei loro confronti. Quindi, per esempio, per quanto riguarda il microbiota orale, continuare a usare colluttori disinfettanti, pensando di fare bene, non è sempre una buona idea, perché sterminiamo anche magari batteri buoni.
2: Certo, certo. E quindi io ancora una volta, se permetti, vorrei chiudere questa veloce puntata di pillole di salute ricordando a tutti: non abbiate paura di entrare in farmacia. Arianna e il suo staff vi aspetta, farmacia Calidea di Schio in via Pasini 39. Perché? Perché chiedere è lecito e rispondere è cortesia.
3: Certo, ci mancherebbe.
1: Farmacia Calidea a Schio vi ringrazia per l'ascolto di Pillole di Salute.
4: Questa è Radio Eco Vicentino.

Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Botta e risposta a distanza tra Giorgia Meloni e Mosca sull'accordo sul gasolio russo raggiunto tra Trump e Putin. La Presidente del Consiglio, nelle comunicazioni al Senato in vista del Consiglio europeo, ha detto che l'intesa di Trump è rischiosa perché legittima Mosca dal Cremlino. La portavoce del Ministero degli Esteri russo replica: l'accordo sul gasolio non è affare di Meloni, mentre il presidente ucraino Zelensky ringrazia la premier italiana. Intanto Elon Musk spegne il sistema satellitare Starlink su ordine di Donald Trump e crea problemi all'Ucraina, che fa affidamento sulla tecnologia per coordinare le azioni militari nella guerra con la Russia. Nelle ultime 24 ore Kiev ha dovuto fare i conti con un rallentamento nel funzionamento del sistema satellitare, strumento essenziale nel conflitto. Il presidente Zelensky si è rivolto direttamente a Musk dopo gli ultimi episodi. Spero che ci sia un errore. Chiediamo che venga riattivato. Sono stati individuati i due ragazzi ritenuti responsabili di aver aggredito a bordo di una minicar i passanti a Roma. Sono due ragazzi minorenni, un 16enne e un 17enne, residenti nella zona teatro delle aggressioni, il quartiere Monteverde. I due, convocati in caserma dal PM nella notte tra martedì e mercoledì, hanno ammesso le proprie responsabilità in merito agli atti compiuti e hanno affermato: quella notte ci siamo divertiti così, e di essersi fermati dopo aver saputo di Jacopini. La città di Istanbul è stata colpita da un'intensa pioggia torrenziale che ha provocato inondazioni diffuse, causando danni e paralizzando quasi completamente il traffico cittadino nell'ora di punta serale. L'ufficio del governatore di Istanbul ha riferito che le squadre di emergenza sono intervenute per far fronte alle conseguenze del forte maltempo, che hanno coinvolto case, attività commerciali e veicoli. I commissari straordinari di ADI in amministrazione straordinaria confermano che gli stabilimenti ex Ilva di Taranto e di Genova non chiuderanno e continueranno a produrre. Confermano anche che lo stabilimento di Novi Ligure non sarà soggetto a chiusura. A questo fine è stato attivato un piano di intervento volto a contenere gli effetti della contrazione produttiva, salvaguardare il più possibile livelli occupazionali e tutelare l'indotto. Lo si legge in una nota dei commissari. Il calcio, con la Champions League nella notte che ha visto capitolare la Roma 4-3 contro il Real Madrid con un finale incredibile, e il Como contro il Feyenoord 3-2, a piangere è anche il calcio italiano. Non era mai successo nella storia che tutte e quattro le italiane impegnate in una giornata di Champions League, oltre a Roma e Como anche Inter e Napoli, finissero KO. Il dato è peggiorato da un altro fattore, ossia che ben tre di esse siano finite KO dopo essere andati in vantaggio: Napoli, Como e Roma. In totale le italiane impegnate in questo turno hanno incassato 14 gol, realizzandone solo 9. Per ora è tutto, a più tardi.

0: Solo grandi successi italiani ed internazionali. Radio Eco Vicentino.
1: Radio Eco Vicentino.
2: Sono le 7:03.

0: Abenego, truffa del falso carabiniere, pregiudicato ruba 14.000 euro ad un'anziana, arrestato. Si era finto carabiniere per truffare una vedova di 89 anni di Enego, ma i carabinieri lo hanno individuato. Un 39enne pregiudicato, residente a Napoli, è finito in manette ieri dopo un'articolata attività, accusato di truffa pluriaggravata e sostituzione di persona. Tutto ha avuto inizio alle 15.30 con una telefonata ad un'anziana ad Enego sul telefono di casa. Un interlocutore, spacciandosi per un carabiniere, ha descritto alla donna un grave quanto irreale quadro drammatico. Il figlio, residente in Svizzera, avrebbe investito una bambina. Con pressione psicologica, l'impostore ha chiesto il pagamento di 29.000 euro per evitarne il fermo giudiziario. Poco dopo, un uomo effettivamente si è presentato al domicilio dell'anziana. Dopo aver tentato di farsi consegnare persino la fede nuziale, l'individuo si è fatto dare tutti i risparmi, 14.000 euro in contanti. Dopo aver preso i soldi, l'uomo si è allontanato in velocità. L'efficace dispositivo di controllo del territorio ha permesso agli investigatori dell'arma di rilevare il transito di una Citroen C3, autovettura già oggetto di attenzioni operative, poiché già segnalata. Attivate le ricerche a cura della centrale operativa, il veicolo è stato intercettato lungo la Valsugana.
1: Questa è Radio Eco Vicentino.
2: Cosa succede quando la scienza esce dai laboratori e incontra la vita di tutti i giorni? Vieni a scoprirlo al FESAF, il Festival della Scienza dell'Alto Vicentino. Mostre, conferenze e spettacoli dal vivo gratuiti per esplorare la scienza in tutte le sue forme, a qualsiasi età. FESAF, il Festival della Scienza della provincia di Vicenza, ti aspetta dal 15 al 25 ottobre. Scopri il programma completo sul sito www.fesav.it o sui canali social del Festival.

0: Arredamenti Rossi a Schio vi invita all'ascolto di Home Sweet Home, casa dolce casa.
1: Gaetano, ma cosa fai in questa mansarda?
2: Mamma mia, hai visto che bassa, hai visto che roba?
1: È bassissima, come si fa a vivere in questo spazio?
2: No, beh, allora diciamo che qui la tua amica mi ha chiesto di recuperare dello spazio,
1: sì.
2: E perché deve mettere i cambi stagione, le situazioni, poi sai, l'altezza è abitabile quando ha un'altezza almeno da viverci. Nella
1: Infatti.
2: Parte sotto, no, adesso ho già capito. Dobbiamo fare un discorso di contenitori, di un armadio, naturalmente tenendo conto delle pendenze, perché poi quando apri le ante non puoi andare contro un lato più basso, se no l'anta
1: Infatti.
2: Non si apre, non so se hai capito il concetto.
1: Sì.
2: Ecco, però dai, recuperiamo, sai, con quel programma che ti raccontavo, tutto su misura, tutto fatto allo stesso prezzo,
1: sì.
2: Si può assolutamente trovare una soluzione. È chiaro che insomma questo un po' un gusto, bisognerà mettere il casco, mi sa qua.
1: Ma quindi dici che indipendentemente dalla pendenza, da quanto è alto o basso
2: il soffitto,
1: si può trovare una soluzione?
2: Si può trovare una soluzione, poi bisogna capire magari se ha senso, cioè nel senso
1: certo.
2: Che è chiaro che se sei talmente a basso magari lo fai quasi a completamento per dargli un senso al progetto, poi nella parte bassa magari banalmente ci sta solo un cassetto, non di più. Mm-hmm. Ecco, però no, lo facciamo, dai, chissà che sia felice la tua amica qua.
1: Ma quindi tu stai pensando a dei mobili contenitori, quindi
2: sì,
1: armadi
2: sì.
1: di questo tipo?
2: Sì, poi sì, contenitori diciamo, poi vestirlo da armadio vuol dire metterci abiti o essere anche a ripiani, uno ci mette magari scatole, così può essere anche meno profondo e magari diventare anche una libreria, diciamo recuperare quello spazio, ecco, sì, bisogna che recuperiamo questo spazio, la casa è piccolina
1: Quindi recuperare spazi diventa essenziale.
2: Sì, nel caso qua della tua amica, che non lo nominiamo per privacy
1: però sarà molto contenta,
2: speriamo, dai.
1: Benissimo,
2: va bene.
1: Allora io ti ringrazio.

0: ringrazio e poi sono curiosa di sapere il risultato.
1: Va bene, ciao.
0: Ciao.
1: Ciao.
2: Arredamenti Rossi e Aschio vi ringrazia per l'ascolto di Home Sweet Home, casa dolce casa. Questo e tanti altri consigli di Home Sweet Home sono disponibili nella sezione podcast del nostro sito e dell'app Eco Vicentino.
3: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, ecco.

donna cannone d'oro ed argento diventerà. Senza passare per la stazione l'ultimo treno prenderà. In faccia ai maligni e ai

chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono che non erano mai stati lì.

0: dalla redazione.
1: Gli USA hanno proposto ai paesi europei di sbloccare alcuni asset sovrani russi congelati in seguito all'invasione dell'Ucraina da parte della Russia e di trasferirli in un veicolo finanziario sotto la supervisione di Washington. Lo riporta il Financial Times citando fonti. I delegati europei hanno respinto il piano. Zelensky, sempre più preoccupato dal riavvicinamento di Trump a Putin per l'accordo sul gasolio, per il quale sembrerebbe disposto a rifiutare a chi le informazioni di intelligence vitali.
0: Intanto, secondo la premier Giorgia Meloni, l'intesa sul gasolio russo annunciata dal presidente Trump è una scelta molto rischiosa. La premier lo ha detto nelle comunicazioni al Senato in vista del Consiglio europeo di oggi e domani, dove sono state approvate le due risoluzioni, spiegando che l'impennata dei prezzi del carburante è dovuta soprattutto alla guerra in Iran, non al conflitto in Ucraina. Il Cremlino replica: l'accordo sul gasolio non è affare di Meloni, mentre il presidente ucraino Zelensky ringrazia la premier italiana.
1: Elon Musk spegne il sistema satellitare Starlink su ordine di Donald Trump e crea problemi all'Ucraina, che fa affidamento sulla tecnologia per coordinare le azioni militari nella guerra con la Russia. Nelle ultime 24 ore Kiev ha dovuto fare i conti con un rallentamento nel funzionamento del sistema satellitare, strumento essenziale nel conflitto. Il presidente Zelensky si è rivolto direttamente a Musk: spero che sia un errore, magari un grosso problema tecnico. Chiediamo che venga riattivato, dice il presidente ucraino in un'intervista al giornalista britannico Morgan.
0: Quella notte ci siamo divertiti così, sarebbe questa, secondo quanto emerso, la spiegazione fornita agli investigatori dei due ragazzi di 16 e 17 anni accusati delle aggressioni compiute a bordo di una minicar tra il 4 e il 5 ottobre a Roma, tra cui quella che ha provocato il grave ferimento dell'attore Davide Jacopini, tuttora ricoverato in prognosi riservata. I due minorenni sono stati ascoltati la scorsa notte in caserma dal PM della Procura di Roma e avrebbero ammesso le proprie responsabilità.
1: In Italia tra il 2000 e il 2025 i prezzi al consumo sono aumentati in media del 63%. Questo dato indica la crescita generale dell'indice dei prezzi al consumo negli ultimi 25 anni, ma racchiude al suo interno incrementi molto più bassi e altri molto più elevati. Se si considerano insieme abitazioni e utenze, ad esempio, gli incrementi sono superiori al 100%. A fotografare la situazione, evidenziando anche quali sono stati i beni e i servizi con l'aumento maggiore, è il report Storie di dati pubblicato dall'Istat.
0: La Champions League: la Roma sfiora l'impresa nel secondo turno, ma la festa viene rovinata da tre calci d'angolo tra l'83esimo e il 90esimo. I giallorossi dominano tutta la partita e vanno avanti 3-1. Nel finale i tre calci d'angolo cambiano le sorti all'Olimpico. Il Como passa in vantaggio contro il Feyenoord, ma poi subisce la rimonta degli olandesi. Finisce 3-2 per i padroni di casa. Non era mai successo nella storia che tutte le quattro italiane impegnate in una giornata di Champions League, oltre alla Roma e Como, anche Inter e Napoli, finissero KO.
1: Per ora è tutto, a più tardi.

0: Radio Eco Vicentino. WhatsApp 348 308 39 27. Scrivici o registra il tuo messaggio. 348 308 39 27. Per noi il tuo contributo, il tuo pensiero e la tua partecipazione sono importanti.
1: Radio Eco Vicentino.
2: Sono le 8 e 7 minuti.

scriverò, perché tu c'hai bisogno di ridere di gusto, e ti ringrazierò.

0: Radio Eco Vicentino WhatsApp
1: 348 308 39 27.
0: Registra o scrivici il tuo messaggio
1: 348 308 39 27.

0: 60 ore di musica con Gianni Manuel.
1: Stiamo per riascoltare la canzone che ha consacrato al mondo Bonovox e YouTube. Sto parlando di New Year's Day, singolo del gruppo musicale irlandese YouTube, pubblicato il 1 gennaio 1983 come primo estratto del terzo album in studio World. La canzone è riuscita ad entrare nella top 10 britannica e nella prestigiosa Billboard Hot 100 per la prima volta nell'intera carriera del gruppo. Il singolo è stato inserito alla posizione 427 della classifica di Rolling Stone relativa alle 500 migliori canzoni di tutti i tempi. New Year's Day, Bonovox e YouTube.

solo grandi successi. 24 ore al giorno, tutti i giorni. Radio Eco Vicentino. Informazione, intrattenimento e sempre solo bella musica.

0: Buongiorno dalla redazione.
1: Gli Stati Uniti stanno valutando la possibilità di utilizzare la madre di tutte le bombe contro l'Iran qualora il presidente Donald Trump ordinasse nuovi attacchi contro la Repubblica Islamica prima o dopo le elezioni di medio termine. Secondo diverse fonti che hanno parlato con la CNN, l'esercito statunitense ha elaborato nuovi piani di attacco contro gli impianti energetici e nucleari che includono l'opzione di utilizzare la bomba GBU-43B, la più grande bomba non nucleare nell'arsenale statunitense del peso di 9,7 tonnellate.
0: Intanto gli USA hanno proposto ai paesi europei di sbloccare alcuni asset sovrani russi congelati in seguito all'invasione dell'Ucraina da parte della Russia e di trasferirli in un veicolo finanziario sotto la supervisione di Washington. Lo riporta il Financial Times citando fonti. I delegati europei hanno respinto il piano, Zelensky sempre più preoccupato dal riavvicinamento di Trump e Putin per l'accordo sul gasolio per il quale sembrerebbe disposto a rifiutare a Kiev le informazioni di intelligence vitali.
1: E secondo la premier Giorgia Meloni, l'intesa sul gasolio russo annunciata dal presidente Trump è una scelta molto rischiosa. La premier lo ha detto nelle comunicazioni al Senato in vista del Consiglio europeo di oggi e domani, dove sono state approvate le due risoluzioni. Il Cremlino replica: l'accordo sul gasolio non è affare di Meloni. Il presidente ucraino Zelensky ringrazia la premier italiana.
0: E come dicevamo, oggi inizia il Consiglio europeo, che ha un'agenda molto fitta di temi e si svilupperà su due giorni anziché uno. Per dirla con una fonte diplomatica europea, si tratta di un summit particolare perché, malgrado l'agenda pesante, nessuno si aspetta alcuna decisione sui temi in agenda. Più che prendere decisioni, si tratterà di aprire la strada affinché si possano prendere decisioni in futuro.
1: La cronaca: schiaffi, insulti, minacce e presunti abusi sessuali ai danni di 4 donne anziane ospiti di una residenza sanitaria assistenziale in provincia di Milano. È quanto emerso da un'indagine dei carabinieri del NAS di Milano, coordinata dalla Procura di Lodi, che ha portato all'interdizione della professione di 3 operatori sociosanitari, 2 uomini e una donna. Secondo la ricostruzione investigativa, le ospiti della struttura sarebbero state sottoposte a maltrattamenti durante le operazioni quotidiane di assistenza, in particolare quando venivano accompagnate a letto, lavate e vestite.
0: La Champions League: il Real Madrid batte 4-3 la Roma in un match valido per la seconda giornata della fase campionato. Partita rocambolesca all'Olimpico, i giallorossi vanno a segno con De Ron al 20esimo, risponde Mbappé al 25esimo, padrone di casa avanti di 2 gol inizio ripresa, e con la doppietta di Malen segno al 51esimo e al 57esimo. Il finale è tutto degli ospiti, che segnano 3 gol in 7 minuti. La Roma non riesce a risollevare il calcio italiano, che in questo turno di Champions colleziona solo sconfitte. Prima dei giallorossi avevano perso l'Inter, sconfitta in casa dal Bruges, Napoli e Como, battute in trasferta da Villarreal e Feyenoord.
1: Per ora è tutto, a più tardi.
2: Stai ascoltando Radio Eco Vicentino.

0: i più grandi successi internazionali ed italiani. Radio Eco Vicentino, dall'Italia per il mondo.
1: Radio Eco Vicentino. Sono le 9:05.

0: siamo.
1: E ogni giorno dovremo fare un rapido check per verificare di avergliele date, in modo che lui possa fare il suo lavoro per noi al meglio.
0: Certo.
1: Si tratta di acqua, fibre, sì, e movimento.
0: Quindi bere molto, immagino, vero? Idratarci molto, esatto, anche quando non fa caldo.
1: Tu non hai idea di quante volte vengono persone chiedendo rimedi per la stitichezza, dicendo, sì, che le hanno provate tutte, che sono disperate, che sono anni che provano tutti gli integratori e le erbe lassative presenti in circolazione, e quando gli chiedi quanta acqua beve, ti dicono, tasto dolente, mi chieda tutto ma non di bere acqua, che proprio non ce la faccio.
0: E invece dobbiamo abituarci a bere almeno, credo, 2 litri di acqua al giorno, vero?
1: Sì, anche perché, dico, spendi soldi in tentativi vari piuttosto che abituarti a bere acqua che esce gratis dal tuo rubinetto, sapendo che non è un tentativo ma un passaggio fondamentale per la fisiologia del tuo intestino.
0: Quindi bere molto, poi hai detto fibre, e qui, ragazzi, dovremmo dedicare un'intera pillola.
1: Sì, queste,
0: vero?
1: Ne parleremo sicuramente, perché ci sono diverse cose da
0: però
1: dire.
0: Però intanto ricordiamo che le fibre sono presenti nella frutta, in molte verdure, giusto?
1: Certo, nei legumi, e che soprattutto quelli che chiamiamo cibi processati, quindi le cose, sì, confezionate, contengono molte poche fibre.
0: Bene, quindi su questa cosa ci ritorneremo.
1: Ci torniamo sicuramente.
0: Terza e ultima cosa da farsi.
1: Il movimento, che uno dice, ma cosa c'entra con l'intestino il movimento? E invece il movimento fisico agisce come un massaggio naturale,
0: sì,
1: sugli organi interni addominali, e quindi favorisce la naturale peristalsi. Quindi una camminata di 15 minuti dopo i pasti sarebbe un'ottima abitudine, sia per chi soffre di stitichezza, ma anche per chi soffre di reflusso o cattiva digestione, per esempio.
0: Bastano 15 minuti di camminata, quindi anche lì
1: sana.
0: Prendere questa bella abitudine dopo i pasti principali, se si può, ma anche in altri momenti, una camminata di almeno un quarto d'ora. Dottoressa, grazie naturalmente.
1: Grazie a te, Gianni.
0: Acqua, fibre e una
1: movimento.
0: Bella camminata, un po' di movimento per stare bene noi e soprattutto per far star bene il nostro intestino. Ti ritroveremo come sempre in farmacia,
1: certo,
0: in via, ricordiamolo,
1: via Pasini 39 a Schio.
0: Grazie, alla prossima.
1: Alla prossima.
2: Farmacia Calidea Schio vi ringrazia per l'ascolto di Pillole di Salute.
3: Dire è una cosa, fare è già molto, baciare è una somma, amare è un gran casino.
4: Belle parole e sempre e solo bella musica. Radio Eco Vicentino.
5: Questa è Radio Eco Vicentino.

Cerca e scarica su Google Play e Apple Store l'app gratuita dell'Eco Vicentino. Informazione nazionale e locale, tutti i podcast dei nostri programmi e sempre e solo bella musica.

0: Arredamenti Rossi a Schio vi invita all'ascolto di Home Sweet Home, casa dolce casa.
1: Ciao Gaetano.
2: Ciao Martina.
1: Parliamo di illuminazione di interni. Quali sono i trend di questo periodo?
2: Beh, allora intanto diciamo una cosa, che l'incandescenza non c'è più, c'è tutto LED,
1: sì.
2: LED di colorazioni anche differenti, per cui non più il problema di questa luce fredda, ma oggi si può fare anche una luce più bella calda e via dicendo. Luce molto indiretta, direi,
1: okay.
2: Cioè per cui cosa vuol dire? Che non si spara verso le persone, verso l'ambiente, ma che magari è verso i muri che poi riflettono e la luce prodotta.
1: Sì.
2: L'illuminazione è molto importante che abbia più funzioni, cioè più soluzioni, anzi scusami, ho sbagliato il termine, più soluzioni,
1: sì.
2: Cioè in uno spazio devi poter avere tanta luce quando ti serve per lavorare, ma delle luci diverse magari per poterti rilassare.
1: E com'è possibile riuscire a far combaciare?
2: Beh, allora bisogna in qualche modo tanto di creare punti diversi, cioè
1: okay.
2: Far sì che tu decida per quello che accendi perché hai necessità in quello spazio, in quel luogo, o quello che magari preferisci che sia spento, ma hai bisogno comunque di un po' di luce. Poi si può dimerare anche, no? Cosa vuol dire dimerare? Sostanzialmente tu la regoli l'intensità con un tasto e okay. Gli dai, diciamo, più o meno potenza. La puoi anche colorare, si chiama RGB, li puoi,
1: sì,
2: fare effetti cromatici, per cui colorazioni diverse, dall'azzurro al viola, al rosso, vabbè, per momenti più di relax, diciamo, no?
1: Sì.
2: E poi molto importante è che sia invece ben direzionato dove si lavora, per esempio sul piano cucina deve essere ben illuminato.
1: Giusto.
2: Perché tu devi lavorare,
1: esatto.
2: Su una scrivania ci devi lavorare, per cui devi essere ben illuminato, per cui diretta in quel caso lì. E per gli altri ambienti invece è anche, diventa arredo, per cui diventa elemento, diciamo, di decoro, ecco.
1: Ok. E visto che hai detto che si può scegliere sia l'intensità della luce sia il colore, il tuo suggerimento per avere un risultato, diciamo, elegante senza scadere nel kitsch, che cosa bisogna,
2: allora,
1: tenere a mente?
2: Allora, si chiamano gradi Kelvin e sono i colori della lucentezza, della,
1: sì,
2: luce. Allora, assolutamente bisogna, se si fa una scelta su una tonalità, intanto mantenerla per tutta la casa.
1: Ok.
2: Cioè non...
1: Evitiamo l'arcobaleno.
2: Evitiamo l'arcobaleno.
1: Okay.
2: A parte, ti ripeto, quello dell'RGB, ma lì è una cosa molto specifica. Per cui uniformità di colore e, diciamo, ti do l'eleganza che vai a cercare, insomma. Per cui niente cose fuori luogo. Ecco.
1: Chiarissimo. Grazie, Gaetano.
2: Bene,
1: ciao.
2: Ciao. Ciao. Ciao.
0: Arredamenti Rossi a Schio vi ringrazia per l'ascolto di Home Sweet Home, casa dolce casa.
3: Questo e tanti altri consigli di Home Sweet Home sono disponibili nella sezione podcast del nostro sito e dell'app Eco Vicentino.
4: Questa è Radio Eco Vicentino.

0: Radio Eco Vicentino.
1: WhatsApp 348 308 39 27.
0: Scrivici o registra il tuo messaggio.
1: 348 308 39 27.
0: Per noi il tuo contributo, il tuo pensiero e la tua partecipazione sono importanti.

0: Parliamo sì? di borse termiche, ma di borse termiche fatte su misura in Italia.
1: Borse termiche qua drizzano le orecchie tutti, sì. Uomini, donne, ragazzi, aziende, perché la borsa termica è un oggetto che piace molto.
0: Piace molto.
1: Borse termiche, presumo, made in Italy.
0: Made in Italy fatte su misura,
1: sì?
0: con forme e soprattutto dimensioni importanti.
1: Importanti anche, no? Senti, le borse termiche personalizzabili, quindi, anche con i loghi, mantengono la temperatura, valorizzano il brand un po' ovunque. Questo significa che le possiamo usare sia d'inverno che d'estate.
0: Sempre,
1: in
0: sempre.
1: Tutte le stagioni.
0: In tutte le stagioni.
1: Io ne farei una con una pizza quattro stagioni.
0: Esatto.
1: È una bella idea per qualche pizzeria dove ci ascoltano. Giusto?
0: Giusto, giusto.
1: Senti, Gianni. Le borse termiche personalizzabili made in Italy sono anche resistenti, ma soprattutto soluzione ideale, io credo, per proporsi con una cosa anche alternativa.
0: Sì,
1: no?
0: Per promuovere il proprio marchio e il proprio prodotto.
1: Mister Gadget, è sempre un piacere averti con noi. Alla prossima.
0: Alla prossima, ciao a tutti.

0: su.
1: Solo grandi successi. 24 ore al giorno, tutti i giorni.
2: Radio Eco Vicentino. Informazione, intrattenimento e sempre solo bella musica.

0: e non è la fine.
1: Radio Eco Vicentino, WhatsApp 348 308 39 27. Scrivici o registra il tuo messaggio 348 308 39 27. Per noi il tuo contributo, il tuo pensiero e la tua partecipazione sono importanti.

0: trovati dalla redazione.
1: Il premier olandese, arrivando al Consiglio europeo, ha parlato del conflitto russo-ucraino e invito tutti i leader europei a fare di più perché molti paesi europei sono indietro nel sostegno all'Ucraina. Diamo un'accelerata ai nostri sforzi e assicuriamoci che possano vincere questa guerra insensata. C'è un solo motivo per cui questa guerra di aggressione continua, ha detto il premier olandese, ed è perché Putin ha scelto di farlo. È lui l'unico che può porvi fine avviando negoziati per una pace giusta e duratura. E finché non lo farà, gli ucraini dovranno difendersi e difendere i valori europei.
0: Intanto Zelensky ha dichiarato che l'Ucraina riprenderà gli attacchi alle raffinerie petrolifere russe. L'ho detto in un'intervista al Financial Times, esprimendo la propria rabbia per la pericolosa interruzione della condivisione di informazioni e di intelligence da parte degli Stati Uniti, nonché per il contemporaneo indebolimento del servizio internet satellitare Starlink di SpaceX. Lo stop agli attacchi alle raffinerie è finito, abbiamo chiuso, ha detto Zelensky al Financial Times.
1: La guerra contro l'Iran finirà molto presto, nel momento in cui lo vorrò finirà, non avranno mai armi nucleari. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti parlando con i giornalisti prima di imbarcarsi sull'Air Force One al termine di un comizio elettorale in vista delle imminenti elezioni di metà mandato nel novembre 2026. In precedenza la CNN ha riportato che l'esercito americano sta valutando la possibilità di utilizzare la madre di tutte le bombe contro Teheran qualora Trump ordinasse nuovi attacchi contro la Repubblica Islamica prima o dopo le elezioni di medio termine.
0: La cronaca, schiaffi, insulti, minacce, presunti abusi sessuali ai danni di 4 donne anziane ospiti di una residenza sanitaria assistenziale in provincia di Milano. E quanto emerso da un'indagine dei carabinieri del NAS che ha portato all'interdizione dalla professione di 3 operatori sociosanitari, 2 uomini e una donna. Secondo la ricostruzione investigativa, le ospiti della struttura sarebbero state sottoposte a maltrattamenti durante le operazioni quotidiane di assistenza, in particolare quando venivano accompagnate a letto, lavate e vestite.
1: Papa Leone XIV ha trascorso bene la notte in ospedale, si è alzato e ha fatto colazione. Lo rende noto la sala stampa vaticana a 2 giorni dall'intervento in cui al pontefice è stato asportato un tumore maligno a un polmone. Il decorso post-operatorio è regolare in base agli esami del sangue e alla radiografia del torace.
0: La Champions League, l'allenatore della Roma Giampiero Gasperini commenta deluso la sconfitta subita contro il Real Madrid, capace di segnare 3 gol da calcio d'angolo. Avevano solo quell'arma e sono stati bravi, ma noi siamo stati superiori in tutto. Ascoltiamo le sue parole a Sky Sport.
2: Chiaro che rimane questa roba di questi ultimi angoli, loro non li hanno tirati anche il primo tempo, ma siamo stati decisamente positivi. Lì eravamo quasi piantati sul traguardo, non paralizzati, hanno fatto gol con troppa facilità.
1: Per ora è tutto, a più tardi.
3: Questa è Radio Eco Vicentino.

0: Da Vicenza, per l'Italia e per il mondo, Radio Eco Vicentino.
1: Radio Eco Vicentino.
2: Sono le 11:04.
3: Cosa succede quando la scienza esce dai laboratori e incontra la vita di tutti i giorni? Vieni a scoprirlo al FESAF, il Festival della Scienza dell'Alto Vicentino. Mostre, conferenze e spettacoli dal vivo gratuiti per esplorare la scienza in tutte le sue forme, a qualsiasi età. FESAF, il Festival della Scienza della provincia di Vicenza, ti aspetta dal 15 al 25 ottobre. Scopri il programma completo sul sito www.fesav.it o sui canali social del Festival.

volte che facciamo amore, sì. Ti sei accorta, sì.

0: e più. Radio Eco Vicentino WhatsApp 348 308 39 27. Registra o scrivici il tuo messaggio 348 308 39 27.
1: Tra un cavallo e una formica

solo grandi successi. 24 ore al giorno, tutti i giorni. Radio Eco Vicentino. Informazione, intrattenimento e sempre solo bella musica.

0: trovati dalla redazione.
1: L'economia in primo piano, una manovra da circa 23,5 miliardi di euro nel 2027 con interventi a sostegno delle famiglie e delle imprese e coperture che arriveranno anche dal settore finanziario, da Italia ai ministeri e dai giochi. È quello che emerge dal documento programmatico di bilancio 2027 che l'Italia ha trasmesso alla Commissione europea, confermato il ricorso alla clausola di salvaguardia nazionale per finanziare maggiori spese per la difesa e la sicurezza energetica. Il deficit è previsto al 3,4% del PIL nel 2027 e al 3,2% nel 2028, dopo il rientro sotto il 3% atteso quest'anno.
0: I leader dell'Iran non ci sono più e questo è uno dei problemi. Forse mi sono spinto troppo oltre, non so con chi trattare. L'ha detto il presidente americano Trump nel corso di un comizio in Arizona. I loro leader di primo livello non ci sono più, quindi ne hanno scelti di secondo. Adesso anche i loro leader di secondo non ci sono più, quindi ne hanno scelti di terzo livello. Metà di loro non c'è più. Mi hanno fatto promettere di non eliminare altri, l'ho fatto, gliel'ho promesso. Nessuno però vuole diventare il presidente della Repubblica Islamica dell'Iran, ha aggiunto con ironia il leader americano.
1: Questo massacro continuerà, è ora che Zelensky se ne vada. È arrivato su X l'attacco di Elon Musk rivolto contro il presidente ucraino. Il fondatore di SpaceX ha voluto manifestare apertamente la sua opinione, dichiarando come secondo lui sia giunto il momento per Zelensky di dimettersi in un contesto di crescenti tensioni legate alla guerra e all'uso del servizio Starlink. La dichiarazione di Musk giunge in risposta a un post su X che commentava un'intervista rilasciata da Zelensky in cui diceva che i rallentamenti del satellite fanno morire le persone.
0: Un 23enne è morto nella prima mattinata di oggi all'interno di una cantina sociale di Cerni, in provincia di Chieti, mentre stava lavorando con un macchinario. Per il giovane studente universitario prossimo alla laurea non c'è stato nulla da fare. Accertamenti in corso sulla dinamica dell'incidente. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e carabinieri.
1: Ancora proteste da parte dei lavoratori dell'ex Ilva di Taranto per il quarto giorno consecutivo. Da lunedì i manifestanti hanno organizzato presidi sulle statali 7 per Massafra e 106 Ionica in direzione Reggio Calabria. Anche la notte appena trascorsa alcuni operai e delegati sindacali sono rimasti lungo le strade riparandosi nelle tende e accendendo fuochi di fortuna per difendersi dal freddo.
0: Il calcio con la seconda giornata della fase a girone unico d'Europa League e la prima della fase a girone unico di Conference. In campo tre italiane, apre il Milan impegnato alle 18.45 a Salisburgo dopo la sconfitta casalinga contro il Benfica. Alle 21 spazio a Celta Vigo Juventus con i bianconeri che hanno iniziato bene il cammino europeo contro il NEC. Alla stessa ora tocca anche all'Atalanta di Maurizio Sarri al debutto in Conference contro il Pafos.
1: Per ora è tutto, a più tardi.
2: Radio Eco Vicentino.
3: Informazione, intrattenimento, cultura e sempre solo bella musica.
4: Good evening. This is the Intergalactic Operator. Can I help you?
5: Yes. I'm trying to reach Flight Commander B.B. Johnson on Mars Flight 2247.
4: Very well. Hold on, please. You're through.
5: Thank

0: Radio Eco Vicentino. WhatsApp 348 308 39 27. Scrivici o registra il tuo messaggio. 348 308 39 27. Per noi il tuo contributo, il tuo pensiero e la tua partecipazione sono importanti.
1: Radio Eco Vicentino. Sono le 12 e 5.

contattaci con te per essere sempre informato in compagnia della nostra bella musica e dei nostri programmi. Scarica l'app gratuita dell'Eco Vicentino su Google Play e Apple Store.

Radio Eco Vicentino WhatsApp 348 308 39 27. Registra o scrivici il tuo messaggio 348 308 39 27.

0: Arzignano, giovane ferito con un coltello al parco, denunciato un ventenne. Un'accesa lite fra giovani, probabilmente per questioni di denaro, è degenerata in un'aggressione armata all'interno del parco di Villa Brusarosco ad Arzignano. È quanto accaduto nel primo pomeriggio di lunedì 12 ottobre, quando due giovani di origine straniera sono venuti a contatto per motivi legati a un debito non saldato. Durante la discussione, uno dei due si è allontanato per qualche istante prima di far ritorno armato di un coltello. L'aggressore ha colpito il contendente alla mano sinistra con l'arma da taglio, poi si è dato alla fuga. Il giovane rimasto ferito ha chiamato i soccorsi del 118 ed è stato trasportato all'ospedale di Arzignano per le cure necessarie. Sull'episodio hanno avviato subito gli accertamenti i carabinieri di Montecchio Maggiore e compagnia di Valdagno. Grazie all'estrapolazione e analisi dei filmati delle telecamere di videosorveglianza presenti nell'area, unite ai tradizionali riscontri sul campo, i militari sono riusciti a risalire rapidamente all'identità del presunto aggressore, un ventenne. Si sono quindi recati a casa sua, rintracciandolo e trovandolo ancora in possesso del coltello utilizzato durante l'aggressione. Dopo il sequestro dell'arma, il giovane è stato denunciato in stato di libertà per le ipotesi di reato, lesioni aggravate e porto ingiustificato di arma bianca.
1: Questa è Radio Eco Vicentino.

0: cosa succede quando la scienza esce dai laboratori e incontra la vita di tutti i giorni. Vieni a scoprirlo al FESAF, il Festival della Scienza dell'Alto Vicentino. Mostre, conferenze e spettacoli dal vivo gratuiti per esplorare la scienza in tutte le sue forme, a qualsiasi età. FESAF, il Festival della Scienza della provincia di Vicenza, ti aspetta dal 15 al 25 ottobre. Scopri il programma completo sul sito www.fesav.it o sui canali social del Festival.
1: Hey.

0: Pillole di salute. Informazioni e consigli per il nostro benessere. A cura della farmacia Calidea, in via Pasini 39, a Schio. Pillole di salute.
1: Con la dottoressa Arianna, ben ritrovata. Dottoressa, stai
2: grazie,
1: bene?
2: Gianni.
1: Ti vedo sorridente, bella in forma.
2: Super bene.
1: Allora, un'altra bella pillola ed altri buoni consigli per stare bene, per il nostro benessere, e oggi finalmente parliamo di fibre. Ne avevamo già parlato quando ci hai raccontato poche cose ma importanti, fondamentali per il nostro benessere intestinale.
2: Esatto.
1: Le fibre sono fondamentali.
2: Esatto, e secondo me è importante che ci facciamo paladini della loro emancipazione, perché
1: cioè?
2: Le fibre non sono cool come le proteine,
1: sì,
2: che in generale abbiamo santificato come se fossero l'unico nutriente di valore, e quindi ci sono i cibi fit, l'acqua con le proteine, e non sono neanche sotto i riflettori come i carboidrati, che spesso sono additati come il male assoluto.
1: È vero.
2: Le fibre sono semplicemente ignorate, come se fossero semplicemente un elemento di scarto che ci aiuta ad andare in bagno.
1: E invece non è così.
2: Non è così, e c'è da dire che le fibre non sono tutte uguali. Ci sono le fibre solubili e quelle insolubili. Quindi le prime,
1: sì,
2: solubili, si
1: sì,
2: sciolgono in acqua, formano un gel che rallenta l'assorbimento degli zuccheri, aiuta a diminuire i livelli di colesterolo cattivo, nutrono i batteri buoni dell'intestino, e infatti si chiamano fibre prebiotiche,
1: sì,
2: e favoriscono il senso di sazietà.
1: Ragazza, scusami se ti ho dato della ragazza, ma dottoressa, hai detto delle cose fondamentali.
2: Capisci quante cose fanno?
1: Abbassi il glucosio, quindi vanno bene anche per i diabetici,
2: certo,
1: giusto? Riduci il colesterolo,
2: quello
1: e ne
2: cattivo,
1: abbiamo sempre un po' in più tutti,
2: certo,
1: giusto?
2: Esatto.
1: Voglio dire, andiamo di fibre, dove le troviamo?
2: Adesso ti spiego,
1: sì,
2: perché ci sono anche quelle insolubili.
1: Anche quelle insolubili.
2: Quelle insolubili invece,
1: sì,
2: aumentano il volume delle feci, quindi sono quelle a cui ci riferiamo di solito quando,
1: sì,
2: parliamo di fibre.
1: Sì.
2: Quindi favoriscono la formazione della massa fecale e l'evacuazione regolare.
1: E quelle flusso intestinale.
2: Esatto,
1: giusto?
2: Quindi le fibre insolubili sono quelle che parliamo quando parliamo delle cose integrali,
1: okay,
2: cioè la crusca,
1: sì,
2: che,
1: sì,
2: c'è dentro alle cose integrali. Invece le fibre solubili sono le pectine, le mucillagini, e queste sono quelle che troviamo nella polpa della frutta e della verdura, nell'avena, nei legumi. E tra queste solubili, l'abbiamo detto prima, troviamo le più preziose di tutti, che sono le prebiotiche. Sono quelle che vengono fermentate dai batteri buoni del colon per nutrirli, il loro cibo preferito, e permettono loro di produrre acidi grassi a corta catena, una parola un po' strana,
1: sì,
2: che sono però delle sostanze preziose per l'equilibrio della barriera intestinale e quindi della nostra salute generale.
1: E quindi, ancora una volta, diciamolo assieme, dottoressa, tanta frutta, tanta verdura.
2: Assolutamente.
1: Possibilmente di stagione, vero?
2: Certo, e possibilmente anche biologica, perché se mangiamo la frutta, la buccia, per trarne,
1: sì,
2: la fibra,
1: sì,
2: sarebbe importante che fosse biologica.
1: Quindi, se si può, una buona mela, una buona pera, però proprio così addentata
2: esatto,
1: e mangiarla con gusto.
2: E poi evviva i legumi e,
1: sì,
2: i cereali integrali.
1: Sì, sì, sì, è vero, è vero. Dottoressa, grazie per il momento. Dove ti troviamo?
2: Sempre in farmacia Calidea, in via Pasini 39, a Schio.
1: Alla prossima con Pillole di Salute.
0: Farmacia Calidea, a Schio, vi ringrazia per l'ascolto di Pillole di Salute.
3: Questa è Radio Eco Vicentino.

0: trovati dalla redazione.
1: Una manovra da circa 23,5 miliardi di euro, con 5 miliardi destinati alle famiglie e alla spesa sociale e 3,3 miliardi alle imprese. È quanto delineato dal documento programmatico di bilancio 2027 trasmesso dal Governo alla Commissione europea e al Parlamento. A finanziare gli interventi contribuiranno anche il settore finanziario e i giochi, insieme ai tagli ai ministeri. La definizione delle misure dipenderà inoltre dal confronto con Bruxelles sugli spazi di flessibilità per la difesa e la sicurezza energetica.
0: Intanto, secondo l'Istat, sono circa 5,4 milioni le persone in povertà assoluta e 2,1 milioni di famiglie in Italia. L'Istituto Nazionale di Statistica ha rilasciato il report relativo al 2025 sulla povertà in Italia. Rispetto al 2024 i trend restano abbastanza stabili, l'incidenza delle condizioni di difficoltà estreme fra i cittadini è del 9,3% e fra le famiglie dell'8%. Le percentuali e i numeri restano più critici, soprattutto al sud, dove per esempio le famiglie in povertà assoluta sono 813.000.
1: Gli USA hanno proposto ai paesi europei di sbloccare alcuni asset sovrani russi congelati dopo l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia. Zelensky ha affermato che l'Ucraina riprenderà gli attacchi alle raffinerie petrolifere russe. La connettività dei sistemi Starlink utilizzati dall'esercito ucraino intanto è stata ripristinata e rimane operativa, secondo una fonte della difesa ucraina. Questo massacro continuerà e ora che Zelensky se ne vada alla replica di Musk.
0: Ha preso il via oggi per 2 giorni un Consiglio europeo con un'agenda molto fitta. Svetta il tema del caro energia, ma sul tavolo ci sono anche Ucraina e Medio Oriente. Ieri la Premier Meloni, nelle comunicazioni al Senato proprio in vista del vertice europeo, ha sottolineato che quella energetica è la questione che oggi pesa più di tutte sulla nostra economia. Nessuno, ha sottolineato, può rispondere efficacemente da solo.
1: È iniziata poco dopo le 9 di questa mattina la terza delle 4 perquisizioni disposte dalla Procura di Larino nell'ambito dell'inchiesta sul giallo di Pietra Catella. Gli agenti della squadra mobile dello SCO sono al liceo classico di Campobasso per cercare eventuali tracce di ricerche inerenti la ricina nei 63 computer presenti nella scuola. Il liceo classico del capoluogo molisano è la scuola frequentata fino ai mesi scorsi da Sara Di Vita e da sua sorella Alice.
0: Il calcio, Lautaro Martinez si è sottoposto oggi esami clinici e strumentali presso l'Istituto Humanitas di Lozzano. Esami che hanno evidenziato risentimento muscolare e flessori della coscia sinistra. A renderlo noto è un comunicato dell'Inter. Il capitano nerazzurro dovrebbe stare fuori non meno di 3 settimane e rientrare dopo la sosta, quindi salterà anche il derby del 31 ottobre.
1: Per ora è tutto, a più tardi.
2: Stai ascoltando Radio Eco Vicentino.

0: ascoltando Radio Eco Vicentino.
1: Radio Eco Vicentino.
2: Sono le 13:05.

0: Storie di musica con Gianni Manuel.
1: Più che una canzone, un brano che è una vera icona del rock. Sto parlando di Hey Joe di Jimi Hendrix. In realtà Hey Joe si tratta di una cover del brano di Billy Roberts Hey Joe, scritto nel 1962. La versione di Hendrix trova spunto in quella del cantante folk Tim Rose. Hendrix e il suo manager Chas Chandler avevano assistito più volte alle esibizioni di Rose al Café Hua di New York, locale nel quale lo stesso Hendrix ebbe modo di suonare più volte. Il singolo viene fatto sentire all'allora direttore artistico della Decco, il quale liquida il singolo dicendo che non era nulla di che e che non vede potenziale nel brano. Colui che invece vede il grande potenziale nel brano è Kim Lambert, manager degli Who. Grazie a lui, la canzone prodotta da Chas Chandler viene pubblicata dall'etichetta Polydor Records nel Regno Unito. Il 5 gennaio del 1967 il singolo entra nella classifica britannica dei dischi più venduti e da allora è tuttora una delle canzoni più suonate dalle radio di tutto il mondo. Jimi Hendrix e i Joe.
0: Storie di musica.

0: Schio travolta sulle strisce pedonali, grave una donna. Una donna di 54 anni è stata trasportata in codice rosso all'ospedale di Sant'Orso dopo essere stata travolta sulle strisce pedonali in via Lago di Trasimeno a Schio. L'incidente alle 12.20 zona Campo Romano, mentre attraversava la carreggiata in prossimità delle strisce, la donna residente non lontano dal luogo dell'incidente è stata investita da un'auto, un cinquantenne residente a Zuliano. A seguito dell'impatto la donna è stata sbalzata sull'asfalto, soccorsa dal personale del 118, trasportata al pronto soccorso dell'ospedale Alto Vicentino con ferite di media gravità. Non è in pericolo di vita.
1: Questa è Radio Eco Vicentino.

0: pomeriggio dalla redazione.
1: Una manovra da circa 23,5 miliardi di euro nel 2027, con interventi a sostegno delle famiglie e delle imprese e coperture che arriveranno anche dal settore finanziario, dai tagli ai ministeri e dai giochi. È quanto emerge dal documento programmatico di bilancio 2027 trasmesso dall'Italia alla Commissione europea, che conferma il ricorso alla clausola di salvaguardia nazionale per finanziare maggiori spese per la difesa e la sicurezza energetica.
0: In Italia ci sono oltre 4,5 milioni di pensionati che nel 2025 avevano un reddito da pensione inferiore a 1.000 euro al mese, oltre un quarto del totale. E quanto emerge dall'osservatorio INPS su prestazioni pensionistiche e beneficiari, secondo cui sono 2,8 milioni le pensionate che ricevono assegni inferiori a 1.000 euro al mese. Tra 1.000 e 1.500 euro al mese ci sono 2.871.778 di pensionati, pari al 17,5% del totale. Coloro che hanno almeno 5.000 euro al mese sono 477.654, il 2,9% del totale, e ricevono il 10,7% della spesa complessiva.
1: Andiamo all'estero. Le due petroliere che hanno preso fuoco durante la notte nel Mar Nero, nelle acque territoriali rumene, sono state colpite da droni russi entrati nello spazio aereo del paese. Lo spiega il presidente rumeno Nico Surdan. 8 persone risultano disperse. Le due petroliere erano all'ancora nel Mar Nero, vicino alla foce di un canale che sfocia nel Danubio, quando le autorità navali rumene hanno ricevuto il primo allarme di emergenza dalla petroliera One Trader, battente bandiera di San Marino. Successivamente anche la petroliera Yara Jay, battente bandiera delle Comore, ha preso fuoco.
0: Sale ad almeno 35 il numero delle vittime del crollo di una scuola privata a Peshawar in Pakistan. Sarebbe crollato il tetto in due aule e nel cedimento sarebbero rimaste ferite oltre 50 persone, tra cui almeno 20 bambini, secondo le prime informazioni diffuse dalle autorità e dai media locali. L'incidente è avvenuto nel quartiere di Deer Colony, arrestato il proprietario della scuola denominata Al-Qair.
1: Il viaggio del Papa in America Latina, annunciato dal 6 al 17 novembre, potrebbe slittare. Leone XIV avrebbe bisogno di rimanere ricoverato per un periodo più lungo del previsto dopo l'asportazione di un tumore maligno al polmone. Lo ha dichiarato la presidente peruviana Fujimori, che ha detto: aspettiamo comunicazioni del Vaticano perché capiamo che il suo recupero durerà alcune settimane in più di quelle previste e che ci potrebbe essere un cambio nel calendario della sua visita. 12 giorni tra Uruguay, Argentina e Perù, forse in primavera.
0: Ciclismo, non arriva l'oro per l'Italia, che deve nuovamente arrendersi alla sua nemesi nei mondiali su pista in corso a Shanghai. Filippo Ganna, Jonathan Milan, Francesco Lamon e la new entry Alessio Magagnotti vengono infatti nettamente sconfitti nella finalissima dell'inseguimento a squadre, consegnando l'oro alla Danimarca. Bevort e compagni dominano la finalissima col tempo di 3 minuti 40 secondi 865 millesimi, con gli azzurri ad oltre 4 secondi dall'argento. Bronzo ai britannici.
1: È tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Stai ascoltando Radio Eco Vicentino.

0: Da Vicenza, per l'Italia e per il mondo, Radio Eco Vicentino.
1: Radio Eco Vicentino.
0: Sono le 14 e 8 minuti.
2: Cosa succede quando la scienza esce dai laboratori e incontra la vita di tutti i giorni? Vieni a scoprirlo al FESAF, il Festival della Scienza dell'Alto Vicentino. Mostre, conferenze e spettacoli dal vivo gratuiti per esplorare la scienza in tutte le sue forme, a qualsiasi età. FESAF, il Festival della Scienza della provincia di Vicenza, ti aspetta dal 15 al 25 ottobre. Scopri il programma completo sul sito www.fesav.it o sui canali social del Festival.
3: Parlami di te, a cura di Maria Grazia Bonollo, con la partecipazione di Gianni Manuel.

0: Drowning in the Sea of Love, annegare sì ma in un mare d'amore, una canzone bellissima degli Adventures, perché ospite, cara Maria Grazia, è un uomo avventuroso, vero?
1: Sì, è una persona a cui piace raccontare territori, paesaggi, raccontarlo in modo multimediale, è una passione che viene da lontano.
0: Guarda come sorride, guarda come sorride. Mi piace la parola avventura.
2: Mi piace moltissimo la parola avventura.
1: Allora, abbiamo la voce, con noi Andrea Colbacchini, documentarista originario di...
2: Io sono nato a Malo, buon pomeriggio a tutti. Grazie dell'invito.
0: Ciao Andrea Colbacchini. Sai che oggi io sono andato a guardare, quando abbiamo annunciato la tua presenza qui come ospite in Parlami di Te, e qualcuno in privato mi ha scritto: oh là là, ragazzi, lui è proprio bravo, lo conosco, lo seguo, giuro.
1: Bene.
2: Sì, sarà stato piacere. Quell'amico che avevo detto.
0: Avevi
1: detto
0: prima volta in radio, Andrea?
2: Prima volta in radio.
0: In radio sì. Davanti alle telecamere no, ma in radio sì.
2: No. Mai stato neanche davanti alle telecamere.
0: Sempre dietro alle telecamere.
2: Faccio questo lavoro per non stare davanti.
0: Viva la sincerità.
1: Allora Andrea, tu sei di Malo, adesso sei documentarista, però qual è stato il tuo percorso di studi?
2: Il mio percorso di studi, liceo scientifico qui a Schio, poi Università di Padova, storia.
1: Storia.
2: La laurea specialistica in storia moderna e contemporanea.
0: Però ti sei laureato in storia.
1: Sì. Ma pensavi di insegnare, tipo? No, o avevi già qualche fissa?
2: No. Io in realtà da bambino guardavo i documentari di Quark e volevo fare quello che riprendeva la gazzella e il leone.
1: Un figlio di Alberto Angela.
2: Sono un estimatore di Piero Angela, sì.
0: Folco Quilici, però, anche. Anche allora. Prima
2: l'ho preso un po' di suscanso, tangentemente.
1: Quindi mi piacerebbe tanto girare il mondo,
2: mi piacerebbe andare in Africa a fare quei filmati lì,
1: quei documentari lì.
2: Poi in realtà ci sono stato in Africa a filmare, non specificatamente
1: le giraffe,
2: ho sempre filmato persone che fanno cose nel paesaggio, nell'ambiente fondamentalmente. Mi sono autospecializzato in questa dinamica.
1: Ma il match con la storia contemporanea com'è?
2: Io mi sono laureato in storia perché era l'unica cosa che mi poteva interessare nel mondo accademico e dell'università. Poi una volta laureato in storia ho detto: bene, io ho fatto quel che dovevo.
0: La laurea l'ho presa, sono tutti contenti anche a casa, giusto?
1: Ti è servita un po' poi
2: alla fine
1: tuo lavoro?
2: Devo dire di sì, perché ovviamente con una laurea in storia sono stato lungamente senza lavoro quindi in quel momento della mia vita ho cominciato a dire: forse è il momento che di mettersi un po' in gioco e di provare a fare quella cosa per cui volevo da bambino.
1: Ma la prima telecamera che età è arrivata?
2: No, la prima telecamera la rubavo a mio padre, che avevo 12 anni.
1: Quanto grande?
2: Era una Panasonic, non so se possono dire le marche. Era un Handycam con la cassettina. E prima del mini DV, proprio cassetta. E giravamo dei gialli con degli amici. E
1: dei gialli?
2: Omicidi, spacci internazionali di droga. E quindi cosette così. E tutto montaggio in camera. Quindi scrivevamo la scena, interpretavamo, giravamo. Se andava bene bene, altrimenti si portava indietro il nastro, si registrava sopra,
1: ed
2: era tutto montaggio in camera.
1: Su quelle cassettine lì. Esatto.
0: Però bellissimo, sai, qui a Parlami di Te passano tanti personaggi.
1: Un giallista ancora ci manca.
0: No, più che un giallista, uno che proprio dichiara già dal primo intervento: guarda, io da piccolo volevo fare quel mestiere lì e alla fine ce l'ho fatta, faccio sto mestiere. E non è da tutti.
2: Mi sento fortunato.
0: Bene. Volere potere comunque un po' sì.
2: Volere e potere, ci sono anche i risvolti abbastanza impegnativi,
0: però bisogna crederci.
2: Alti e bassi, però ci credo ogni giorno.
0: No, bisogna mandare un messaggio positivo ai ragazzi che sono innamorati anche di un mestiere importante come il tuo, che è quello del documentarista, no? Bisogna crederci, giusto?
2: Assolutamente sì.
1: E quindi il primo documentario a quanti anni?
2: No, il primo documentario è quello appunto dopo la laurea, era il 2012 quando l'ho pensato, 2013 e 2014, ho fatto le riprese nel 2013 e nel 2014.
0: Beh, come si, come si inizia, poi ce lo spieghi. Ok, proprio come si inizia proprio da professionista, perché sai, prendere in mano una macchina, una camera, sono capaci okay. tutti.
1: Ma il passaggio poi?
0: Poi cominciare a dire, ok, mi piace.
1: Tanta esperienza, nel senso tanti tentativi probabilmente.
0: E portiamo anche a casa qualcosa anche, giusto? perché il tempo comunque va ripagato. Vi ho preparato una canzone bellissima.
1: Oh là là, che roba.
0: Loro sono gli America.

0: lo dico sempre, gli America sembra che abbiano veramente capito che far musica per far viaggiare la gente, nel vero senso della parola, è magia, è vero o no? Loro hanno questo genere che proprio ti
1: sembra di essere in strada,
0: sì,
1: con una macchina,
0: ma sai, proprio il classico,
1: una di quelle strade americane,
0: cabrio, i cactus, quelli lì,
1: sì.
0: Come si chiamano quelli lì che hanno quella forma tipica,
2: no? Li avrei chiamati cactus,
0: vabbè. Però musica per viaggiare, allora, per dare anche spazio all'immaginazione, oggi il nostro ospite è un documentarista, è la prima volta che abbiamo un documentarista,
1: sì,
0: vero? Andrea Colbacchini, da Malo a da breve residente a Schio,
2: da
0: giusto?
2: Da breve,
0: okay.
2: Nel 2022.
0: Va bene.
1: In montagna.
0: Torniamo alla tua passione.
2: Nelle colline, dai.
1: Allora,
0: torniamo alla tua passione.
1: Primo documentario in cui ti sei cimentato, Altopiano di Asiago,
2: sì,
1: nel 2015.
2: La vita nelle malghe. Sono sempre stato appassionato di montagna.
1: Sì.
2: Sempre.
1: Quindi sei uno che va a camminare, ad esempio?
2: Sì. No, una volta di più. Prima di fare questo lavoro per professione ci andavo di più, avevo più tempo. E a un certo punto ho deciso che parlare di malghe poteva essere un buon modo per restituire in qualche modo, tra virgolette, alla montagna quello che la montagna mi dava. Cioè era il 2013.
1: E cosa ti dava la montagna?
2: Tante robe, tante emozioni, tante possibilità appunto di viaggiare, come si diceva appunto prima con questa musica. Cioè la possibilità di lasciare a valle alcune problematiche, la vita quotidiana, eccetera, e entrare in un mondo altro che quello di boschi, delle pietre, dei prati, dei pascoli, immergersi tra gli, anche sì, nelle mandre di vacche che sono,
1: sì,
2: certo, spesso si frequenta, l'altopiano li conosce tutti, e quindi entrare in una dimensione diversa. E quindi per, appunto, torno a dire tra virgolette, restituire alla montagna qualcosa, ho detto, se faccio un documentario che parlo di montagna, magari invoglio più gente a salire in montagna.
1: E però la scelta delle malghe.
2: Sì, perché era per me indispensabile avere un argomento che potesse
1: Non può parlare di tutto.
2: Non si può parlare di tutto e appunto passando per un prodotto che è esattamente la caseificazione, il formaggio,
1: sì,
2: eccetera, pensavo che ci potesse essere un pubblico un po' più interessato, più mirato, anche se vogliamo. E da questa cosa è andata prima in contatto con l'Università di Padova,
1: sì,
2: quindi storia orale, che è una delle,
1: sì,
2: discipline della storia contemporanea. E poi anche un contatto con.
1: Quindi tu hai mantenuto i legami con l'università?
2: Alla fine sì, nel senso che uscito dalla porta, rientrato per la finestra, e quindi ho scoperto quella parte che in realtà non avevo conosciuto mentre studiavo storia,
1: sì,
2: contemporanea. Io mi sono sempre basato sullo studio delle fotografie come, e dei quadri come oggetto di ricerca per la storia.
0: Sì,
1: sì.
2: E poi in realtà sono passato a produrre immagini in movimento, cioè i video,
1: sì,
2: documentari, e conoscendo appunto la storia orale ho scoperto che si poteva fare, che poteva essere accettato.
1: E quindi tu hai raccontato la storia dei malgari,
2: sì,
1: di chi fa il formaggio in
2: 30
1: malga.
2: 30 interviste. Praticamente la mia estate del 2013,
1: un
2: giorno facevo ripetizioni e il giorno dopo, con i soldi a ripetizione, facevo benzina per salire.
0: Salivi e facevi le riprese, le interviste.
2: Sì. Ovviamente mi hanno aiutato in tanti. La strumentazione, abbiamo fatto un accordo con
0: la parte audio, la facevi tu delle interviste? Facevi
2: tutto
0: tu, bravo.
2: Ancora adesso.
0: Non è facile.
2: I lavori miei faccio spesso e volentieri,
0: sì,
2: tutto io. Poi, in realtà, più va avanti il tempo, più si sente anche il bisogno di entrare in contatto con altre,
1: sì,
2: persone.
0: E
2: la vita mi ha anche portato, non faccio solo il documentarista come autore, faccio anche la direzione della fotografia e il montaggio per alcune puntate di regia Renzo Carbonera.
1: Rai 3.
2: Lavoro con Michele Trentini all'Accademia della Montagna di Trento.
0: Sì.
1: Sì.
2: E mi muovo tra il Trentino e il Friuli, perché anche lì facciamo lavori audio video nelle scuole con un'associazione culturale che si chiama 4704 di Gorizia. E adesso sto portando avanti un documentario sull'Isonzo come fiume di confine,
0: certo.
2: Di Agorizia per la capitale europea.
0: Però fuori onda, caro Andrea, hai detto a Maria Grazia e a me che a un certo punto tu l'hai buttata lì al papà, vorrei fare scuola di cinema,
2: sì,
0: e di fotografia.
2: E la risposta è stata non se ne parla
0: non
2: nemmeno.
0: Se ne parla
1: questo
0: proprio.
1: È stato prima o dopo il primo documentario?
2: Prima di cominciare l'università.
0: Non se ne parla.
2: Facendo quattro conti, i numeri non li potevo trattare perché non li ho mai compresi. Per me i numeri sono i segni
1: la
2: grafici.
1: La matematica.
2: E quindi ho detto, vado a fare storia, poi vediamo come
0: esatto,
2: va.
0: Esatto.
2: E poi infatti le cose.
1: Lui cosa avrebbe voluto? Vederti in una scuola?
2: Lui è
1: professore.
2: Geologo, presumo geologia o
0: medicina, geologo lui.
2: Cose così.
1: Quindi scientifico.
2: Però ognuno
1: la sua strada e il suo talento,
2: esatto,
1: anche, no?
2: Esatto.
1: Cos'è della montagna che, come dire, io mi immagino che quando tu hai quel moto interiore di dire vorrei raccontare questa cosa attraverso gli strumenti che io uso, forse c'è anche qualche urgenza, no? Di dire quella roba lì vorrei raccontarla prima che sparisca, perché rischia di andar perso. Tu parlavi prima di tradizione orale, uh-huh, di storia orale. Hai qualche, come dire, una frenesia di quella cosa lì, bisogna farla perché sennò va persa?
2: Ma succede spesso che parlando con una persona...
1: La montagna è anche questo luogo, no? Di cose che rischiano di andar perse.
2: La montagna è un ambiente molto fragile, per quanto sia vasto,
1: sì,
2: enorme, grande, è roccioso, è molto molto fragile,
1: sì,
2: ed è costantemente in divenire. Adesso che siamo in piena epoca di crisi climatica, questo divenire, sì, è ancora più repentino. E di conseguenza, ed è molto anche legato alle tradizioni. Quando siamo in un'epoca come questa, in cui la montagna si spopola e quindi c'è molte meno persone,
0: sì,
2: che vivono lì,
0: sì,
2: e sono legati a queste tradizioni, le cose cambiano molto velocemente e parlando con le persone poi escono quelli che sono i temi più interessanti che varrebbe o più o meno la pena approfondire.
1: Cos'è che sta andando perso secondo te?
2: Bah, perso per perso?
1: Completamente
2: in realtà,
1: no.
2: No, mai. Anche, faccio una piccola... spoiler, stiamo,
1: sì,
2: lavorando con gli amici del presepe di Bariola, di Sant'Antonio,
1: sì,
2: su,
1: sì,
2: tutti quelli che sono i suoni che stanno andando scemando,
1: persi,
2: perché non ci sono più quei lavori che li producono.
0: Certo.
2: E quindi,
0: certo,
2: stiamo facendo un lavoro di raccolta di,
0: bello,
2: questi suoni,
0: bello,
2: insieme,
1: che bello,
2: anche a Luigi De Frenza e Gian Pietro Cazzola, qui di Schio,
1: sì,
2: e appunto stiamo...
0: Bello. Volevo dire una cosa, io però, e ti parlo da appassionato di documentari e soprattutto di trasmissione come Geo Geo, no? Vedo molte giovani coppie che invece mollano tutto e tornano a fare i malgari, vanno in montagna, vanno di nuovo a mettere ordine ai campi, hai capito? Hanno questa passione.
1: C'è qualcuno,
0: sì, c'è qualcuno che finalmente ha capito,
2: provano,
0: vero?
1: È quello che ci dicevamo al telefono l'altro giorno,
2: sì,
1: forse,
2: se ne,
1: no,
2: trovano. E sono esperienze che spesso cominciano, poi bisogna vedere quanto vanno avanti,
0: sì,
2: veramente, perché le difficoltà sono
0: tante. È una vita di sacrificio,
2: è una vita,
0: certo,
2: di sacrificio, come dicevano e come continuano a dirti ancora adesso quando si vanno a fare interviste in montagna,
0: sì,
2: questa è una vita di sacrificio, eccetera,
0: sì,
2: perché hanno ragione fondamentalmente. E soprattutto viviamo un po' in una dicotomia tra appunto la narrazione del molliamo tutto, andiamo a vivere,
0: sì,
2: in montagna,
0: sì,
2: pensando che in montagna ci siano delle risposte, quando ci si accorge che se è la persona che può dare le risposte. Però la persona ha bisogno anche di una struttura che possa,
0: sì,
2: accoglierla,
0: sì,
2: che sia la struttura sociale del vicino,
0: certo,
2: di quello che è lì da tempo, che può insegnare cose che altrimenti,
1: sì,
2: non si imparano,
1: e
2: sia però anche i servizi. Cioè, è inutile dire vado a vivere in montagna adesso e dove non può arrivare una connessione internet.
0: Sì, è vero.
1: Perché c'è stata un po' una riscoperta comunque della montagna negli ultimi... È reale,
2: sì,
1: secondo,
2: sì,
1: te? Oppure insomma, vabbè,
2: dipende,
1: un po' ce la,
2: intendiamo
1: un po'
2: come
1: ce la raccontiamo.
2: Quando si parla di montagna, ci sono gli autori di altre montagne, ad esempio,
1: sì,
2: la Casella, eccetera.
1: Sì.
2: Loro riescono a essere abbastanza esaustivi in questo termine. Cioè, quando diciamo tornare in montagna come riscoperta, è la riscoperta di cosa? Perché le tradizioni, sì, ok, d'accordo,
0: sì,
2: però è tutto sempre in divenire e c'è da fare un distinguo tra quella che è la narrazione modello Heidi, che belle le caprette,
0: certo,
2: le
0: montagne
2: salutano,
0: certo,
2: e poi invece
0: la
2: il fatto che se uno si gira, la montagna è spopolamento, c'è un avanzamento del bosco che si porta dietro i selvatici, che si porta dietro i lupi, e quindi
0: certo,
2: è tutto collegato.
1: E le possibilità di lavoro non sono così tante.
2: Le possibilità di lavoro.
1: Ti piace il termine terre alte?
2: Sì, mi piace il termine terre alte,
1: adesso,
2: ma perché mi ricorda qualche mappa, qualcosa di ancestrale, di storico, di antico.
0: Metto una bella canzone, vi invito ad ascoltarla con attenzione perché sono parole importanti quelle che ci fanno ascoltare i Boustel. La canzone è L'arte di lasciare andare. Mi piacciono
2: tantissimo.

0: Ball Spell, l'arte di lasciare andare. Allora andiamo avanti.
1: La gran arte. Allora, a proposito di lasciare andare, lasciamo l'altopiano di Asiago. Già abbiamo accennato a Bariola e a Valle del Pasubio. Tu hai fatto un documentario sulla Valleogra che ha ricevuto anche qualche bel riconoscimento che ti ha dato soddisfazione.
2: Sì, perché ha girato parecchio in diversi festival. E beh, il principale è il Trento Film Festival, anche perché sono riuscito a vincere due premi. Il premio Dolomiti UNESCO e il premio Cassa di Trento. E cosa che
0: Cosa vuol dire vincere un premio per un documentarista?
2: Beh, nel caso voleva dire fare un mezzo ictus lì davanti a tutti per la paura e tutto il resto, perché non me l'aspettavo.
0: T'ha preso così.
2: L'Eogra è stata per me un'esperienza molto interessante, perché è nata un po' così. Degli amici allevatori della Valleogra, che sono i ragazzi di Grattanuvole, mi avevano contattato per fare delle interviste, perché c'era un fondo europeo, e dovevano semplicemente fare la restituzione di questi risultati.
1: E noi ti diamo i soldi, però poi ci devi raccontare cosa hai fatto.
2: E hanno chiamato me, perché avevano visto il documentario fatto in Asiago, e mi hanno detto: fai le interviste e restituisci sta cosa. E facendo le interviste, qualcuno mi ha detto che lì c'era un forte legame con la terra, la tradizione. La terra non doveva essere venduta a costi quel che costa. E quindi lì c'è stato un attimo, mi si è accesa una lampadina, ho pensato: ma proviamo ad andare a indagare questo forte legame col territorio, fino a dove arriva. E quindi dal 2017 fino al 2021, un po' nel tempo libero, però abbiamo stilato insieme appunto a Sandro Galasso una lista di persone da poter andare a contattare, intervistare, ed è uscito fondamentalmente
0: Che si chiama, ricordiamo, il documentario?
2: Eredità di un paesaggio.
0: Ma ritorno, non hai risposto però, cosa vuol dire vincere un premio? Lavoro che arriva, quindi al di là della gratificazione?
2: Al di là della gratificazione, per

0: abbiamo trovato, perché io avevo, è stato tutto molto complicato, tutti i contatti che avevamo prima di partire si sono liquefatti e sono scomparsi una volta che siamo atterrati, e quindi abbiamo dovuto barcamenarci, loro quattro biologi, perché io ero lì per seguire loro, ed è nata una cosa molto interessante, perché io ho fatto praticamente un'etnografia su che cos'è la ricerca scientifica dall'altra parte del mondo. Quindi c'è stata la prima fase Buenos Aires, Fiume, la ricerca di Caimani, e poi ci siamo spostati in Patagonia.
1: Bella la Patagonia.
0: Bellissima
1: la Patagonia. Vero, dillo così, come lo dico io. Bella la Patagonia.
0: E ventosa soprattutto.
1: Sì, però
0: molto
1: bella.
0: Complicato registrare l'audio. Molto complicato. E anche lì si cercavano delle mantidi per capire se il riscaldamento climatico globale stava spostando la zona appunto di vita
2: reale,
0: esatto, grazie, della mantide. Non è stata trovata la mantide, però è stato trovato un piccolo grillo che non era mai stato
2: classificato. Nel senso che lì non doveva esserci e c'era?
0: Il grillo?
2: Nessuno la mantide?
0: La mantide, noi cercavamo di confermare il dato, l'esistenza. Sì, loro, continuano a dire noi, perché
1: i biologi.
2: E non l'hanno trovata.
0: Non l'hanno trovata, però hanno trovato un grillo che non era mai stato classificato e quindi hanno potuto dare un nome a questo essere, che adesso prende il nome di Caimaniellus, in onore di quel caimano che non abbiamo visto. E quindi
2: sentivo
0: da cosa nasce cosa, no?
2: Sentivo proprio
1: Colbacchinius.
2: Sentivo proprio Angela che raccontava che gli hanno dato il nome.
0: Il documentarismo, per come lo intendo io,
1: restiamo
0: è che io non posso assolutamente interferire con quello che succede. E quindi è merito loro se l'hanno trovato.
1: Scherzo.
2: Patagonia, ma anche Mongolia ho visto, no?
0: Beh, in Mongolia in realtà era viaggio di nozze. Quella volta mia moglie mi ha detto: se porti una telecamera o qualcosa che ci assomiglia, abbiamo già finito. E quindi
2: Ma però lì le riprese le ho viste sul sito.
0: No, quelle erano foto. Era una foto. Non ho mai premuto rec, non ho mai messo la macchina in funzione video, ho fatto solo foto.
1: Che bello, ma che matrimonio che originale andare in viaggio di nozze in Mongolia. Molto originale, bellissima. Molto bello, immagino.
0: Capra bollita senza sale per 27 giorni.
1: Hai dormito nelle yurte?
0: Abbiamo dormito nelle yurte, abbiamo camminato in mezzo agli yak, siamo finiti con la jeep in mezzo a un fiume, ovviamente guidati da una guida, perché non si può girare la Mongolia da soli.
1: Però hai respirato un'aria, secondo me, che...
0: Ho visto una cosa eccezionale che non ho mai visto neanche poi in Namibia, dove sono stato per un altro lavoro, neanche in Brasile, dove sono stato per un altro lavoro, ancora sempre con l'università.
1: Sì.
0: E cioè, l'idea che la Terra sia infinita. Cioè, lì l'orizzonte non si capisce dove, fino a dove possa arrivare. Se c'è questa distesa infinita di verde che è l'erba della...
1: Delle praterie. Delle praterie, delle loro
0: ma anche
1: praterie.
0: Del deserto, in realtà dei Gobi, perché non è un deserto proprio sabbioso. Sì. E arriva all'infinito, e la linea a un certo punto si perde e diventa cielo.
1: E l'aria, qualcuno mi ha detto l'aria è proprio profumata, è pura, non lo so.
0: A parte Ulan Bator, dove è irrespirabile l'aria, letteralmente, ovunque per il resto non c'è niente.
1: Pensa che bella è sta Maria Grazia, sono solo aria pura.
0: Capre, pecore, cavalli e cammelli fondamentalmente.
1: Vabbè, comunque ti piace viaggiare, eh?
0: Mi piace viaggiare.
1: Vedi, l'avevamo capito. Anche a me, Maria Grazia, piace molto viaggiare. Sai, bisogno di una mano ogni tanto.
0: Avete delle mete?
2: Portare le valigie, il materiale.
1: Dai. Era un link per lanciare un altro grande e intramontabile successo dell'indimenticabile Lucio Battisti, eh? Sì, viaggiare.

0: Beh, che bello comunque, Maria Grazia, ancora una volta ascoltare Lucio Battisti con un ospite e insomma andare a decantare quelle che erano le sue qualità, la sua bravura, la sua anche lungimiranza, no?
1: Sì.
0: Ce lo teniamo in sottofondo, ultime note di Si Viaggiare, perché abbiamo con noi un amico oggi che di viaggi ne fa e ne farà ancora molti.
2: Speriamo.
0: Speriamo, giusto?
1: Quanto ti piace raccontare anche il paesaggio, cioè anche proprio la natura, la parte anche umana, ma anche non solo umana?
2: Ma dal mio punto di vista, tutto si basa sul paesaggio, tutta la mia ricerca si basa sul paesaggio,
0: sì.
2: Che però è il rapporto tra appunto il territorio e l'essere umano, le persone che ci lavorano sopra, ci vivono, e questa forte tensione che esiste tra la capacità dell'essere umano di modificare il territorio e la capacità della natura di riprendersi ciò che è stato modificato.
1: Certo, è anche forse un territorio quella di plasmare le persone che ci abitano.
2: Assolutamente sì, perché secondo me, adesso non vorrei citare sbagliando storici che ho letto ormai 20 o 30 anni fa, però c'era quella filosofia, la corrente filosofica che diceva che appunto dove si nasce in qualche modo ti dà quell'imprinting socioculturale che ti porterai sempre appresso. Noi che siamo nati nell'Alto Vicentino abbiamo le montagne a nord e questa cosa qua
0: ce la portiamo avanti
2: in qualche modo
0: tutta la vita.
2: Sicurezza, no? Uno va nel ferrarese, vede sta tavola piatta e dice manca qualcosa, magari non percepisce che sono il summano e il novegno, però manca qualcosa lì per mio punto di vista.
1: Dal nostro punto
2: e sono
1: di vista,
2: i punti che magari non si vedono sempre.
0: Certo.
2: Per riuscire a vedere i monti del ferrarese magari ci vuole una giornata particolarmente limpida. E
1: su cosa stai lavorando adesso?
2: Sto lavorando sul fiume Isonzo,
0: confine,
2: prendendolo come un confine culturale, confine storico. Lavorano con me Ruben Guaran, che è un fotografo di Trieste, e Roberto Zanini invece, che è un artista qui di Marano Vicentino.
0: Quindi Friuli Venezia Giulia.
2: Certo.
1: Parliamo di quello, confine, è un bel territorio,
2: è
1: un bel paesaggio.
2: È notevole perché è cangiante, è tantissimo, cambia in pochissimo spazio, cambia tantissimo, si passa forse più che nel Veneto, appunto da montagne aspre al mare.
0: Come la Carnia.
1: Esatto. Poi hanno questi fiumi che sono completamente diversi dai nostri. No, noi siamo abituati, il fiume lo attraversi, comincia, finisce, e l'hai attraversato lì. È un paesaggio a sua volta dentro il fiume, no?
2: Prima dell'Isonzo avevo fatto con Teatro della Sette, che è una compagnia teatrale di Udine, un documentario sul tagliamento, esatto, e lì abbiamo fatto delle messe in scena. In realtà ognuna delle autrici del Teatro della Sette ha un po' rivisitato il tagliamento dal suo punto di vista, della propria sensibilità, e io ho fatto un po' da trade union tra queste cose, ho dato figura e visione a quelli che erano i loro racconti. E il tagliamento è un'altra cosa completamente diversa dall'Isonzo, ed è ancora diverso poi dal Natisone, e poi se volendo si arriva
0: dal
2: Timavo, e sono tutte realtà ben caratterizzate, ma tutto il Friuli è fatto di realtà ben caratterizzate.
0: Stai lavorando.
2: Ci tengono anche a dire no, io non sono quella cosa lì, io sono un'altra
1: sono
2: cosa.
1: Sono altra
2: ancora.
1: Cosa.
0: No, il friulano è tosto, scherzi, no.
2: E poi si può fare la differenza dalla Bisiacaria, dalla Bassa, dal Friuli.
0: Se sbagli a dire mandi, lo dici nel posto sbagliato, guai.
2: No,
0: mandi.
2: Lavoro da 10 anni in Friuli, quindi ormai.
0: E poi oltre a questa cosa che stai facendo bellissima sull'Isonzo,
1: altri progetti?
2: Ho progetti appunto con Gheo, attraverso
1: di cui non si può parlare.
2: No, parliamo di queste cose. E poi in realtà io sto portando avanti un po' un cambio di approccio nel mondo che ho avuto fino a qui di fare il mio lavoro. Ed è un cambio d'approccio che in realtà viene da me, nasce da me, ma che vedo anche in qualche modo riflesso con i lavori che vedo in giro. Penso a Minervini, penso a Cecilia Bozza Wolf, penso a diversi autori, ovviamente tutti molto più bravi, molto più famosi di me. Non voglio assolutamente confrontarmi, però uno va al cinema, va ai festival, vede quei nomi che gli flashano in qualche modo e dice vorrei cominciare a lavorare così anch'io. Che è meno documentario di interviste, meno Werner Herzog, per dirsi, un altro nome enorme che uno può come riferimento.
0: È più
2: un'immersione su quel mondo che sta un po' a cavallo tra la fiction e il documentario, che uno non capisce più se quello che si vede è reale, è finzione, è tutti e due, e poi questa è la risposta. La presenza di un documentarista, di una telecamera in scena, crea comunque una realtà che è parcellizzata alla presenza stessa, no?
1: Sì.
2: Se noi siamo qui con i microfoni davanti, parliamo in un modo. Quando i microfoni sono spenti perché parte la musica, parliamo in un altro modo. E quindi usare questo come elemento forte e fondativo di quello che è poi il modo di operare e per realizzare fondamentalmente il prodotto audio vivo.
1: Frequenti parecchio tu i festival? Cioè,
2: il più possibile, soprattutto se mi prendono.
1: Cioè, se ti prendono, poi dice allora vengono. Ma no, anche certo, di tuo, certo, così, sì. Se volessi, sì, trovare fonti di ispirazione, vedere come si sta muovendo il settore. Vedere anche non solo per in modo utilitaristico, ma anche proprio vado lì e mi godo di vedere queste cose fatte da altri. Quali sono quelli che ti piacciono di più?
2: Secondo me andare a festival è importante, appunto, perché ci si aggiorna per forza di cose e poi si hanno le ispirazioni fondamentalmente. Un film che abbiamo fatto con Michele Trentini, che è Paesaggio Rifugio, prodotto dall'Accademia Montagna di Trento, fondamentalmente abbiamo utilizzato i canti delle balene per descrivere i paesaggi dolomitici. E abbiamo fatto questa cosa che è abbastanza impegnativa.
1: Insomma,
2: e la gente di solito alla fine del film mi dice: ma quelli erano balene? E allora da lì parte tutta la discussione del perché e il per come. L'idea è venuta andando a vedere al Trento Film Festival un documentario di Werner Herzog in cui c'erano questi canti di tenore sassardi dentro le immagini di un'esplorazione subacquea del mare Artico.
1: Okay. Quindi mettere insieme cose col suono e con l'immagine, visual, così diverse.
2: Sì.
1: Che però hanno un collegamento.
2: I collegamenti ci sono sempre, cioè è un lavoro.
1: Ma le balene, qual è il collegamento? Cioè il fatto che una volta le Dolomiti erano mare? No.
2: Banalmente sì, ma noi abbiamo fatto questo documentario sui rifugi, appunto.
1: Sì.
2: Chiedendoci: ma rifugio, la solitudine, le montagne, eccetera. Qua è pieno di gente, la gente si calpesta, la gente sta litigando, sembra di essere.
1: E tutti a mangiare i bigoli.
2: Noi che siamo i due autori del documentario, siamo corresponsabili di questa cosa, perché comunque siamo qua in mezzo alla bolgia.
3: Sì.
2: Il discorso famoso: se sei nel traffico, inutile che suoni il traffico. E noi avevamo questa cosa. E quindi a un certo punto abbiamo detto: dobbiamo rendere l'idea di guardare il tutto da fuori, dobbiamo qualche modo risolvere questo problema. E quindi a un certo punto è nata l'idea di dire: ma finirà, non potremo andare avanti così per sempre. Torneranno a esserci le balene qui, per forza di cose, cioè la natura ce lo sta comunicando abbastanza abbastanza forte,
1: perché vuol capire.
2: E quindi andiamo nel passato, però ci spostiamo anche nel futuro. Ed è funzionato, perché quel documentario lì è stato proiettato parecchio in giro, sia qui, anche attraverso Senza Orario Senza Bandiera, che era la rassegna di Nario Brian, contentissimo, e in Friuli abbiamo fatto una decina di proiezioni, ovviamente in Trentino, perché la casa di produzione è trentina.
3: Bene, allora, prima di andare a telefonare, perché vorrei prenotare il bagno sul costo, no? Visto l'innalzamento di mare, vi faccio ascoltare Ed Sheeran con Azizam. Dove vai quest'anno in ferie? Bagno piovene.

0: Sam è il titolo che Ed Sheeran ha dato a questo suo lavoro, ed è una parola persiana, pensate, l'antico persiano, sono lingue oramai
1: l'ha
0: scomparse.
1: L'ha messo dentro nella sua...
0: Bravo, vuol dire poi ti voglio bene, Azizam, sì. Da quelle parti non sei mai andato, Andrea, Persia, Iran, Iraq,
2: non
0: quella
2: ancora.
0: Zona del mondo, non
1: India.
0: Ancora. Oriente, fino a dove sei arrivato?
1: Mongolia.
2: Però non era documentarismo, quindi mi sono fermato sui Balcani.
0: Vabbè, ma non dirlo così, dai.
1: che viaggio avresti nel cassetto di dire mi piacerebbe raccontare quella zona là?
2: Il Canada.
1: Il Canada?
2: Sì. Beh, in realtà mi piacerebbe ritornare in Mongolia con le telecamere, non solo con la macchina fotografica.
1: Ok.
2: Poi ci sarebbe la Transiberiana, secondo
0: me. Il Canada, pensa te. Il Canada è tanta roba, ce n'è.
2: Letteralmente è molto vasto.
0: È proprio grande, ragazzi.
1: Dell'Africa invece cos'è che hai documentato?
2: La Namibia.
1: Bella.
2: Bella. Sì, ho partecipato a un, adesso non ricordo se 2 settimane di viaggio, ero in appoggio appunto a una compagnia che organizzava viaggi,
1: sì?
2: E quindi mi hanno detto seguici e fai...
1: Ma era Walden? No.
2: Era Walden, viaggi a piedi.
1: Ma sei andato
2: con Michele.
1: Che è venuto qui in radio, Michele.
0: Sì,
1: Michele Maria Francesi.
2: Esatto.
1: L'apicoltore guida escursionistica ambientale.
2: Esatto, con lui. Siamo divertiti molto e poi, vabbè, poi dovevamo cominciare con la presentazione del documentario. È esploso il Covid
1: e si è bloccato
2: e le cose
1: tutto.
2: Vanno come vanno.
0: Mannaggia, è vero.
1: Sì. E in Canada cosa ti piacerebbe? Cioè, hai un'idea? Dire mi piacerebbe raccontare quella roba lì?
2: No, perché per me appunto trovare gli argomenti vuol dire cominciare a parlare con le persone, capire quali sono le urgenze che vanno dette, però mi piace pensare di arrivare in un posto perché è il posto che mi chiama e quindi il Canada mi chiama da che ho memoria. E no, in realtà era la Mongolia che mi chiamava da che ho memoria, subito dopo il Canada. E quindi arrivare lì e capire lì, però...
0: Sì.
2: Quindi tutto va bene. Forse diventerebbe un documentario più naturalistico rispetto a quelli
1: io
2: che
1: io ti vedrei
2: ho fatto
1: bene con Paolo
2: adesso.
1: Cognetti. Cosa dici? Io mi sono vista, ha fatto quel Sogni del Grande
2: visto,
1: Nord,
2: certo,
1: il documentario bellissimo.
2: Ben fatto. Ci sono paio di escamotage registici interessanti.
0: Però è bella questa cosa.
1: Tu vedi dietro le quinte, insomma, io ho visto il documentario, tu vedi che le chiavi di...
2: È un problema quello lì. È come quando uno musicista che non riesce più a sentire una canzone nel suo organico, ma sente tutti gli strumenti separati. Anche quando uno lavora con
1: così,
2: le telecamere, tendenzialmente si comincia a chiedere perché e per come.
1: Quanto c'è di girato e quanto di montaggio in un documentario?
2: Dipende tantissimo da
1: e bisogna
2: da
1: lavorare
2: cose.
1: E impostare bene prima anche il lavoro.
2: Ma secondo me uno quando fa le riprese sta scrivendo il vocabolario del lavoro e poi il montaggio diventa la stesura del romanzo.
0: Okay. Si diceva prima quanto è affascinante poi andare in fase di montaggio,
2: sì,
0: no?
2: Sì, perché la scrittura vera è quella che poi passa la comunicazione,
1: il modo in cui racconti quello che hai recuperato.
2: Sì, a me piacciono le interviste lunghe, le interviste di vita, anche se si parla del rapporto tra, cioè banalmente, se io vado da un allevatore e gli chiedo perché allevi quella razza lì?
1: Sì.
2: Cioè, è ovvio che gli sto chiedendo quel dettaglio che uno potrebbe risolvermela con
1: perché
2: la parola arrendena o grigia alpina, ma in realtà dietro c'è tutta una filosofia che parte da quando è nato, dal nonno spesso volentieri, fino ad arrivare a investimenti economici per il futuro. E quindi le interviste che faccio di solito durano un'ora e mezza anche e poi magari prendo 40 secondi.
0: È così che funziona.
2: E poi questa cosa fa sì che spesso magari finisco il documentario, c'è la presentazione nella sala cinematografica X. No, questo no, lo dico sempre, guardate che viene preso solo alcune robe, eccetera. Però io rivedo quelle facce lì che mi dicono quelle cose lì per centinaia di volte, ricordo a memoria tutte le battute che fanno, perché a forza di vai avanti e indietro, taglia. Ecco. E loro magari mi hanno visto solo per quell'ora e mezzo lì, quindi entro al cinema e io saluto le persone come dire vecchio mio, e questa persona non si ricorda che faccia avessi e quindi non mi salutano, è una delle frustrazioni di
1: perché
2: questo
1: perché tu
2: lavoro.
1: Dici sia stati in sala di montaggio insieme tante ore,
2: ero da solo.
0: Arriva Ligabue, i ragazzi sono in giro.

0: ragazzi, sono in giro, un bel remix del Liga, no? Di cui si diceva bene, si parla sempre bene di Luciano Ligabue, anche con il nostro ospite, è vero Maria Grazia? Sì. Come si fa a parlare male del Lucianone? Dai,
1: Lucianone adesso ha fatto, sta anche degli anniversari importanti, ero tentata di andare a Campovolo, guarda.
0: Ma poi sai cosa? L'ho messo perché è uno che ha sempre, è stato anche uno dei primi che ha sempre creduto la musica e anche delle immagini, non tutte le immagini, perché bisogna lasciare anche un certo alone di mistero quando si parla di musica, ma fare vedere certe cose è importante. Sei d'accordo, Andrea?
2: Sono d'accordo. Poi lui si è barcamenato anche nel mondo della scrittura, oltre che del reportage del cinema, del cinema vero.
0: Quindi. Esatto. Bene.
1: Io vorrei sapere se di tutte le interviste che hai fatto hai qualcosa che ti è rimasto magari impresso, qualcosa in particolare.
2: Come testimoni?
1: Sì.
0: Sì.
2: E mi è molto difficile rispondere a questa domanda.
1: Ne hai fatte tantissime.
2: Ne ho fatte tantissimissimissime e alcuni nomi. Cioè, tu
1: che
2: mi
1: ti
2: dici
1: porti?
2: Le interviste che hai fatto e mi vengono in mente alcune facce, ma o perché sono magari la prima intervista che ha rotto il ghiaccio, oppure l'intervista che ho fatto mi ha permesso di capire dove stavo andando, perché appunto di solito faccio campagne di interviste di 30-40 persone e tutte ti parlano tantissimo e a un certo punto ovviamente
1: tu devi
2: uno va in
1: che
2: crisi e
1: prendere,
2: dice ma dove sto andando, perché
1: cosa
2: mi sono messo qua, e c'è quell'intervista che ti fa dire esattamente qua, sono qui per questo, per sentire queste parole e quindi poi produrre
1: quello
2: un
1: diventa il fulcro attorno a cui sviluppi il tuo lavoro.
2: Poi io in realtà ho la venerazione per quelle persone che di solito mi dico vado a rompere le balle alla gente che sta lavorando chiedendo un'ora e mezza della loro vita per parlare con me, e quindi non saprei dire chi preferisco, non mi va neanche di dirlo. Tutto quello che posso dire è che ho imparato veramente un sacco di cose parlando con queste persone, che possono essere i Malghesi dell'Altopiano, possono essere i Goreziani che parlano appunto di cos'è la vita sul confine, che possono essere, ma anche i ricercatori con cui siamo andati in Patagonia, del Museo Zanato,
0: anche il biologo al suo perché,
2: anche il biologo, l'entomologo
0: anche lui,
2: anche loro, anche la loro passione per gli insetti.
0: Torna a trovarci, dai, ma facci sta promessa.
1: Andrea, ma se uno vuole un po' seguire quello che fai, dove ti trova?
2: Ho un sito internet poco aggiornato che è www.andreacolbacchini.it
1: dove c'è in home page la foto della Patagonia, della Mongolia.
2: Sì. Ah, è vero. Quella parte lì è l'unico video. Sì.
1: Vedi che c'era un video.
2: Sì. Quello e poi il canto.
0: Comunque ti trovano sul sito.
2: Sul sito oppure su Facebook.
1: AndreaColbacchini.it.
2: Oppure Facebook oppure Instagram.
0: Bene, quindi quei due lì, su quei due ci sei.
2: Sì, rispondo.
0: Quando ti vedremo su TikTok ci preoccuperemo.
2: Per adesso non c'è problema. Non saprei neanche.
1: Grazie mille Andrea Colbacchini, buon lavoro.
2: Grazie davvero.
0: Ciao, dai, torna a trovarci. Ciao, ciao.
2: Yeah.

0: Avete ascoltato Parlami di te, a cura di Maria Grazia Bonollo, con la partecipazione di Gianni Manzo.
1: Anche questo programma lo potete riascoltare nella sezione podcast del nostro sito e nell'app Ecovicentino.

0: Chiampo, insulti razzisti in terza categoria, mano pesante del giudice, ma scoppia il caso. Una partita di terza categoria finita sotto la mannaia della giustizia sportiva per insulti razzisti, un giocatore squalificato per 10 giornate, un dirigente inibito, una società costretta a giocare 2 partite a porte chiuse e una ferita che rischia di andare ben oltre i confini del calcio dilettantistico. Quanto accaduto domenica tra Lions Altochiampo e Junior Monticello non è solo un match finito male, non dopo il pronunciamento di stasera. La delibera pubblicata poche ore fa è durissima. Richiamando il referto arbitrale, il giudice sportivo afferma infatti che al 22esimo del primo tempo un calciatore del Lions Altochiampo avrebbe rivolto a un avversario, giocatore della Junior Monticello, un'espressione di chiaro contenuto razzista, un episodio che ha portato all'applicazione dell'articolo 28 del Codice della Giustizia Sportiva e alla squalifica minima prevista 10 giornate. Nel provvedimento si legge anche che al termine dell'incontro alcuni sostenitori della società di casa avrebbero rivolto ai giocatori ospiti urla di scherno di tenore razzista, mentre gli altri avrebbero assunto atteggiamenti offensivi, minacciosi e intimidatori nei confronti dell'allenatore della Junior Monticello. Da qui l'ammenda di 150 euro e soprattutto la sanzione più pesante per il club. 2 gare interne da disputare a porte chiuse, praticamente un unicum nel panorama sportivo locale.
1: Questa è Radio Eco Vicentino.

favole, due come noi, ma smetti di piangere, per due come noi, salutami i tuoi, e sai, se ti guardassi con i miei occhi.

0: pomeriggio dalla redazione.
1: Cronaca in apertura. Chiesto il processo per Carmelo Cinturrino, l'ex poliziotto del commissariato Mecenate, che il 26 gennaio scorso nel boschetto di Rogoredo ha ucciso con un colpo di pistola alla testa, esploso da circa 30 metri, Abderrahim Mansouri, pusher 28enne. Nella richiesta di rinvio a giudizio, i PM non contestano più nell'omicidio volontario l'aggravante della premeditazione indicata fino alla chiusura delle indagini. Resta quella di aver violato i doveri inerenti la pubblica funzione.
0: Intanto la Corte d'Assise d'Appello di Roma ha confermato l'ergastolo per Gian Davide De Pau, l'uomo accusato del triplice femminicidio avvenuto il 17 novembre del 2022 nel quartiere Prati. L'imputato, che era presente in aula per la prima volta, uccise a coltellate due cittadine cinesi e la 65enne cittadina colombiana Marta Castano Torres.
1: Il capo dello Stato Sergio Mattarella richiama le Camere con una lettera, chiedendo di ridurre il numero delle giornate nazionali che hanno toccato quota 51. Il numero delle leggi che istituiscono giornate per segnalare valori, eventi, propositi, emozioni o aspetti della vita sta vertiginosamente aumentando. Si legge nella missiva dopo la promulgazione della giornata che istituisce la giornata nazionale del riciclo della carta, trasmessa dal Senato il 12 ottobre scorso, che segue un'altra giornata nazionale dedicata appena istituita, quella della meraviglia.
0: Medio Oriente. L'amministrazione Trump starebbe lavorando ad un piano per la formazione di un governo israeliano di unità nazionale, nel quale il premier Netanyahu rimarrebbe in carica per un massimo di 2 anni prima di ritirarsi definitivamente dalla politica. Lo rivela il quotidiano israeliano Israel Hayom, secondo cui Washington starebbe spingendo attraverso contatti diplomatici con i principali esponenti israeliani per la nascita di una coalizione ampia e stabile, priva delle componenti più estremiste.
1: Continua, anche se in misura minore, la mobilitazione studentesca in Francia, con alcune scuole ancora bloccate in vista del terzo incontro, oggi, tra le organizzazioni studentesche e il ministro dell'istruzione Edouard Geffrey, mentre si prepara per sabato una possibile convergenza delle lotte tra giovani e gilet gialli. Al centro del confronto con Geffrey, questo pomeriggio, la piattaforma di orientamento universitario Parcoursup, accusata di affidare ad un algoritmo il destino dei giovani e gli orari delle lezioni, oltre che all'edilizia scolastica.
0: Brutte notizie in casa Inter. Il capitano e trascinatore nerazzurro Lautaro Martinez si è sottoposto nella giornata di oggi a esami clinici e strumentali presso l'Istituto Humanitas di Lozano dopo i fastidi accusati nell'ultimo match. L'esito degli accertamenti non lascia spazio a dubbi. Si tratta di un risentimento muscolare ai flessori della coscia sinistra. Trattandosi di un risentimento e non di una lesione profonda, i tempi di recupero stimati si aggirano intorno ai 30 giorni, costringendo il toro a saltare i prossimi impegni ravvicinati.
1: È tutto, al prossimo aggiornamento.

0: Il nostro territorio, la nostra cucina, le nostre tradizioni. Radio Eco Vicentino, la voce dei veneti e dei vicentini di tutto il mondo.
1: Radio Eco Vicentino.
2: Sono le 16 e 4 minuti.
3: Cosa succede quando la scienza esce dai laboratori e incontra la vita di tutti i giorni? Vieni a scoprirlo al FESAF, il Festival della Scienza dell'Alto Vicentino. Mostre, conferenze e spettacoli dal vivo gratuiti per esplorare la scienza in tutte le sue forme, a qualsiasi età. FESAF, il Festival della Scienza della provincia di Vicenza, ti aspetta dal 15 al 25 ottobre. Scopri il programma completo sul sito www.fesav.it o sui canali social del Festival.

0: Radio Eco Vicentino.
1: WhatsApp 348 308 39 27.
0: Scrivici o registra il tuo messaggio.
1: 348 308 39 27.
0: Per noi il tuo contributo, il tuo pensiero e la tua partecipazione sono importanti.

0: Radio Eco Vicentino, da Vicenza per gli italiani, i veneti ed i vicentini di tutto il mondo.
1: Spotpromo.it vi presenta Mr. Gadget.
2: Attenzione, vi dico solo una parola: shopper. E adesso tocca a te, Mr. Gadget.
3: E qua con le shopper si apre un mondo, no?
2: Immagino.
3: Un mondo, sono in cotone naturale, in TNT, in polipropilene, e sono adattissime soprattutto per le fiere, per le aziende, e gira il proprio marchio dappertutto.
2: Perché piacciono, c'è poco
3: piacciono
2: da dire.
3: Piacciono e sono riutilizzabili.
2: Sempre. Ecologiche, resistenti, riutilizzabili, come
3: esatto,
2: dicevi te. E per shopper si intende davvero portare a passeggio
3: il proprio brand.
2: Bellissima idea, come sempre idee belle, originali, ma soprattutto anche tante volte innovativi, grazie al nostro appuntamento con Mr. Gadget.

resisto a lei, ma uno che ho detto è lei, di meno non accetterei. Non credo il problema sia in lei, non credo che sia un problema. No, non credo sarà un problema. Oh no, non vedo dov'è il problema.

Cerca e scarica su Google Play e Apple Store l'app gratuita del Lago Vicentino. Informazione nazionale e locale, tutti i podcast dei nostri programmi e sempre e solo bella musica.

0: Pillole di salute. Informazioni e consigli per il nostro benessere. A cura della farmacia Calidea, in via Pasini 39, a Schio. Pillole di salute.
1: Un saluto anche a chi, oltre ad ascoltarci qui su Radio Eco Vicentino, ci segue sul profilo Instagram, che ho visto ha successo, Arianna.
2: Ci teniamo a
1: lì
2: curare.
1: È merito tuo, so che lo segui tu,
2: Sì.
1: Allora, profilo Instagram, Farmacia Calidea, con la dottoressa Arianna, oggi vogliamo parlare di difese immunitarie. Arianna, me lo dici una volta per tutte, dove sono le difese immunitarie?
2: Guarda, ti stupirò sicuramente se ti dico che il 70% delle nostre difese immunitarie si trova nell'intestino.
1: Eccolo.
2: Così
1: là.
2: Ti porto
1: avevo
2: sempre
1: una
2: lì.
1: Mezza idea, perché là mi vuoi portare, lo so. No, ne abbiamo già parlato, però insomma approfondiamo l'argomento.
2: Esatto, quindi tante volte si va, cioè comunque venite in farmacia anche a chiedere prodotti per stimolare le difese immunitarie, banalmente prendendoci cura della salute intestinale, assicurandoci che il nostro intestino funzioni bene con la sua regolarità, dandogli da mangiare le cose giuste, fornendogli quindi le fibre ad ogni pasto e insomma cercando di fare in modo ogni tanto magari di dargli un po' di fermentini nuovi, aiutandolo, supportandolo, così già facciamo molto per aiutare le nostre difese immunitarie.
1: Oltre, oltre ai fermenti, scusa se ti interrompo, ci sono anche degli integratori, sì, penso, no?
2: Sì, beh, i fermenti sono già degli integratori, ma poi ci sono anche altri integratori che vanno a sfiammare, rinforzare l'intestino in base a come sta, e quindi vediamo di volta in volta di supportare e riportare in equilibrio quello specifico intestino con il suo equilibrio personale.
1: Allora, il 70% delle nostre difese sono nel nostro intestino, l'altro 30% dove l'hanno distribuito?
2: L'abbiamo sparpagliato anche in altri organi specifici come la milza, il timo, quindi sicuramente i nostri globuli bianchi viaggiano anche nel sangue, quindi ce li ricordiamo dai cartoni animati sul corpo umano, vero? Ecco. Però magari quelli dell'intestino non venivano tanto dipinti, e pensiamo a quanti magari antibiotici, cure antibiotiche fanno i bambini piccoli, e queste per forza di cose inficiano i batteri, uccidono anche i batteri dell'intestino, quindi se non andiamo a ripristinarli, a proteggerli dopo che vengono fatte queste cure, rischiamo ogni volta di rimanere un po' impoveriti dopo nella crescita. E quello che viene fatto da piccoli è fondamentale anche per la salute dell'adulto, quindi anche sensibilizzare le mamme a come coltivano le difese intestinali dei bimbi piccoli è un'ottima cosa per la salute futura degli individui.
1: Grazie dottoressa, alla prossima.
2: Grazie a te.
0: Farmacia Calidea a Schio vi ringrazia per l'ascolto di Pillole di Salute.
3: Questa è Radio Eco Vicentino.
4: Quando la notte mi scappo dalle mani, ma tu mi tieni forte, volo abbandonato all'aria per sfuggirti ancora. Nessuna fine, perché siamo eterni, c'è qualcosa di te che...

0: Solo grandi successi. 24 ore al giorno, tutti i giorni.
1: Radio Eco Vicentino. Informazione, intrattenimento e sempre e solo bella musica.

Radio Eco Vicentino, WhatsApp 348 308 39 27. Scrivici o registra il tuo messaggio 348 308 39 27. Per noi il tuo contributo, il tuo pensiero e la tua partecipazione sono importanti.

prima di entrare in casa. Stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia, autostrada adriatica, dalla costa si vede l'Africa, è lei che si tuffa, ti prego guardala, ha più curve di Gardaland, quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di

0: Il nostro territorio.
1: La nostra cucina.
0: Le nostre tradizioni.
1: Radio Eco Vicentino.
0: La voce dei veneti e dei vicentini di tutto il mondo. Busted flat in Ben Rouge, waiting for a train.

portaci con te per essere sempre informato in compagnia della nostra bella musica e dei nostri programmi. Scarica l'app gratuita dell'Eco Vicentino su Google Play e Apple Store.

0: Buonasera dalla redazione.
1: La Procura di Milano ha chiesto il processo per Carmelo Cinturrino, l'ex assistente capo della Polizia di Stato del Commissariato Micenate, che lo scorso 26 gennaio in zona Rogoredo ha ucciso con un colpo di pistola alla testa Abderrahim Mansouri. Nella richiesta di rinvio a giudizio depositata oggi, i PM hanno contestato al 42enne l'accusa di omicidio aggravato dall'aver violato i doveri inerenti alla pubblica funzione, escludendo però l'aggravante della premeditazione. In questo modo, Cinturrino non rischia più l'ergastolo e potrà chiedere il processo con rito abbreviato.
0: Ancora una tragedia sul lavoro, un operaio è morto e un altro è rimasto gravemente ferito nel cantiere della stazione Foster a Firenze. È successo nel primo pomeriggio di oggi, sono stati i colleghi a lanciare l'allarme e sul posto sono arrivati i soccorsi. Una tragedia che peraltro avviene in una zona di Firenze tristemente nota. A poca distanza si trova infatti un cantiere dove nel febbraio 2024 persero la vita 5 lavoratori.
1: Un ragazzo di 17 anni è stato arrestato dai carabinieri per resistenza a pubblico ufficiale e denunciato per danneggiamento aggravato dopo le incursioni di questa mattina in 3 scuole di Torino, l'Istituto Superiore Sella, poi l'Elementare di Cardi di Netro, infine l'Istituto Bosso Monti, durante le quali sono stati danneggiati arredi, attrezzature sportive e finestre. Un carabiniere è rimasto ferito dal lancio di una pietra. Ad agire è stato un gruppo di circa 40 giovani col volto coperto da maschere di carnevale e da passamontagna.
0: Ora gli esteri, la fucilazione di Nidal Hassan, l'autore della strage di Fort Hood, non sarà trasmessa in streaming. Lo ha annunciato Donald Trump sul suo social Truth. Morirà come previsto davanti a un plotone di esecuzione, ma l'evento non sarà trasmesso in streaming, ha scritto Trump, che ha aggiunto: i familiari più stretti delle vittime potranno assistere all'esecuzione di persona se lo desiderano. Meritano di vedere la giustizia in azione.
1: Dopo 50 anni torna a Roma, dove si è riunita per la prima volta la conferenza europea dei presidenti di Parlamento promossa dal Consiglio dell'Unione Europea. Nell'aula di Montecitorio il presidente Fontana ha auspicato un'urgente azione forte a difesa della persona e Stato di diritto. Penso alla rivoluzione digitale, ha detto, alle crescenti minacce ibride, all'intelligenza artificiale nel lavoro, ai conflitti e crisi mondiali che incrinano la stabilità globale. Il presidente del Senato La Russa ha detto: serve dialogo tra nazioni per affrontare sfide globali.
0: In chiusura il calcio, il 3-4 di Reale Roma, il rocambolesco 3-3 di Viking Bayern Monaco e il 6-0 dell'Aston Villa, il 3-6 tra l'ASC Linz e Liverpool. Sta di fatto che la Champions League tocca un nuovo record. Tra martedì e mercoledì scorsi sono stati segnati 78 gol in 18 partite. Mai nella storia la rete si era gonfiata tante volte nell'arco di una giornata, superato quindi il primato precedente di 71 gol. Intanto stasera in campo Milan, Juventus e Atalanta. In Europa League rossoneri contro il Salisburgo alle 18.45, bianconeri in Spagna contro il Celta Vigo. Infine i bergamaschi ospitano in Conference League il Pafos.
1: È tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Radio Eco Vicentino.
3: Informazione, intrattenimento, cultura e sempre solo bella musica.

0: Questa è Radio Eco Vicentino.
1: Radio Eco Vicentino.
0: Sono le 18 e 5 minuti.
2: Cosa succede quando la scienza esce dai laboratori e incontra la vita di tutti i giorni? Vieni a scoprirlo al FESAF, il Festival della Scienza dell'Alto Vicentino. Mostre, conferenze e spettacoli dal vivo gratuiti per esplorare la scienza in tutte le sue forme, a qualsiasi età. FESAF, il Festival della Scienza della provincia di Vicenza, ti aspetta dal 15 al 25 ottobre. Scopri il programma completo sul sito www.fesav.it o sui canali social del Festival.

0: Pillole di salute. Informazioni e consigli per il nostro benessere. A cura della farmacia Calidea, in via Pasini 39, a Schio. Pillole di salute.
1: Bentornata, dottoressa Arianna.
2: Grazie Gianni.
1: State tutti bene in farmacia?
2: Stiamo bene, grazie.
1: Alla Calidea tutti a posto?
2: Tutti a posto, sì.
1: Senti, a parte gli scherzi, grande abbraccio naturalmente a tutto il tuo staff. Oggi parliamo del microbiota, ancora una volta, no? Ne abbiamo già parlato e qui c'è un test da fare importante, giusto?
2: Esatto.
1: Cosa vuol dire fare il test del microbiota, dottoressa?
2: È un test genetico.
1: Sì.
2: Per la popolazione che vive nel nostro intestino, quindi si va a vedere non la nostra genetica,
1: certo,
2: ma la genetica dei batteri che vivono nel nostro intestino.
1: Ed è importante farlo per quale motivo?
2: Perché ci permette di avere questa fotografia personalizzata e capire chi è in eccesso, chi è in difetto, se c'è una disbiosi e quindi poterla trattare in modo assolutamente personalizzato.
1: Quindi il solito discorso, prevenire meglio che curare, un test facile anche da fare e che si può fare addirittura in farmacia?
2: Certo, noi vendiamo il kit e poi la raccolta ovviamente viene fatta a casa e viene poi spedito a un laboratorio specializzato. La risposta arriva dopo circa un mese e dopo lì c'è la nostra consulenza per capire la lettura del test e i protocolli da portare avanti.
1: Questa è una cosa che tu consigli a tutti, vero?
2: Ecco.
1: Dopo una certa età meglio farlo.
2: Beh, allora, in realtà di solito dico dipende, nel senso che non ha senso fare il test se uno spera che sia una bacchetta magica che sostituisce lo stile di vita sano.
1: Certo.
2: E non ha senso se si soffre di un disturbo acuto e passeggero, quindi se ho una diarrea in atto per una cosa acuta e temporanea.
1: Una colite
2: insomma,
1: passeggera, una gastrite.
2: Esatto, mentre se sono situazioni che ci trasciniamo da tempo, che non riusciamo a risolvere, che sono infezioni ricorrenti, eccetera, è veramente un test molto molto utile e che fa la differenza.
1: Importante, certo. Senti, per farlo basta entrare in farmacia, richiedere di te, dei tuoi collaboratori?
2: Sì,
1: o
2: basta...
1: serve proprio una prescrizione medica?
2: No, si può venire a prendere appuntamento, farlo in farmacia, dedichiamo 15 minuti a un questionario che viene allegato al test e poi basta, è molto semplice, viene venduto questo kit che permette di fare la raccolta feci a casa.
1: Grazie dottoressa, è molto importante anche questa pillola di salute, importante, direi fondamentale per tanti nostri ascoltatori.
2: Grazie a te.
0: Farmacia Calidea Schio vi ringrazia per l'ascolto di Pillole di Salute.
3: Questa è Radio Eco Vicentino.

Sigi Group e Virginia Busato, la pianificatrice finanziaria delle donne, vi invitano all'ascolto di Libera, senza pregiudizi, al passo con il cambiamento.

Eccoci qui, inizia una nuova puntata di Libera, un'oretta insieme per parlare di pubblicità. Sì, pubblicità, perché ci sono pubblicità, e lo ripeto così memorizzate bene l'argomento, che per decenni hanno deciso al posto delle donne ciò che dovevano desiderare e a chi dovevano piacere. Detersivi per pulire meglio la casa, perché così fanno le brave mogli, caffettiere per aiutare il marito ad affrontare meglio le giornate, donne che mostrano la propria professionalità solo indossando abiti maschili, prodotti per capelli per soddisfare i desideri degli uomini, bottiglie dell'apertura facilitata, dice la pubblicità, in modo che persino una donna possa aprirle. Chi all'ascolto potrebbe pensare, vabbè, sono sicuramente pubblicità vecchie e passate, ma è davvero così? È davvero tutto passato, tutto finito nel dimenticatoio? Cosa raccontano oggi le pubblicità sulle donne e alle donne? La domanda di oggi per chi è all'ascolto è anche questa: quali pubblicità, che siano video, che siano su carta stampata, con protagoniste femminili ricordate e perché vi sono rimaste in mente? Raccontatecelo via WhatsApp al 348 308 39 27. Nel 2013 Anna Maria Testa, nota pubblicitaria, ha scritto sul suo sito: le aziende che sapranno per prime rappresentare in modo moderno e soddisfacente l'universo femminile senza intrappolarlo in stereotipi e cliché contribuiranno a modernizzare il paese guadagnandosi non solo la gratitudine di tutti, ma anche un vantaggio competitivo tangibile e clienti più affezionate e grate. Inizia una nuova puntata di Libera su Radio Eco Vicentino. Lei è Gio Antiele con Eco.

0: Joan Tiele con Eco era di Sanremo, se non sbaglio, 2025. Intanto però salutiamo, sono arrivati diversi messaggi, mi piace quando siete così pronte e pronti. Anna, ciao. Elena, che si dice curiosa per la puntata. Giulia, Sara e Silvia. Silvia ci ha scritto: io mi ricordo una pubblicità della pasta con Mina, quella che diceva per il tuo uomo e per i tuoi ragazzi. La vedevo da bambina e mi piaceva proprio perché c'era lei, anche se adesso mi accorgo che stava sempre in cucina. Povera Mina, sempre in cucina a cucinare solo per l'uomo e per i ragazzi. Però grazie Silvia per il tuo messaggio, perché mi permette di presentarvi l'ospite di oggi. Si è laureata da poco con una tesi dal titolo Emancipazione femminile e consumo, l'evoluzione del consumo di massa attraverso le donne. Insieme a lei proveremo a capire cosa hanno raccontato le pubblicità sulle donne in passato e proviamo anche un po' a riflettere su cosa raccontano oggi. Benvenuta Elisabetta Giaconna.
1: Ciao a tutti.
0: Benvenuta, in realtà un bentornata, un gradito ritorno. Sei stata nostra ospite insieme a Martina Ceola, che salutiamo.
1: Ciao Marti.
0: Perché avete parlato di generazione Z, della Gen Z. In quell'occasione ci vi raccontato che la laurea era vicina, così quando poi ho saputo l'argomento della tua tesi ho detto aspetta che ritorni, ed è tornata. Primissima domanda, visto che sei un po' ci sciogliamo, come si sta da dottoresse?
1: Si sta bene, dai, è un bel traguardo, è un bell'orgoglio, non mi posso lamentare.
0: Non ti puoi lamentare. No. Ti chiamano dottoressa? Ti sei abituata all'appellativo dottoressa?
1: Guarda, per fortuna no, perché non...
0: Non ti piace?
1: Non mi fa impazzire.
0: Quindi non ti chiamerò dottoressa,
1: no,
0: Betta oggi?
1: No, va bene solo Betta.
0: Va bene solo Betta. Hai fatto una tesi sulle donne e la pubblicità, analizzando manifesti, non è una scelta scontata, da dove è partita la tua idea?
1: Allora, è partita innanzitutto dal fatto che mi era piaciuta molto la materia che aveva fatto il mio relatore, quindi storia della comunicazione politica. E, c'è stata una fase di, diciamo, analisi dei manifesti che mi aveva preso molto e ho detto ma mi piacerebbe portare un argomento del genere nella mia tesi, però non volevo che fosse una cosa troppo scontata o politica come la
0: certo.
1: materia stessa. E quindi ho detto, ma caspita, potrei focalizzarmi sul consumo, sulle donne, visto che sono donna anch'io, insomma, ed è una tematica che comunque da sempre mi sta molto a cuore. Appunto ho trovato l'escamotage del consumo di massa per poterlo adattare al periodo storico che il mio prof tratta.
0: Sì.
1: E quindi niente, in realtà è nato, direi grazie al mio professore, anche sì, alla mia inclinazione morale, però grazie al mio prof che è stato veramente uno dei prof migliori che ho avuto, che mi ha fatto proprio appassionare alla materia, mi ha fatto approfondire e via dicendo.
0: Quindi grazie al giusto professore, grazie alla tua sensibilità e nasce questa consapevolezza. Puoi raccontarci brevemente, in poche parole per chi ci ascolta, che cosa hai analizzato all'interno della tua tesi?
1: Allora, la mia tesi è sostanzialmente divisa in tre parti. Ho fatto un primo capitolo di excursus storico concentrandomi sugli Stati Uniti, quindi sono partita dagli anni 30, dalla Grande Depressione, fino ad arrivare agli anni 90 circa. Nel secondo capitolo ho fatto più una, diciamo, un'analisi dei criteri metodologici con cui avrei poi analizzato le immagini e il terzo capitolo appunto è proprio analisi iconografica, quindi ho preso delle pubblicità, dei manifesti politici e via dicendo, sempre americani, e ho applicato i criteri del secondo capitolo per fare un'analisi il più completa possibile.
0: Americani perché?
1: Americani perché? Perché purtroppo, per fortuna, gli Stati Uniti sono sempre stati 20 anni avanti rispetto a noi e quindi diciamo che sono voluta partire dall'originale.
0: Dall'origine, hanno iniziato loro.
1: Esatto.
0: Quindi hai analizzato 15, mi pare tu abbia detto, pubblicità, una quindicina
1: sì,
0: circa.
1: Più o meno sì.
0: E ce n'è qualcuna, una di queste che ti ha fatto dire ma che davvero, davvero l'hanno fatta, davvero hanno avuto il coraggio di pubblicarla e di diffonderla?
1: Allora, ce ne sono un paio. La prima che mi viene in mente è una pubblicità di pantaloni maschili in cui si vedono solamente le gambe dell'uomo e sì. quest'uomo è praticamente sopra un tappeto in cui c'è il corpo da tigre e la testa da donna. e per aggiungere la ciliegina sulla torta, il piede di quest'uomo è appoggiato sulla testa della donna.
0: E già qua sarebbe da denuncia.
1: Sì,
0: si ride per non piangere.
1: Esatto, questa mi ha lasciata abbastanza scioccata, anche perché, cioè nel senso, l'uomo non doveva avere identità per imporsi sulla donna. Questa cosa mi ha lasciato veramente senza parole. E poi un'altra pubblicità che mi ha lasciata un po' così era la pubblicità di un caffè macinato in latta, in cui si vede un uomo seduto su una sedia di spalle che ha sopra di sé una donna che sta sculacciando. E anche lì ho detto, ma veramente noi stiamo pubblicizzando della violenza perché questa poveretta ha sbagliato a comprare il caffè? Cioè...
0: Io sono senza parole, tra l'altro ho qui la tua tesi, la sto sfogliando perché anch'io me l'ho segnata il numero di pagine di queste due Perfetto. Pubblicità, di questi due manifesti. Quello dei pantaloni, dove c'è lui con la il piede appoggiato sulla testa della donna a tappeto, lo slogan è bello avere una ragazza in giro per casa, che ti faccio però da tappeto. Mentre invece lo slogan dell'altra, quella del caffè, dicevi che è sì, il caffè, è se tuo marito lo scopre, e quindi lì l'ha scoperto e la sculaccia.
1: Esatto.
0: E un'altra che a me ha lasciato impressa è quella del Natale 1953, aspirapolvere regalata dal marito, con la promessa che lei sarà più felice. Allora, queste pubblicità... Preso atto che ora siamo abbastanza allibite, ma all'epoca avevano senso e perché credevano che avessero senso?
1: Allora, all'epoca sicuramente avevano senso. Diciamo che nell'esempio che hai fatto tu, appunto negli anni 50, quindi una decina di anni prima delle prime rivolte femministe, prima che la coscienza femminile, diciamo, emergesse e si ribellasse. Sicuramente aveva un senso perché la donna era indottrinata ad essere sottomessa, cioè non erano pochi i casi in cui la donna era autonoma, era emancipata.
0: Sì.
1: Quindi diciamo che attraverso queste pubblicità riuscivano ad accontentare sia l'uomo, che non doveva pensare sostanzialmente, perché al regalo di Natale cosa faccio, cosa non faccio, tac. Tu hai già l'aspirapolvere, che è un elettrodomestico che ti aiuta perché ti tiene la donna dentro casa, perché ti fa trovare la casa pulita, perché sai che la donna avrà sempre qualcosa da fare e non ti romperà le scatole. E per la donna invece era un vanto, perché il marito che comprava l'aspirapolvere della Hoover, insomma, la Hoover è un grandissimo marchio.
0: Che bravo marito.
1: Quindi sì, era un po', era la normalità, purtroppo. Poi appunto da una decina di anni dopo è iniziata ad aumentare la coscienza e
0: diciamo, qualcosa è cambiato.
1: Qualcosina è cambiato.
0: Guarda, appena arrivato un messaggio adesso di Lara, mi ha subito tirato, perché l'anteprima del messaggio era povere noi. Ecco, brava Lara, povere noi. E poi dice: anche nelle pubblicità noi donne dobbiamo fare tutte le faccende domestiche, mai che facciano vedere un uomo che pulisce casa. Ma può essere una caccia al tesoro, magari qualcosa c'è ma non lo notiamo perché è una mosca bianca in mezzo.
1: Sì, dai, stanno cambiando un po' le cose secondo me sotto questo punto di vista, però anche lì si aggancia un po', se prima c'era lo stereotipo femminile della donna casalinga, adesso c'è lo stereotipo dell'uomo incapace.
0: Esatto.
1: Quindi se ti mostrano l'uomo che pulisce casa è l'uomo che non lo sa fare sostanzialmente.
0: Non lo sa fare, e se è a casa è perché non ha lavoro, quindi non va bene, c'è qualcosa che non va. Ma di questo ne parliamo. Intanto è arrivata un'altra pubblicità, un altro messaggio di Sofia, dice: non ricordo una pubblicità precisa, ricordo la donna sorridente in cucina con famiglia a tavola, sempre uguale. Quando guardo la TV con mia madre e la ritrovo, diciamo, ecco, è arrivata la solita. Siamo sempre lì, Sofia, Lara, siete allineate, siamo allineate. Allora adesso mettiamo Cristina Aguilera con Candyman e poi proseguiamo su Radio Eco Vicentino.

0: Cristina Aguilera, Candyman. Qua stavamo un attimo ridacchiando perché ci mandano le GIF via WhatsApp al 348-308-3927 e ci è arrivata la GIF betta di... lui è Tom, vero?
1: Sì.
0: Tom e Jerry, il gatto. E lui che sta pulendo casa con tutti gli arti, con un piede spolvera, con l'altro piede tiene la paletta, con un altro passa aspirapolvere, il piumino. Perché sono arrivati messaggi che effettivamente dicono che sembra che le donne nella pubblicità facciano quello. Però partiamo dalla tua tesi per fare un attimo un po' di riflessioni. Ho tirato giù qualche dato, tu hai fatto una ricerca prevalentemente in America, perché hai detto che è lì che è nata la pubblicità, la comunicazione in questo senso. Io ho trovato una ricerca universitaria italiana del 2016 che su quasi 300 spot in prima serata ha notato che le donne rappresentate sono più giovani, legate alla cura della casa, mentre gli uomini appaiono prevalentemente in carriere indipendenti. Quindi confermiamo ancora una volta quello che ci hanno detto i messaggi. Questo era uno studio del 2016. Sono passati 10 anni, come ti sembra la situazione, Betta?
1: Allora, secondo me negli ultimi anni c'è molta più coscienza, diciamo, quindi le cose da un certo lato ritengo anche siano migliorate.
0: Ok.
1: Sicuramente sono delle ideologie molto ancorate in tutti, quindi
0: sì.
1: Magari purtroppo non ce ne accorgiamo nemmeno perché sono cose talmente
0: interiorizzate,
1: scontate, che tante volte non ci fanno effetto, anche se magari dovrebbero. Sicuramente appunto c'è più coscienza, c'è più attenzione anche al valore della donna, al valore dell'uomo, che non deve per forza essere l'uomo lavoratore in carriera, ma il termine sbagliatissimo, il mammo.
0: Esatto.
1: Quindi
0: il mammo,
1: l'uomo che si prende cura della casa e della famiglia. Negli ultimi anni diciamo che c'è più uno sbilanciamento verso la donna in carriera e l'uomo casalingo.
0: E abbiamo scoperto che esiste la parola papà.
1: Esatto, benissimo. Parlando della gaffe di qualche
0: giorno
1: fa.
0: Esatto.
1: E quindi sì, diciamo che c'è ancora strada da fare sicuramente, però io personalmente vedo la luce in fondo al tunnel.
0: Quindi dici che c'è speranza per l'umanità?
1: Sì, c'è speranza.
0: Stiamo lavorando bene.
1: Piano riusciremo, secondo me.
0: Ma sembra che ci sia speranza anche per lo IAP, che è l'Istituto Autodisciplina Pubblicitaria, ovvero l'istituto che controlla la pubblicità in Italia. Loro hanno registrato che dal 2019 al 2023 le segnalazioni arrivate a loro per denunciare pubblicità poco ortodosse sull'immagine della donna sono scese da 217 a 7. Sì, sembra un buon dato. Io però mi piace fare un po' l'avvocato del diavolo e quindi mi chiedo e ti chiedo, Betta, effettivamente gli stereotipi sono diminuiti o è solo diventato più difficile accorgersene?
1: Allora, secondo me metà e metà.
0: Metà e metà, 50-50.
1: Esatto, 50-50, nel senso che quello che ho notato durante la mia ricerca di tesi è che nei primi anni 2000 erano tutti molto più spudorati,
0: okay,
1: nel
0: sì,
1: rappresentare la donna e il corpo femminile.
0: Salutiamo Tom Ford e le sue pubblicità.
1: E quindi secondo me poi nel corso degli anni anche il corpo femminile ha preso una dignità che prima non le era stata data. Quindi da un lato ti dico sì, è migliorato perché appunto c'è più dignità verso la donna in quanto essere umano e non solo
0: sì,
1: come fisicità. Diciamo che dall'altro lato è anche vero che i messaggi sono diventati più subdoli. Pur di venderti qualcosa, ti mostro la donna in un modo in cui è quasi impossibile che tu la veda normalmente.
0: Okay.
1: Quindi sì, c'è sempre... il giusto sta nel mezzo in questo caso. C'è più coscienza, ma c'è anche più, diciamo... cose nascoste,
0: più sottigliezza.
1: Esatto.
0: Beh, mi sembra comunque allora una cosa positiva, un dato positivo vuol dire che stiamo facendo progressi e chissà, magari avendo già una certa sensibilità, anche queste sottigliezze magari prima o poi riusciamo a memorizzarle, a notarle, a farci
1: giusto
0: caso. arrivato un messaggio da Moiri. Ciao Moiri, la mia vitamina. Lei manda dei messaggi vocali meravigliosi. Adesso apro la parentesi per presentare Moiri a Betta, che quando facciamo la diretta di Festa Italiana, che è il pomeriggio, quindi un po' abbioccati, arriva il vocale di Moiri, io sono già pronta e carica per conquistare il mondo.
1: Rianima gli spiriti.
0: Sì, Moiri, fantastica. E dice: una pubblicità che ricordo è quella della Omnitel con Megan Gale, uscita per la prima volta nell'estate del 1999, c'era Cher come musica, e poi riproposta negli anni successivi tra il 2000 e il 2001. È un tuffo nel passato che ancora oggi ricordo perché ha ridefinito l'immaginario degli spot telefonici di quegli anni. È vero, è vero. E soprattutto, come diceva anche Betta, era Megan Gale, non era come nelle pubblicità passate un corpo, parte di un corpo, una spalla, una mano, una gamba. Era Megan Gale, quindi come dicevi tu, Betta, era già una donna con una dignità. Quindi forse già lì iniziava un po' a cambiare qualcosa. Grazie Moiri per la segnalazione, perché effettivamente è importante. Ho un altro dato da commentare, un osservatorio del 2025 realizzato tra i preadolescenti, secondo cui i social accentuano gli stereotipi che si vedono nelle pubblicità. Quindi c'è un collegamento tra pubblicità, carta stampata, video e social in questa diffusione degli stereotipi. Tu, abbiamo una puntata intera in cui ci spieghi che sei della Gen Z, però cosa ne pensi?
1: Allora, è una domanda molto difficile perché ogni, diciamo, medium utilizzato ha delle caratteristiche molto diverse dagli altri, quindi fare in modo che uno intacchi così tanto gli altri, cioè, è una cosa abbastanza forte. Sicuramente i social stanno portando tanto coraggio, tanta emancipazione, tanta voglia di staccarsi, diciamo, dalla massa, tra virgolette. Però dall'altro sicuramente stanno anche rinforzando stereotipi, quello sì, quello è vero. Anche perché il social funziona molto sul me l'hanno regalato, quindi devo fare quello che mi dice il brand. E quindi se il brand ti dice tu che sei donna ti metti a spolverare con lo Swiffer, tu lo devi fare se vuoi.
0: Se quello è il brief.
1: Capito? E quindi sì, diciamo che da quel punto di vista non dipende tanto dal social, secondo me, ma più dai brand che decidono le proprie campagne pubblicitarie sui social network. Quindi è un po' una questione, è un po' particolare, secondo me.
0: È un po' complicata, ma sì. Allora qua mi viene spontaneo farti un'altra domanda. Riprendiamo Anna Maria Testa, che ho menzionato a inizio puntata. Lei nelle tante dichiarazioni, tanti articoli che ha scritto, dice anche che la pubblicità rispecchia, amplifica i pregiudizi di un'epoca e cambia davvero solo se cresce anche la sensibilità del pubblico, che è quello che stiamo bene o male dicendo. Allora la domanda è: chi cambia per primo, le persone o le pubblicità? Che è un po' una domanda a chi è nato prima, l'uovo o la gallina. Da dove può partire il cambiamento? Le persone devono aspettare il cambio della comunicazione o possono già loro fare qualcosa prima? Tua opinione personale, sei neolaureata, no, calma con le aspettative.
1: È una bella domanda, credo che diciamo che per cambiare le cose a livello così generale ci voglia comunque il singolo, okay. Quindi io credo che prima di tutto debba cambiare la coscienza di chi vede, che non di chi crea, perché chi crea si è abituato a ricevere dei certi feedback da chi appunto vede, finché va bene, che senso ha cambiare? Finché io il prodotto lo vendo,
0: funziona.
1: Perché, esatto, perché dovrei modificare qualcosa? No, secondo me in questo caso parte più dal pubblico, cioè è il pubblico che deve avere la lucidità di dire no, questa cosa non va bene, perché chiaro che in certe situazioni sono situazioni che appunto non vanno bene a prescindere, non ci vuole il pubblico che ti dice secondo me non è proprio carino rappresentare la donna, ad esempio, in questa maniera, certo, però parlavamo prima delle sottigliezze, sì, della pubblicità e via dicendo, quelle cose lì bisogna recepirle per cambiarle, e quindi finché il pubblico non le recepisce e riesci a comunque ad avere un effetto, non cambierai mai. Quindi secondo me è il pubblico che deve fare il passo. Ecco.
0: Bisogna fare il passo, e allora bisogna anche sentirsi parte della soluzione, perché, giusto, finché pensiamo tanto non mi riguarda, tanto non parla di me, tanto io non mi sento rappresentata o rappresentato. Guarda, è arrivato un messaggio adesso da un uomo, Riccardo, dice: io da uomo ricordo gli spot in cui il padre è goffo in casa, non sa cucinare, non sa vestire i figli, mi sembra l'altra faccia, se lei è la brava mamma a lui non si chiede niente perché non è capace. E con questo ci ricolleghiamo a quello che abbiamo detto prima, stereotipi che, come dicevamo prima anche a microfoni spenti, se riguardano la donna non riguardano solo la donna, perché c'è anche l'altra faccia della medaglia. Che stereotipi vedi? Qualcuno l'ha già menzionato prima, ne vedi degli altri?
1: Allora, a volte è l'uomo che, tra virgolette, deve mantenere gli spiriti della donna a bada. Quindi l'uomo un po' controllore, l'uomo calmante, l'uomo che è la spalla su cui piangere, la spalla su cui poter contare quando le emozioni sono troppe. Poi sì, come dicevamo prima, l'uomo in carriera, l'uomo un po' impacciato.
0: L'uomo, aggiungo io, l'uomo che non sa tenere a freno gli istinti, perché
1: giusto,
0: se vede una donna impazzisce per lei.
1: Verissimo.
0: Quindi effettivamente, come dice Riccardo, mi sembra l'altra faccia, se lei è una brava mamma, lui è un incapace. Attenzione, perché gli stereotipi non riguardano solo una figura, solo una persona, solo un genere, ma riguarda anche gli altri. Se la donna è una femme fatale, dall'altra parte l'uomo raccontato. E è un peccato questo, penso sia alle donne sia agli uomini, perché non rappresenta tutti.
1: Assolutamente.
0: E chi non si sente rappresentato potrebbe non avere gli strumenti per dire: io non sono rappresentato, ma va bene così. Potrebbe iniziare anche a avere un po' di crisi, dire: ma perché io non mi succede, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi chiudiamo l'argomento stereotipi per dire, come diceva Betta, lavoriamo sulla nostra sensibilità e consapevolezza per osservare queste pubblicità, soprattutto adesso che stanno cambiando e cambiano anche da qualche tempo. Ora lasciamo la parola al nostro direttore, che è in compagnia di Virginia Busato, la pianificatrice finanziaria delle donne.
2: Martina, grazie. Come hai anticipato, sono in compagnia di Virginia Busato. Ciao Virginia.
3: Ciao, ciao a tutti.
2: Bentornata qui a Radio Eco Vicentino. Il programma è proprio fatto a livello sartoriale, direi su misura, per quella che è la tua mission: parlare di soldi sì, ma alle donne, giusto?
3: Sì, questo è il target.
2: Allora, l'importanza dei soldi è anche per la signora Maria, che dopo due figli ci ascolta da casa e non ha più tempo per andare a lavorare.
3: Allora, la base di partenza,
2: sì,
3: verso chiunque mi ascolti,
2: sì,
3: che è donna,
2: eh,
3: è una domanda che è semplice ma allo stesso tempo forte.
2: Cioè,
3: perché i soldi sono importanti per te?
2: Certo.
3: Questo è importante perché fa capire la priorità che si deve dare nella propria vita e non nella vita degli altri. La signora,
2: sì,
3: Maria, che ha,
2: sì,
3: due figli,
2: eh,
3: e che ha seguito il marito e che ha aiutato tutto e tutti, deve cominciare a mettersi al centro del proprio progetto.
2: Brava,
3: e
2: è
3: in questo
2: vero.
3: Caso deve farsi una domanda personale, perché per me, non per chiunque altro, sono importanti i soldi.
2: Certo, certo. Perché sono importanti i soldi anche per la signora Maria?
3: Allora, la signora Maria avrà i propri personali obiettivi. Diciamo che alcuni puntano sulla sicurezza,
2: sì,
3: alcuni puntano sulla sopravvivenza,
2: sì,
3: alcuni puntano sull'indipendenza quando smetteranno di lavorare,
2: certo,
3: altre sulla libertà di poter scegliere cosa fare quando avranno smesso di dedicare la propria vita,
2: sì,
3: agli altri.
2: Alcuni sulla prevenzione, posso dirlo?
3: Assolutamente sì, la prevenzione, se si può, è la chiave di volta in,
2: certo,
3: qualsiasi aspetto, sia della salute che dei soldi.
2: Certo, certo. Senti, questo è un tema importante che tu sviluppi in maniera anche, devo dire, profonda. Come possono saperne di più, Virginia? Dove ti trovano? Come ti trovano?
3: Allora, per contattarmi, sono presente un po' su tutti i social, ho anche un sito, virginiabusato.it,
2: sì,
3: e possono seguire anche le pillole che io trasmetto sui,
2: sì,
3: social, in modo,
2: sì,
3: da avere delle indicazioni per rompere il ghiaccio, diciamo, su,
2: sì,
3: quelle che sono le,
2: sì,
3: tematiche,
2: sì,
3: finanziarie.
2: E anche per conoscerti, insomma, certo, personalmente, perché poi so che ci tieni, no, al,
3: certo,
2: tuo pubblico.
3: Bisogna sempre che ci guardiamo e ci conosciamo prima di decidere.
2: Grazie, grazie. Martina, di nuovo a te la linea. Buona continuazione. State ascoltando Libera su Radio Eco Vicentino.

Bravo, la bambola. State ascoltando Radio Eco Vicentino, questo è Libera. Sono Martina Polelli in compagnia di Elisabetta Giacon, neolaureata in comunicazione. Ha preparato una bellissima tesi sull'emancipazione femminile e l'evoluzione del consumo di massa attraverso le donne. Ma prima di proseguire è doveroso ringraziare Sigi Group, sponsor di Libera, che da 60 anni veste chi lavora ogni giorno. Parlare di pubblicità significa anche chiedersi per chi viene pensato un determinato prodotto, e quando si parla di un dispositivo di

0: Questo non è solo marketing. Sigi ha acquisito la certificazione per la parità di genere, scegliendo di portare il cambiamento in azienda anche concretamente. Cosa significa questo? Significa che tra gli impegni ci sono la retribuzione equa per lavori di pari valore, il sostegno a madri e padri e una comunicazione trasparente. Sigi veste la voglia di fare. Tutte le informazioni sulle loro linee di abbigliamento sono sul sito sigigroup.it. Dateci un'occhiata, soprattutto se ci ascoltate in diretta o nel mese di ottobre, perché questo mese, per due sabati, l'outlet di Sigi Group vi aspetta con la splendida stagionale. Sigi Group è a San Vito di Leguzzano, a Vicenza. E ora torniamo a noi, Betta. Prima di tutto è arrivato un messaggio. Giulia dice: io ho in mente dello spot di quella vernice con Giovanna. Da ragazza lo trovavo comico, adesso mi chiedo perché per vendere vernice servisse sempre una donna da guardare. Tu te lo ricordi? Brava Giovanna, brava.
1: Sì.
0: Ecco, adesso l'ha capita, prima era un attimo, sì. Adesso sì. Effettivamente vernice e c'era la donna in mezzo. Da qui io passerei direttamente a parlare di femminismo, che è un argomento che tu tratti nella tua tesi. Femminismo degli anni 70, la pubblicità non lo ignora ma lo usa. Che cosa significa questo?
1: Significa che la pubblicità, diciamo, sfrutta a suo favore il femminismo, diciamo la nuova coscienza femminile che era emersa a partire dagli anni 60 per vendere i prodotti. Quindi se prima il prodotto era più venduto o all'uomo o alla donna, ma perché comunque doveva servire alla casa, alla cura dei figli e del marito, con il femminismo invece la pubblicità diventa proprio dal meglio di sé, perché sostanzialmente sfrutta tutto questo empowerment per dire: ah, sei una donna forte, allora tu devi assolutamente usare questa tinta per capelli, perché le donne forti usano questa tinta per capelli e cose del genere. Quindi diventa proprio uno sfruttare fino all'osso una cosa che di per sé stava portando degli effetti positivi nella società, ma la pubblicità lo usa malissimo e purtroppo noi donne ci caschiamo.
0: Noi ci caschiamo, perché noi abbiamo sempre gli obiettivi standard molto alti, cerchiamo di rincorrere la perfezione.
1: Esatto.
0: Quindi, ed è lì che arriva il marketing.
1: Purtroppo sì, sì, perché c'è il nuovo focus sulla donna, quindi la donna non è più il focolare, non è più l'angelo della casa
0: carina, la brava bambina.
1: Esatto, è la donna che lavora, che esce, che ha una vita al di fuori della casa, e quindi la pubblicità sfrutta tutte le cose che ha a disposizione per dire: ah, fai questo, allora devi comprare questo, ah, fai quell'altro, allora ti serve questo. Purtroppo funziona.
0: Funziona. Effettivamente sono dei bravi professionisti quelli che ci sono dietro.
1: Molto.
0: Oltre al femminismo, tu parli anche di femvertising. Che cos'è?
1: È la pubblicità che sfrutta appunto il linguaggio del femminismo, dell'emancipazione, per vendere dei prodotti. Quindi c'è anche una sua declinazione ancora più becera, se vogliamo, che è il consumer feminism, che è praticamente un femminismo che passa direttamente per il consumo. Quindi se tu vuoi essere la donna femminista, tu devi comprare questa cosa. Perché okay, le femministe indossano i pantaloni della Levi's, esempio, a caso. Quindi sì, è una declinazione appunto dell'advertising che si concentra sul linguaggio femminista, sul linguaggio emancipatorio, e lo sfrutta però solo per vendere, non di fatto per avere delle ripercussioni positive.
0: Quindi il femminismo viene praticamente svuotato,
1: sì,
0: e
1: totalmente
0: utilizzato unicamente per vendere. Penso a quello che oggi viene chiamato il femminismo performativo, che è tipico dei social, ovvero il femminismo non è più una lotta globale per pari opportunità, pari diritti, ma diventa una sorta di elite dove tu fai questa cosa se sei davvero uno di noi. E qua allora mi viene in mente anche il pink washing, ovvero quella strategia di marketing che usa l'emancipazione femminile, noi cadiamo sempre lì, per darsi un'immagine progressista, sensibile, senza però far seguire delle azioni concrete, e quindi diventa più un modo per pulirsi la coscienza. Tu questo argomento l'hai trattato nella tua tesi, il pink washing?
1: In realtà no, perché il pink washing è una cosa abbastanza recente.
0: Okay.
1: E io mi sono fermata ai primi anni 2000. Però ben presente, diciamo, l'argomento.
0: Tra pink washing, femvertising, femminismo d'elite, insomma, per vendere, eccetera, come si fa al giorno d'oggi a riuscire

0: riuscire a capire cosa è una, cosa è l'altra, di chi fidarsi?
1: È una bella domanda, nel senso che alla fine, se si vuole davvero conoscere, bisogna approfondire, quindi informarsi e andare appunto nel profondo della questione per capire se le varie aziende che noi vediamo hanno un reale impegno nella questione femminile o meno. Sicuramente ci sono dei, mi viene in mente Roland Barthes, che teorizza dei tre argomenti della pubblicità su cui far cadere l'occhio, che sono il linguaggio, quindi leggere quello che la pubblicità ci mostra, il messaggio iconico denotato, quindi guardare le immagini che la pubblicità ci mostra, e il messaggio iconico connotato, che è invece il significato culturale che noi diamo alla pubblicità. Quindi concentrarsi soprattutto su quest'ultimo punto per capire se quello che la pubblicità ci trasmette è un qualcosa di effettivamente vero e utile, o se è solo un modo per rigirarci intorno e venderci qualcosa. Quindi
0: questo penso sia molto utile, anche perché insomma non tutte le pubblicità sono cattive e sbagliate. Noi non siamo qui a condannare il mondo della comunicazione, tu ci sei laureata, è la mia professione da una vita, la comunicazione, quindi sarebbe un po' sparare sulla Croce Rossa. Però insomma è giusto avere gli occhi aperti per riuscire a distinguere. Ci sono anche diverse pubblicità più, passatemi il termine, edificanti, più costruttive, più propositive. Penso Always Like a Girl, che trasformava la frase fatta da ragazza, da ragazzina, sai correre come una ragazza, che mi ha detto come correre, lanciare come una ragazza, e questa frase invece viene trasformata in positivo per far vedere guarda cosa fanno davvero le ragazze. Oppure recentissima la pubblicità, recentissima vuol dire proprio pochi giorni fa, è uscita la campagna di Parole Ostili con Dove, per trasformare il complimento classico che si fa alle bambine, ma che carina, che si basa sull'estetica, in ma che coraggiosa, com'è curiosa, ma guarda com'è capace. E quindi mi piace l'idea di non condannare tutto, ma apriamo gli occhi. Tu hai già dato adesso qualche suggerimento, c'è qualche altro consiglio che tu vuoi dare? Oppure anzi no, ti chiedo, visto che effettivamente quelli sono già utili, tu segui questi suggerimenti? Cioè tu quando guardi la pubblicità, dopo questa tesi, è cambiato il tuo modo di vedere la comunicazione?
1: Allora, da un lato sì, diciamo che al giorno d'oggi il manifesto pubblicitario ha una valenza molto più scarsa di 50 anni fa, quindi io, essendomi concentrata più su quello, non ritrovo troppo la cosa nella modernità, a meno che non sia, che ne so, il supermercato che ti mostra l'offerta, ma è una cosa a parte. Sì. Però sicuramente, nonostante guardi pochissima televisione, sicuramente mi ha aperto un po' gli occhi sul mondo dell'advertising, mi ha aperto un po' gli occhi proprio sulla comunicazione, sulla proposizione dei prodotti. Ci faccio più attenzione.
0: Ci fai più attenzione. Se potessi dare da neolaureata, perché ricordiamoci che non abbiamo così tante pretese per una giovanissima come te, ma se potessi dare un suggerimento alle aziende che lavorano dietro a queste pubblicità, da nuova arrivata in questo mondo professionale, se potessi dare un piccolo suggerimento molto umile, che cosa diresti?
1: Oddio. Allora, sicuramente che secondo me negli ultimi anni si è perso un po' il focus sul prodotto. Nel senso, c'è molto storytelling, c'è molto il personaggio, la scena, la situazione, però di fatto poi il prodotto di per sé diventa un po' marginale.
0: Sì.
1: E soprattutto un'altra cosa che ho notato è che negli ultimi anni, più che la pubblicità sul prodotto, va la pubblicità sul servizio. Quindi il servizio, non potendosi pubblicizzare da solo, tra virgolette, ha sempre bisogno di un attacco fisico, che è il testimonial.
0: Sì.
1: Quindi a volte ci sono dei testimonial che mi fanno un po' mi fanno un po' stringere le spalle, dire ma siamo sicuri che sia il testimonial giusto? Però sì, secondo me ci vuole più focus su quello che si vuole vendere, non sulla persona che mi vorrebbe vendere qualcosa, perché il testimonial è un po' fine a se stesso. O la situazione, la famiglia, il pranzo, gli amici, ok, ma cosa mi stai vendendo? Mi stai vendendo la pasta? Mi stai vendendo il sugo? Mi stai vendendo l'acqua? Cos'è? Qual è il fulcro?
0: È una bella domanda che devono farsi i pubblicitari, ma anche chi guarda la pubblicità. Che cosa mi stai vendendo? Cosa mi stai comunicando?
1: Giusto.
0: Proseguiamo con Shania Twain, Man, I Feel Like a Woman.
2: Let's go, girls.

0: che pesano,
1: parole che mesano.
2: Parole che pesano, la rubrica che smonta gli stereotipi, perché il cambiamento passa anche dalle parole che scegliamo di utilizzare. E salutiamo nel frattempo anche chi ci scrive, che ci sta ascoltando mentre fa la spesa. Betta, Elisabetta già con la nostra ospite, ci ascoltano anche mentre fanno la spesa, noi salutiamo tutte e tutti. Ma la parola che pesa, anzi le parole che pesano, perché è una microfrase per te, Elisabetta Giacon, è: il corpo delle donne vende. Ne abbiamo parlato prima, abbiamo visto come questo mercato assegna alle donne la funzione di richiamo visivo. Sono arrivati tra l'altro due messaggi. Matteo dice: faccio il magazziniere, le pubblicità di scarpe antinfortunistiche con la conduttrice famosa le conosco a memoria, ma nel mio reparto lavorano tre colleghi, in quegli spot non le vedo mai. E Chiara ha scritto: sono elettricista, quando vedo una pubblicità di abbigliamento da lavoro con una testimonial in posa, non ce l'ho con lei perché fa il suo lavoro, mi chiedo però perché non facciano vedere una donna che il lavoro lo fa per davvero. E molto brevemente ti dico anche che ci sono studi che dimostrano che in realtà mettere la donna non fa vendere di più, non assolutamente no. E allora perché secondo te si continua a pensare che il corpo delle donne vende?
3: Allora sicuramente c'è una questione animale sotto che guida tutto, che per carità può avere un peso, ma è comunque limitata, perché cioè parliamo anche di credibilità. Se mi metti diretta alle 8, mezza nuda, con le...
2: Che però salutiamo, non sia mai che ci denunci.
3: Certamente.
2: Ciao, di nulla
3: contro Diletta.
2: Faccio lavoro.
3: E se mi metti lei mezza nuda con le scarpe antinfortunistiche, ok, ma tu mi stai vendendo lei o mi stai vendendo le scarpe? Cioè, nel senso, a cosa potrebbero mai servire delle scarpe antinfortunistiche a una bella come lei, che sicuramente non fa un lavoro inerente?
2: Però questo fa venire in mente, e gliela regaliamo come idea pubblicitaria, di farle passare e riprenderla mentre passa una giornata in fabbrica e vedere,
3: ecco,
2: se effettivamente quell'abbigliamento...
3: Quello avrebbe più senso, sicuramente.
2: E dobbiamo smontarla questa frase.
3: Dobbiamo
2: prima
3: smontarla.
2: Microfoni spenti, ve lo dico, amiche, amici. Ho detto a Betta, il corpo delle donne vende, come lo smontiamo? E lei mi ha risposto sommessamente: non si può smontare. No, dai, cerchiamo di cambiare un po' la mentalità. Qual è la riflessione che dobbiamo fare tutte e tutti, perché riguarda tutti, per cercare di smontare questo concetto, oltre a risegnalare tutto quanto allo IAP rialzando la media di segnalazioni? Ma che cosa si può fare per provare a cambiare?
3: Sicuramente, come dicevo prima, ci deve essere un po' una coscienza del pubblico che dice: ma non mi ci rivedo, non quello che mi mostri, che mi vuoi vendere, lo stai facendo nel modo sbagliato, perché scegli il testimonial sbagliato, scegli il contesto sbagliato, ci sono tante cose sbagliate. Mi fa un po' sorridere che siano quasi sempre diciamo oggetti destinati al pubblico maschile che passano per i corpi delle donne, ovviamente.
2: E qua torna lo stereotipo dell'uomo che guarda solo quelle cose. Non è vero, non è vero. Gli uomini sono intelligenti, santa pazienza.
3: Bisognerebbe che ci fosse più una presa di coscienza da parte loro, perché cioè per noi tra virgolette è comodo, perché siamo noi quelle in vetrina. Per gli uomini, che sono quelli che la vetrina la guardano, si devono ricordare che stanno comprando il prodotto, non stanno comprando la donna. Quindi dire: non ha senso che mi mostri ogni centimetro di pelle della modella, dimmi perché ti devo comprare le scarpe, perché sono meglio delle altre, cosa mi danno in più. Sicuramente se apro la scatola non ci trovo dentro la modella.
2: Mannaggia, io speravo in quello, ma magari pensa qualcuno. No, quindi ecco, allora smontiamo questo il corpo delle donne vende con un: ma io cosa sto comprando? Qual è il prodotto? Questa è una riflessione interessante, utile, ma soprattutto è sincerità con Arisa.

0: che punti all'eternità, Risa con sincerità. Siamo arrivati a chiusura di programma. Oggi con Elisabetta Giacon, neolaureata in comunicazione, abbiamo fatto un viaggio nel mondo delle pubblicità, osservando come nel tempo queste pubblicità, manifesti, video hanno parlato alle donne e delle donne. Poi abbiamo anche affrontato durante la rubrica Parole che pesano la frase "il corpo delle donne vende", iniziando un po' sommessamente dicendo no, non ce la faremo mai a distruggerlo, e arrivando invece alla fine a dire che potremmo riuscirci se siamo tutte e tutti un po' più consapevoli, facendoci le domande giuste e chiedendoci se quella testimonial è lì per quale motivo e cosa vende, insomma mostrando un po' più di attenzione. Grazie Elisabetta Giacon per essere stata qui con noi a Libera, grazie per averci portato la tua tesi, averci raccontato queste informazioni utili e interessanti per tutti, e anche per esserti confrontata con noi su questo tema, pur essendo neolaureata, quindi non grandissima esperta. Quindi grazie Betta.
1: Grazie a te.
0: E grazie ovviamente anche a CG Group, a Virginia Busato, la pianificatrice finanziaria delle donne, sponsor di questo programma. Se la puntata è stata interessante, amiche e amici, riascoltateci, perché non siamo solo in diretta il giovedì, noi siamo in replica anche il sabato e lunedì alle 12, il martedì alle 10, oppure in podcast su radioecovicentino.it, app Ecovicentino e su tutte le principali piattaforme. Io sono Martina Polelli e vi auguro di guardare ogni pubblicità con occhio attento per scegliere con consapevolezza ciò che vi viene proposto. Buon proseguimento su Radio Ecovicentino, lei è Cyndi Lauper con Girl Just Want to Have Fun.

0: Sigi Group e Virginia Busato, la pianificatrice finanziaria delle donne, www.virginiabusato.it, vi ringraziano per l'ascolto di Libera, senza pregiudizi, al passo con il cambiamento.
1: Buonasera dalla redazione.
2: Cronaca in apertura. È di un operaio morto e un altro in condizioni gravissime il bilancio di un incidente sul lavoro accaduto a Firenze, nel cantiere della nuova stazione dell'alta velocità, la stazione Foster, in via Onofrio Zeffirini. Secondo le prime ricostruzioni, a causare l'incidente è stato il distacco di un pilone da una gru di un camion durante una fase di manovra. L'uomo si trovava nel cassone del camion e la trave lo avrebbe travolto, oltre a colpire anche un suo collega. A dare l'allarme i colleghi.
1: Altri due morti sul lavoro oggi a Chieti. Un giovane di 23 anni è morto all'interno di una cantina sociale di Scerni in provincia di Chieti, lavorando ad un macchinario. Per il 23enne studente universitario non c'è stato nulla da fare. A Cagliari invece un autotrasportatore stava scaricando dei giganteschi tubi dal suo camion quando il carico lo ha schiacciato. Bisognerà capire come e perché il carico di giganteschi tubi che si trovavano sul semirimorchio del camion siano caduti durante le operazioni di scarico.
2: Una manovra da circa 23,5 miliardi di euro nel 2027, con interventi a sostegno delle famiglie e delle imprese e coperture che arriveranno anche dal settore finanziario e bancario, con un contributo pari a circa 5 miliardi di euro, oltre che i dettagli ai ministeri e dai giochi. È quello che emerge dal documento programmatico di bilancio 2027 che l'Italia ha trasmesso alla Commissione europea. L'Associazione bancaria italiana non si è ancora pronunciata ufficialmente, anche se trapela contrarietà ad un nuovo esborso.
1: L'Ucraina ha esaurito le scorte di missili per il sistema di difesa aerea Patriot di fabbricazione statunitense, il che la rende più vulnerabile agli attacchi missilistici balistici russi. Lo ha riferito alla CNN una fonte a conoscenza della situazione. Per mesi il presidente ucraino Zelensky ha ripetutamente avvertito che l'Ucraina stava esaurendo i missili intercettori Patriot di fabbricazione statunitense, che sono una delle poche armi difensive in grado di abbattere un missile balistico.
2: Monta la protesta al sud contro il caro carburanti. Gli autotrasportatori minacciano di bloccare il paese. È già emergenza in Calabria, dove molte stazioni di servizio hanno ormai esaurito le scorte di benzina e diesel. Domani presidi e possibili blocchi stradali, blocchi anche in Puglia. Protestano inoltre gli agricoltori. Dalla mezzanotte al 20 ottobre stop ai tiri in Sicilia. Le navi con i prodotti alimentari non saranno scaricate.
1: Calcio e coppe europee. In Europa League, dopo il primo capo con il Benfica, il Milan vuole conquistare i suoi primi 3 punti contro il Salisburgo. Amorim torna alla difesa 3 con Tomori, in mezzo Rabiot, davanti prima da titolare per Camarda. In casa Juve, Spalletti contro il Celta dovrebbe puntare su Boltemade, assistito da Alaibegovic e Conceição. Possibile la difesa 3 con Kalulu, Gatti e Kelly, mentre sulle fasce McKennie in vantaggio su Nico Gonzalez e Cambiaso a destra. In Conference League, Sarino convoca Bellanova e Kessié contro il Paphos.
2: È tutto. Dalla redazione, l'augurio di una buona serata.
3: Stai ascoltando
4: Radio Eco Vicentino.

Cosa succede quando la scienza esce dai laboratori e incontra la vita di tutti i giorni? Vieni a scoprirlo al FESAF, il Festival della Scienza dell'Alto Vicentino. Mostre, conferenze e spettacoli dal vivo gratuiti per esplorare la scienza in tutte le sue forme, a qualsiasi età. FESAF, il Festival della Scienza della provincia di Vicenza, ti aspetta dal 15 al 25 ottobre. Scopri il programma completo sul sito www.fesav.it o sui canali social del Festival.

0: maionese, latte intero, l'ospedale radioattivo, cimitero costo zero.
1: Ma si può dire cimitero?
2: No!
1: E se dico radioattivo?
2: No!
1: Ah, cominciamo bene.
0: Gnam gnam, pussicato.

0: Sapete?
1: Ma chi è?
2: Ma chi è?
0: Sono nudo del linguaggio.
3: Infame, l'alfabeto muore.
0: Dammi un mosh sul cavallo horse. Un felice force, chiudi le torse. Ma chi erano i dorsi?
1: E Jim Morrison?

0: No, ancora?
1: Siete gente che non avete una dignità!
0: Ma chi è?
2: Poi chi? Ma chi? Ma chi?
3: Non me l'aspettavo più!
2: Ma con chi stiamo parlando?

Solo grandi successi. 24 ore al giorno, tutti i giorni. Radio Eco Vicentino. Informazione, intrattenimento e sempre solo bella musica.

0: Marano Vicentino al Marano Beer Festival, in scena la birra e i suoi abbinamenti. 12 birrifici, produzioni artigianali italiane e ospiti dalla Germania. Il Marano Beer Festival torna dal 16 al 18 ottobre ai padiglioni del MAV in Viale Europa a Marano. L'iniziativa, organizzata dalla Pro Marano in collaborazione con MAV Festival, rientra nel programma del Dopo Festival MAV, che prosegue con appuntamenti dedicati al territorio e alle sue produzioni. Questa edizione è dedicata alla filiera, alle materie prime e alla ecosostenibilità. Per la prima volta saranno presenti i birrifici provenienti dalla Germania. La serata inaugurale, venerdì 16 ottobre, proporrà un menù speciale a tema abbinato alle birre di bandiera dei produttori artigianali, servite a caduta direttamente dalle botti. Gli abbinamenti gastronomici offriranno l'occasione per scoprire le caratteristiche delle diverse produzioni.
1: Questa è Radio Eco Vicentino.

0: spotpromo.it vi presenta Mister Gadget.
1: Ma come sei bello, camicia bianca, taschino e una, due, tre, quattro penne. Mister Gadget, vuoi dirmi che oggi parleremo proprio della penna?
2: Sì, non è un caso.
1: Ciao Roberto, ben ritrovato. Allora, la penna continua a funzionare, vero?
2: Funziona sempre, soprattutto una penna 100% made in Italy. Le penne sono personalizzate e danno valore al proprio brand.
1: È vero, e poi voglio dire, con la penna uno può scrivere veramente il proprio successo, no? Penne made in Italy, qualità, design e poi eleganti, perché è sempre un gadget secondo me elegante, me lo confermi?
2: Elegantissimo e funziona sempre da anni.
1: E poi quante possibilità ci sono?
2: Tantissime.
1: Tantissime penne di tutti i tipi, il colore è quello che si vuole,
2: tutte le forme, colori, colori anche fatti montati su misura,
1: sì,
2: di colori come si vuole, per cui...
1: E allora affidatevi a Spot, perché ce lo dice il nostro amico Mister Gadget. Ciao
2: ciao ciao.

0: Buonasera dalla redazione.
1: Cronaca in apertura. È di un operaio morto e un altro in condizioni gravissime il bilancio di un incidente sul lavoro accaduto a Firenze, nel cantiere della nuova stazione dell'alta velocità, la stazione Foster, in via Onofrio Zeffirini. Secondo le prime ricostruzioni, a causare l'incidente è stato il distacco di un pilone da una gru di un camion durante una fase di manovra. L'uomo si trovava nel cassone del camion e la trave lo avrebbe travolto, oltre a colpire anche un suo collega. A dare l'allarme i colleghi.
0: Altri due morti sul lavoro oggi a Chieti. Un giovane di 23 anni è morto all'interno di una cantina sociale di Scerni in provincia di Chieti, lavorando ad un macchinario. Per il 23enne studente universitario non c'è stato nulla da fare. A Cagliari invece un autotrasportatore stava scaricando dei giganteschi tubi dal suo camion quando il carico lo ha schiacciato. Bisognerà capire come e perché il carico di giganteschi tubi che si trovavano sul semirimorchio del camion siano caduti durante le operazioni di scarico.
1: Una manovra da circa 23,5 miliardi di euro nel 2027, con interventi a sostegno delle famiglie e delle imprese e coperture che arriveranno anche dal settore finanziario e bancario, con un contributo pari a circa 5 miliardi di euro, oltre che dettagli ai ministeri e dai giochi. È quello che emerge dal documento programmatico di bilancio 2027 che l'Italia ha trasmesso alla Commissione europea. L'Associazione bancaria italiana non si è ancora pronunciata ufficialmente, anche se trapela contrarietà ad un nuovo esborso.
0: L'Ucraina ha esaurito le scorte di missili per il sistema di difesa aerea Patriot di fabbricazione statunitense, il che la rende più vulnerabile agli attacchi missilistici balistici russi. Lo ha riferito alla CNN una fonte a conoscenza della situazione. Per mesi il presidente ucraino Zelensky ha ripetutamente avvertito che l'Ucraina stava esaurendo i missili intercettori Patriot di fabbricazione statunitense, che sono una delle poche armi difensive in grado di abbattere un missile balistico.
1: Monta la protesta al sud contro il caro carburanti. Gli autotrasportatori minacciano di bloccare il paese. È già emergenza in Calabria, dove molte stazioni di servizio hanno ormai esaurito le scorte di benzina e diesel. Domani presidi e possibili blocchi stradali, blocchi anche in Puglia. Protestano inoltre gli agricoltori. Dalla mezzanotte al 20 ottobre stop ai tiri in Sicilia. Le navi con i prodotti alimentari non saranno scaricate.
0: Calcio e coppe europee. In Europa League, dopo il primo capo con il Benfica, il Milan vuole conquistare i suoi primi 3 punti contro il Salisburgo. Amorim torna alla difesa a 3 con Tomori in mezzo a Rabiot, davanti prima da titolare per Camarda. In casa Juve, Spalletti contro il Celta dovrebbe puntare su Voltemade, assistito da Alaibegovic e con Seisao. Possibile la difesa a 3 con Kalulu, Gatti e Kelly, mentre sulle fasce McKennie in vantaggio su Nico Gonzalez e Cambiaso a destra. In Conference League, Sarri non convoca Bellanova e Kessié contro il Paphos.
1: È tutto. Dalla redazione, l'augurio di una buona serata.
2: Stai ascoltando Radio Eco Vicentino.
3: Rumors spread around, and that takes its time. About the shack outside the game. And you know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls.

0: Radio Eco Vicentino. WhatsApp 348 308 39 27. Scrivici o registra il tuo messaggio 348 308 39 27. Per noi il tuo contributo, il tuo pensiero e la tua partecipazione sono importanti.
1: Radio Eco Vicentino.
2: Sono le 21 e 5 minuti.
3: Cosa succede quando la scienza esce dai laboratori e incontra la vita di tutti i giorni? Vieni a scoprirlo al FESAF, il Festival della Scienza dell'Alto Vicentino. Mostre, conferenze e spettacoli dal vivo gratuiti per esplorare la scienza in tutte le sue forme, a qualsiasi età. FESAF, il Festival della Scienza della provincia di Vicenza, ti aspetta dal 15 al 25 ottobre. Scopri il programma completo sul sito www.fesav.it o sui canali social del Festival.
4: We love Italia.
5: We love Italia.
4: We love Italia.
1: Radio Eco Vicentino.
5: We love Italia.

0: Man Network. Allora, non a caso, non a caso ho scelto questa canzone per dare via a questa nuova puntata di We Love Italia, Martina.
1: Sì.
0: Perché Men at Work, uomini al lavoro, no? Down Under, Australia, capisci?
1: Sì. Sì.
0: Io butto lì degli indizi per i nostri ascoltatori.
1: Sì.
0: Allora, Australia, a un certo punto, milioni di italiani hanno detto basta, partiamo.
1: Via.
0: Mesi per raggiungere l'Australia.
1: A nuoto.
0: È vero, no, a nuoto no, dai, poverelli. Però volevo partire proprio con un fenomeno australiano per dare qualche indizio sulla puntata. Gente che molla tutto, prende e va dall'altra parte del mondo.
1: A volte sì, a volte si sposta leggermente,
0: a volte
1: molla tutto e rimane lì,
0: e
1: però
0: rimane
1: il
0: lì,
1: resto è nuovo.
0: Ma cambia vita,
1: ma
0: completamente.
1: Cambia vita.
0: Vabbè, comunque lavorare bisogna, quindi hai capito, Men at Work, Down Under, insomma alla fine. Ciao Martina.
1: Ciao Gianni.
0: E ciao, guarda chi c'è. Lì.
1: Ciao.
0: La mia pastora preferita. Ma cosa fai tu in radio a quest'ora? Francesca.
2: Buonasera a tutti.
0: Ciao.
1: Ha trovato due pecoroni qua ed è venuta a svolgere il suo lavoro.
0: Allora, che bello ritrovarti qui con noi, Francesca D'Alzilio, che già è stata nostra ospite, che abbiamo parlato con te lungamente,
2: sì.
0: No?
2: Sì, sono già stata a trovarvi.
0: Sì, e questa sera però non potevi mancare, perché insomma, Parliamo di cosa, Martina?
1: Parliamo di mollare tutto e cambiare vita.
0: E cambiare
1: c'è
0: vita.
1: Chi l'ha fatto, chi dice basta, adesso mollo tutto e me ne vado. Noi vogliamo sapere da chi ci ascolta, amici e amiche, voi lo dite basta o l'avete fatto, lo farete a breve? Che condizioni
0: com'è? Il piano B, insomma, il piano B, quello che avete lì, tutti hanno un piano B, no?
1: È un
0: nella
1: sogno
0: vita.
1: O è un progetto?
0: Esatto, perché Francesca l'ha messo in pratica, è vero o no, Francesca?
2: È vero, a un certo punto ho deciso di mollare tutto e cambiare radicalmente
0: in toto
2: la
0: proprio
2: mia vita.
0: È vero perché tu velocemente ricordiamo arrivi da un mondo che non è certo quello della pastorizia, no
2: assolutamente . No, io ero impiegata amministrativa,
0: sì,
1: wow,
0: me lo ricordo.
2: registrava fatture in contabilità.
0: Guarda come lo sta dicendo,
1: è proprio schifata
0: con che, no, ma con che sorriso di soddisfazione dice,
2: Martina ha visto che dietro effettivamente non era un lavoro per me. A un certo punto, diciamo, è stato un passaggio graduale, però con questa vocazione che avevo per l'agricoltura e gli animali, piano piano si è aperta la strada della pastorizia.
1: Insomma, ecco, e questo è il sorriso, quello bello.
0: Lei a un certo punto ha detto basta, io non posso fare l'impiegata, registrare fatture qua tutta la vita, numeri, due palle così, lo stai dicendo, anzi me l'ha fatto capire, e hai detto niente, mi compro delle pecore e me ne vado in campagna, giusto?
2: Me ne vado in collina.
0: In collina.
2: Perché abito sui colli iberici. Io sono una via di mezzo di quello che avete detto prima, perché mi sono spostata. Sono originaria di Treviso, adesso abito sui colli iberici.
0: Esatto.
2: Quindi ho mollato il lavoro, ho cambiato ambiente e ho cambiato vita, appunto, acquistando questo primo gregge di pecore.
0: Quante erano le
2: convinta
0: prime?
2: Convinta comunque di volerle mungere fin dall'inizio.
0: Sì, invece.
2: Invece le ho munte. Invece le ho munte.
1: Quanto ci vuole per mungerne una?
2: Da 1 a 2 minuti, quindi la mungitura è molto veloce, perché la quantità di latte prodotta è molto inferiore rispetto alle mucche e alle capre.
0: Direi
2: sono partita da 20 e adesso sono un po' di più, sono una cinquantina, con un picco a metà strada circa negli anni 2019-2020 di 120 animali.
1: Wow.
0: Di 120.
2: Però
0: sta andando bene, insomma, mi stai dicendo che alla fine non sei per niente pentita della tua scelta.
2: Assolutamente non sono pentita, sono molto contenta della mia scelta. Diciamo che si è strutturata la mia nuova realtà lavorativa, iniziando appunto con la mungitura e poi passando anche alla trasformazione del latte. Quindi è stato proprio l'anno scorso, è stato proprio la coronazione di questo progetto, sogno che avevo nel il cassetto.
0: Quindi adesso fai anche i formaggi.
2: Adesso faccio anche i formaggi.
1: Ma sai qual è la cosa bella? Vederla mentre racconta che è felice, sì, serena,
0: gli
1: soddisfatta, illuminano
0: gli
1: realizzata.
0: Sì, sì.
2: Non riesco a nasconderlo.
0: È vero, hai gli occhi che sorridono, e questa, sì, è una cosa bellissima. Vabbè, allora, quanti dei nostri ascoltatori hanno il coraggio di fare quello che ha fatto Francesca? Nel senso che non tutti dovete andare a fare i pastori, o le pastore, però insomma, mollo tutto, cambia vita e finalmente parto con il piano B.
1: Esatto, oppure raccontateci
0: se l'avete fatto.
1: O se questo piano B si sta delineando, se ci state ragionando, se è un sogno, raccontateci tutto al 348 308 39 27.
0: Dai, perché insomma, noi nel corso degli anni con We Love Italia, ti stavo raccontando prima, Francesca, abbiamo incontrato tanti italiani, molti di questi però bisogna dire la verità, all'estero, che hanno mollato tutto e hanno cambiato completamente lavoro, ma sono ripartiti non dall'Italia, proprio da paesi esteri, no? Tu invece hai detto: cambio solo provincia.
2: Avevo un progetto un po' più contenuto di trasferimento.
0: Sì, sì, dai, va bene. Metto una bella canzone perché so che piace molto anche alla nostra ospite, Damiano David. Eccolo qua. We've a Broken Heart.

0: pagato per avere il cuore infranto. Born with a broken heart. Sono io, ma nato no. per avere il cuore infranto. No, è Damiano David, è Damiano
1: No,
0: David.
1: No, c'è Silvia che ascolta, no, non dire così.
0: Va bene, allora sono strafelice davvero, Martina, che Francesca abbia accettato il nostro invito di tornare qui in radio, perché a parte che era un po', insomma, che non ci si vedeva, no? Tu ci avevi raccontato della tua storia, del tuo cambio di vita, e però avevi mille dubbi ancora, io me lo ricordo. Dici, non torno indietro, ma vediamo se andrà, se ce la farò. E invece ce la stai facendo, sei felice, le tue belle pecore, hai capito che alcune fanno il latte, altre non lo faranno mai nella loro vita, però si possono utilizzare in un altro modo. Vedi come ride, è vero,
2: sì, Gianni,
0: è vero.
2: Effettivamente ha buttato l'amo e io lo prendo al volo, perché
0: certo.
2: Il mio gregge è diviso in due,
0: sì.
2: Una parte delle pecore sono da latte e appunto vengono munte mattina e sera,
0: mattina e sera, due volte al giorno,
2: due
0: comunque
2: volte al
0: anche
2: giorno,
0: le pecore,
2: come le mucche,
0: sì,
2: latte e formaggi, con l'altro gruppo di pecore
0: che sono, ricordiamolo,
2: pecore di Fozza o Vicentina
0: brava.
2: O di Fozza,
0: brava,
2: è una razza protetta, perché in via di estinzione ce ne sono circa 160 capi in tutta la regione Veneto, e con questa pecora, con questa razza, insieme ad altri allevatori, stiamo portando avanti un progetto di recupero della lana.
0: Quindi conosci Stefano della
2: Col del Vento,
1: bello.
0: Ecco,
2: ci sentiamo, non dico giornalmente,
0: ma quasi, bravi.
2: E quindi è una cosa un po' innovativa, perché la lana oggi è considerata un rifiuto speciale da smaltire, e stiamo cercando di rivalorizzarla, perché purtroppo non viene più utilizzata per l'abbigliamento, perché è scomoda, ma può avere altri sbocchi, quindi...
0: Ecco, io ti dico solo una cosa: abbiamo già in programma di dedicare un'intera puntata che si chiamerà La Lana, perché sentire ancora una volta che la lana adesso è un problema, è un rifiuto, sino a qualche anno fa era un tesoro. Io non ci sto dentro, non la sopporto.
2: Perché a me vengono le lacrime,
0: Ma robe da matti. Con quello che poi è l'impatto terribile dell'inquinamento dell'industria tessile. Hai capito? Cioè, ma vabbè, poi ne parleremo.
2: Apriamo
0: no?
2: un capitolo infinito.
0: Allora, c'è già chi ci scrive: cara la mia Francesca, cara la mia Martina. Ed è una frase, o meglio, un pensiero profondo, quello di Maurizio, che dice: basta, mollo tutto.
1: Esatto.
0: Indica una disperazione o una saturazione, no? Sai quando non ne puoi più, E poi va avanti come?
1: È una bella esperienza. Dopo 35 anni di lavoro come liquidatore, che fra l'altro mi piaceva molto, ho cambiato tutta la mia vita. Mi sono occupato di genealogia.
0: Genealogia, che non è una parola facile. No. E aiuto quindi le persone che stanno cercando le radici.
1: Le radici. In 17 anni ho aiutato oltre 1500 persone. Meno stress e tanta soddisfazione. Non sarà un cambio radicale, ma per me è come se fossi ringiovanito di 30 anni.
0: Vedi, pensa a te.
1: Tu quanto sei ringiovanita, Francesca?
2: Sono ringiovanita di un buon 10-12 anni, quando
1: allora.
2: Ho iniziato ad avere il mio piccolo gregge di pecore. Poi effettivamente mi sono resa conto che rispetto al lavoro d'ufficio era un po' più pesante.
1: Però più soddisfazioni.
2: Sì, sicuramente.
1: Quindi,
2: più soddisfazioni.
1: Bravo Maurizio, hai ragione.
0: Però tu sei una pastora stanziale, giusto?
2: Sì, io sono una pastora stanziale, soprattutto con le pecore da latte. Ho una realtà un po' diversa.
0: Sì.
2: Le pecore da latte sono fisse in stalla, vengono spostate solamente nel periodo di alpeggio, perché andiamo in montagna al fresco.
0: E dove andate?
2: Andiamo sul Monte Grappa.
0: Sul Monte Grappa.
1: Però.
2: Quest'anno, appunto, vi stavo raccontando che le pecore di Fozza sono ancora al pascolo. Sono riuscita appunto a trovare il tempo di gestire il pascolo anche in inverno, cosa che gli anni scorsi non riuscivo a fare, quindi non sono transumante, però facciamo dei piccoli spostamenti sempre sui colli iberici.
0: Sempre
2: avendone
0: sui colli
2: poche
0: iberici.
2: riesco a restare in zona.
0: Eh sì, bello. Perché poi io te lo chiederò dopo, non ho mai capito come funziona bene il discorso del pastore, come fa, dove andare, che strade fare,
1: dove fermarsi.
0: Ma sì, dai, dai, dai. Ma quando vai sul, in montagna, che le porti al fresco, vai su in automobile.
2: Andiamo
1: anche loro.
2: Su col camion.
0: Andate su col camion e poi sì. Ti fermi lì tu.
2: E dopo mi fermo lì per 4 mesi.
0: Per 4 mesi? Beh, quindi sì. Hai una malga da quelle parti.
2: Una specie di
0: una
2: malga.
0: Una specie di malga, perché una specie. Sì, scusa.
2: Perché è uno dei progetti che ancora devo riuscire a portare a termine.
0: Eccola là, eccola.
2: Che è nel cassetto e che sto rifocillando anno per anno.
0: Piano piano, piano.
2: Bellissimo.
0: Piano. Però già ci hai dato in anteprima e non abbiamo assaggiato, ma abbiamo scoperto che sei produttrice di formaggi, giusto?
2: Giusto.
0: Finalmente.
2: Sì.
0: Hai imparato anche quello, a farli i formaggi.
2: Sì, ho imparato anche quello, è una formazione continua, si continua sempre a imparare, anche la settimana scorsa era un corso proprio specifico di formazione.
0: Sì.
2: È un mondo molto particolare, perché al quale io non mi ero appassionata subito, però poi è venuta fuori la parte microbiologica, chimica e bio.
0: Sì.
2: E quindi mi sto appassionando ancora di più alla produzione,
0: sì.
2: Perciò insomma avanti tutta anche su quel fronte.
0: Adesso quindi che sai anche come si produce il formaggio, prossimo step è quello di... portarceli qua ad assaggiare.
1: La degustazione guidata.
2: In effetti stasera volevo portare qualcosina, però.
0: Ma ti verremo a trovare, non
2: sì,
0: ti preoccupare,
2: dai,
0: ti verremo a trovare.
1: È una minaccia.
2: Sui colli.
0: Dai, vogliamo sapere se anche voi almeno ci avete pensato, d'accordo? Perché noi abbiamo qua dei numeri, tra poco ne parleremo,
1: sì.
0: Vero Martina? Numeri importanti, a parte che nella vita, non so se voi siete d'accordo, ragazze, ma il piano B bisogna averlo sempre lì, bello pronto, o no?
1: Sì,
0: non è facile, non è facile molte volte, perché poi cambiano tante cose, però il piano B, secondo me, come
1: serve.
0: Nei dischi, no? Il B-side, magari non è meravigliosa, magari diventa un successo, giusto?
1: Sì, ne parleremo.
0: Ne parleremo, dai. Un altro bel di... che bello, che bello, che bella puntata. Anche Moloco, ve la ricordate? Sing It Back, We Love Italia, Radio Eco Vicentino.

0: era un po' che non la riascoltavo. Vedo la pastora che se la balla e questo è bello, eh? Cari miei, no? Non è da tutti avere in radio la pastora che mi balla Moloco, Sing It Back.
1: Questa non la poteva ballare quando faceva contabilità.
0: No, quando faceva la contabilità lì. Invece vedo Martina che sta già chiacchierando con altri due amici che l'hanno fatta sta cosa, vero?
1: Sì, perché come Francesca ha mollato tutto per dedicarsi alla pastorizia, abbiamo anche altre due persone, una coppia che ha mollato tutto per girare il mondo.
0: Eccoli là.
1: Pronto?
0: Pronto.
2: Pronto.
3: Pronto, ciao.
2: Buonasera
3: a tutti.
1: Ciao, Marco e Laura.
0: Ciao, ciao ragazzi. Dove siete in questo momento di preciso?
2: In questo momento ci troviamo a Ostia Antica, vicino
0: Ostia
2: Roma.
0: Ostia Antica,
1: ma è proprio la vostra base o siete lì per il momento?
2: No, siamo qui momentaneamente, diciamo, vicini ai figli.
0: Vicini ai figli.
1: Ma ogni tanto bisogna tornare per salutarli.
0: Allora, Marco e Laura, abbiamo tempi radiofonici, no? Che è successo a un certo punto nella vostra vita? Fateci capire,
2: Allora, in breve, siamo stati sempre amanti di viaggi, in camper in particolare, in camper, che facevamo in tutti i tempi possibili quando lavoravamo.
1: Sì.
2: E quindi il nostro sogno era quello sempre, quando vai in pensione ci andremo sempre in giro.
0: Sì.
2: È scattato poi un momento in cui la situazione familiare, i figli grandi, insomma, ci hanno messo in una situazione in cui non eravamo più così necessari, diciamo così. E abbiamo detto, ma senti, ma che continuiamo a lavorare ancora altri 10-12 anni? E quindi abbiamo detto, ma se facciamo sta pazzia, vendiamo tutto e il resto dei giorni in attesa della pensione
3: cominciamo
2: già da adesso a viaggiare, che male c'è?
1: Quindi
0: avete fatto due conti e vi siete licenziati.
2: Ci siamo licenziati, sì, tutti e due, non solo. Ci siamo licenziati nel giro di un anno, prima mia moglie, poi io.
0: Sì.
2: E poi abbiamo venduto tutto quello che avevamo, le macchine, la casa, tutto.
0: Hai capito.
2: Con il ricavato ci stiamo tirando avanti, insomma, in attesa
0: fermi là. Marco, io Marco e Laura, intanto bravi, ve lo dico subito.
1: Coraggiosi.
0: Però volevamo capire che lavoro facevate, sia Marco che Laura.
2: Allora, lavoravamo entrambi in un'azienda grande, una multinazionale di telecomunicazioni.
0: Sì, sì.
2: Ci siamo conosciuti lì e poi la nostra vita matrimoniale è continuata. Per 30 anni abbiamo lavorato nella stessa azienda, insomma.
0: Ho capito.
1: Ma allora adesso siamo curiosi e vogliamo sapere finora quali luoghi avete visitato.
0: Sì, esatto.
3: Tantissimi finora.
1: Bello.
3: Finora tantissimi.
2: Finora siamo arrivati a 28 paesi fino adesso.
3: No, 28 stati.
2: 28 stati, sì sì, quello di paesi intendo di Siamo pronti per il prossimo, infatti la settimana prossima ci aspetta il nostro viaggio per la Turchia.
0: Bella, lì c'è tanto da vedere e da fare, ragazzi.
2: Sì, infatti, ma oltretutto è un primo passo per avvicinarsi a un altro continente che per ora era un po' per noi sconosciuto. Cioè, abbiamo girato tantissimo, ma solo in Europa fino adesso.
0: Ok, Turchia quindi per prepararsi poi all'Asia e a tutti quelli che sono paesi dell'ex Unione Sovietica, mi viene in mente Uzbekistan, Kazakistan, eccetera, eccetera.
2: Bravo. Quello è un bel sogno di piano piano di raggiungere anche quelle mete lì.
0: Però
2: abbiamo già fatto un'eccezione quest'anno perché eravamo fermi da un po' di tempo qui in Italia, abbiamo fatto un'eccezione, abbiamo fatto un viaggio in Egitto, quindi abbiamo già, diciamo così, tastato un altro continente. Però, insomma, contiamo di farlo.
3: È stato per poco tempo e non è uno dei soliti viaggi nostri, infatti era un viaggio organizzato, quindi non nelle nostre corde, però abbiamo provato, ci siamo trovati benissimo, però il viaggio in camper
1: è tutta un'altra cosa.
0: Laura, io voglio sapere da te qual è il posto che ti è rimasto proprio nel cuore dei 26 stati che avete
1: 28.
0: Già visitato.
3: Guarda, non te ne saprei dire uno specifico, perché c'è stata la Norvegia che è stata meravigliosa con il sole di mezzanotte, siamo stati in Finlandia con l'aurora boreale, abbiamo visto l'oceano, il Portogallo, cioè,
2: siamo stati a Creta, non, il mare della Grecia,
3: non c'è un posto, ogni paese ci ha lasciato qualcosa.
2: Dobbiamo essere sinceri, abbiamo trovato molto molto belli anche alcuni paesi dell'est che spesso vengono sottovalutati, tipo Romania, Bulgaria,
3: Albania,
2: Montenegro, ci siamo trovati benissimo. Quindi.
0: Bene.
3: Il nostro modo di viaggiare è comunque quello di entrare nella cultura del paese in cui stiamo, quindi ci passiamo parecchi mesi per questo, impariamo come vivono,
2: un po' la loro lingua,
3: oddio.
0: Non fate dei viaggi toccata e fuga.
3: Sopravvivere, diciamo così.
1: Certo,
3: sono certe lingue che sono improponibili, però vabbè, ci proviamo.
0: Bravi, comunque bravi.
1: Bellissimo perché si sente proprio dalle loro voci la passione e come si innamorano dei luoghi.
0: Ma quando siete in Italia abitate in camper?
3: Sempre.
2: Assolutamente, in questo momento siamo in camper.
0: Stiamo
3: parlando dal nostro camper.
0: Che bellezza, proprio io, una coppia di amici che spero stiano ascoltando di Verona, che è il loro sogno fare quello che avete fatto voi.
1: E allora,
0: tutto e vado via.
1: Quindi chi vuole seguirvi, chi vuole saperne di più, come vi può trovare online?
0: Dai.
2: Allora, abbiamo un nickname che oramai è abbastanza conosciuto, diciamo, tra chi fa questo, chi viaggia in camper. Ci chiamiamo Sari Beccamo in giro.
1: Bellissimo.
2: Che è un modo di dire romanesco per dire ci si incontra dovunque, insomma, si è rivelato un premonitore, perché di fatto abbiamo incontrato tantissima gente in giro per il mondo, anche amici conosciuti in altri posti, quindi è proprio vero, il mondo è piccolo e ci si ribecca
3: dappertutto.
0: Ma comunque Sari Beccamo in giro è spettacolare.
1: Geniale,
0: spettacolare, e ci sono anche le vostre foto lì, noi vi stiamo guardando. Oh ragazzi, grazie della disponibilità, Laura, Marco,
1: grazie.
0: Allora,
1: grazie
0: a questo punto, oggi siete stati ospiti qui a Radio Eco Vicentino, che da Vicenza, dal Veneto, parla per il mondo. Siate ambasciatori della nostra musica e dei nostri programmi anche, ok?
3: Assolutamente, sarà un piacere.
1: Grazie.
0: Vi chiameremo ancora, promesso.
3: Ok.
1: Così ci raccontate qualche altro giro, qualche altro viaggio.
3: Assolutamente.
1: Sari Beccamo in giro.
0: Ciao ragazzi.
1: Ciao, grazie.
0: Ciao. Meraviglioso.
1: Ma che bello, Sari Beccamo in giro.
0: Allora, io volevo sapere cosa sta pensando Francesca.
1: Le manca il camper.
0: Dai, vieni qua vicino.
4: Cosa penso io? Io penso che, ovviamente, finché ho gli animali, è difficile pensare a una vita come la loro, perché gli animali comunque sono un impegno.
0: Però coraggiosi, bravi.
4: Sono coraggiosi, ma soprattutto sono da ammirare, perché vendere tutto e iniziare proprio a vivere in campo. Come in tutte le cose, sicuramente sono portati per fare quel tipo di vita, però secondo me dà un senso di libertà che poche altre cose danno.
1: Esatto. Tanto di cappello.
0: Bene, grazie ancora, Sari Beccamo in giro, dai, andate a vederli, perché insomma vale la pena conoscere un po' di più Marco e Laura.

0: Yeah, è grande Gioba che mi riporta alla ribalta questo modo di dire oh yeah. Sono due paroline che vuol dire tutto, vuol dire niente, ma danno l'idea. È vero o no? Oh yeah.
1: Oh yeah.
0: Allora senti, pastora Francesca D'Alzilio.
1: Detta così, pastora Francesca sembra qualcosa.
0: A me piace da matti, No, perché è vero, prima dicevamo fuori onda, che è anche il titolo della canzone di Jovanotti, fuori onda Francesca diceva, a me quando mi chiamano pastorella non è che mi piace molto.
2: È un po' troppo bucolico, pastorella.
0: Pastora.
2: Poi adesso non mi sento vecchia, ma non ho neanche più 20 anni, quindi sì, pastorella forse va meglio per una 15enne o una 20enne.
0: Vero. Senti, il tuo pensiero, perché ok che tu hai deciso, hai cambiato vita, hai deciso di lavorare con gli animali che hanno bisogno di tanto impegno, giusto? Quanto ha influito però aver incontrato una persona, che poi è diventata tuo marito, che in mezzo alla natura già ci lavorava?
2: Mi viene da ridere perché ecco mio marito che abbiamo deciso di prendere il primo gruppo di 20 pecore.
0: Sì.
2: Poi lui si è un po' pentito.
1: No!
2: Perché la passione per gli animali ce l'ho io. Lui è più appassionato di
0: bosco.
2: Bosco, sì, e lavori all'aria aperta. Si è un po' pentito, non perché è contrario a questa mia scelta, ma perché vede che lavoro tanto e vede che comunque è impegnativo. Quindi a lui, come a me, piace viaggiare, come i nostri amici di prima.
0: Sì.
2: E gli animali vincolano e quindi facciamo fatica a muoverci.
0: Lo so.
2: Però,
0: lo so.
2: Insomma, ecco, ha influito, nel senso che sicuramente se non avessi avuto lui che mi sosteneva dal punto di vista degli spazi e della struttura, io non avrei una
0: non
2: stalla oggi.
0: Non avresti potuto, esatto,
2: e quindi
0: la stalla,
2: non avrei deciso di fare questo passo.
0: Certo, certo. Quindi lì comunque, voglio dire, è stato importante.
2: Fondamentale.
0: Fondamentale. Però che bello che ha detto, è perché siamo appassionati di viaggi anche noi, però non li potete fare o farli molto brevi.
2: Molto brevi,
0: vero?
2: Sì. Quest'anno ci siamo ritagliati tre giorni di ferie.
1: Grande.
0: Quando e dove siete andati?
2: Allora, a fine settembre, che è l'unico periodo in cui entrambi siamo un po' più tranquilli perché il lavoro è più è un po' fermo. E siamo andati a Cuneo e abbiamo girovagato nei dintorni di Cuneo approfittando.
0: Siete andati anche sulle Langhe?
2: No, perché abbiamo approfittato di un appuntamento che lui aveva una domenica perché si è appassionato di gare di abilità con la motosega.
0: Vabbè.
2: E quindi c'era questa gara vicino a Cuneo organizzata da amici, quindi siamo andati la domenica, abbiamo fatto la gara e poi abbiamo fatto tre giorni là e abbiamo girato.
0: Sì,
2: ovviamente siamo andati al Col dell'Agnello perché non poteva mancare la visita al

0: Col dell'agnello.
1: Mi sembra giusto. Ma chi è che ha fatto da babysitter mentre voi non c'eravate?
0: Devo ringraziare i miei cognati, perché abitiamo in una contrada in cui siamo più famiglie e sì, vicino a noi abitano appunto i miei cognati, il fratello di mio marito e la compagna, e i suoceri, i genitori di mio marito. E i miei cognati hanno dato da mangiare agli animali. Era un periodo tranquillo, quindi non erano in mungitura, erano in asciutta, e una parte di pecore al pascolo, una parte in stalla. Diciamo che ho cercato di semplificare il lavoro per chi mi ha sostituito, ecco. Però qualcuno serve sempre.
2: Sì. Assolutamente, assolutamente. Potessi fare il viaggio dei sogni, dove vorresti andare? Adesso come adesso?
0: Assolutamente in Australia.
2: Australia,
1: oh,
2: vedi?
1: Bello.
2: Siamo partiti con l'Australia e io adesso solo virtualmente ti riporto lì, perché ti faccio ascoltare Natalie Imbruglia.
0: Thorn,
2: sì.
1: Come sei illuminata?
2: Sei illuminata. Ci ho azzeccato. Dai.

0: sempre bella da riascoltare. E lei è australiana, origini italiane, no? Però, insomma, Australia dove di pecore hai voglia, eh?
1: Esatto.
0: Sì. Ci hai mai pensato?
1: Assolutamente sì, le mie mete del cuore sono
0: Australia,
1: stando un po' con i piedi per terra.
0: Nuova Zelanda.
1: Ma un po' più con i piedi per terra rispetto all'altro continente. Già andare in Irlanda sarebbe per me un sogno.
0: È vero,
1: in Irlanda,
0: è vero.
1: L'Irlanda è il patrimonio,
0: sì.
1: proprio la culla delle
0: L'Irlanda
1: pecore.
0: L'ho vista, però devo dire che come è partita Thorn di Natalie Imbruglia, te proprio sei partita anche
1: sì,
0: te.
1: Sì. Illuminata.
0: E comunque è vero, Australia, tanti italiani che hanno fatto quello che stiamo raccontando noi, no?
1: Sì.
0: Erano altri tempi, però dati recenti mi confermano che molti ragazzi finiscono gli studi, anche adesso, finiscono gli studi, l'università, prendono e vanno in Australia, dove non è facile poi comunque l'integrazione. Tu arrivi in Australia, devi dimostrare che hai un permesso di lavoro, però fanno questa esperienza perché è ancora una di quelle mete della serie sì, cambio vita, vado là. E poi quel che succede, succede.
1: Io ho diversi amici, neanche si conoscono tra di loro, che invece loro hanno fatto le loro ricerche per scoprire chi era nato lì, degli antenati, prendere la cittadinanza e da lì partire.
0: Io ce li ho, li sto cercando da anni, ma non me proprio...
1: No.
0: Resta là, mi dicono, stai là,
1: non ti vogliamo.
0: Allora,
1: qua.
0: Mollo tutto, cambio vita, piano B, cosa dicono i dati? Dai, buttiamo lì almeno un paio di notizie.
1: Allora, è una ricerca di ICE Italia insieme a Serenis, una ricerca proprio attuale uscita nel 2024, quasi un lavoratore su 10 ha già i piani fatti e dentro un anno è pronto a partire.
0: Quindi uno su 10 vuol dire che il 10% dei lavoratori in Italia appena possono...
1: Già tutto pronto.
0: Cambiano come
1: via.
0: Te. Come te, poi?
1: Però la metà degli intervistati sceglierebbe di restare nonostante tutto perché avrebbe paura di fallire, di rimetterci a livello economico o paura che questa decisione possa avere un impatto negativo sulla sua famiglia.
0: E poi?
1: Perché si vogliono trasferire? Il 60% si vuole trasferire, si vuole mollare tutto e cambiare vita per trovare la felicità.
0: La felicità, migliorare la qualità della vita,
1: sì.
0: Avere più tempo a disposizione con ritmi meno frenetici
1: e ridurre lo stress.
0: Che è un po' quello che hai fatto anche tu, giusto Francesca? Perché sì, è un lavoro faticoso il tuo, niente da dire, giusto?
1: Sì.
0: Però è meno stressante che magari stare ore e ore in ufficio e cos'è che hai detto prima? A registrare fatture in entrata e in uscita, eccetera, eccetera, no?
1: Sì, è assolutamente una fatica diversa e io ho tanti che mi chiedono o che mi hanno chiesto in passato, ho dato proprio questa risposta. La fatica dell'ufficio è una fatica mentale,
2: sì.
1: E quindi
0: si
1: è
0: sa,
1: difficile da recuperare, è difficile da smaltire. La fatica del lavoro che faccio adesso è una fatica fisica, quindi il riposo, il dormire in modo regolare sicuramente dà un risultato di recupero migliore rispetto allo stress mentale.
0: Anche perché poi sono tante le ore di lavoro. Tu ti alzi a che ora al mattino?
1: Allora, la sveglia suona alle 6
0: sì.
1: E conforme a quanto stanca sono dal giorno
0: sì.
1: prima riesco a alzarmi più o meno alle 6:15, 6:20, massimo 6:30. E diciamo che la mungitura mi occupa un'oretta e mezza fra curare gli agnelli piccoli e appunto mungere. Poi c'è la parte di pascolo, però effettivamente le ore di lavoro sono tante. Io spesso mi viene chiesto e ovviamente se contassi le ore di lavoro effettive dovrei fare altre scelte di vita.
0: Non riesci a farti il pisolino al pomeriggio?
1: No.
0: No, è giusto chiederlo. Oh,
1: beh,
0: ragazzi.
1: Capitano dei giorni in cui magari sono più tranquilla perché non devo far formaggio, perché
0: non
1: al pascolo...
0: Io ti immagino al pascolo, no? Con le pecore, la canale, tu sotto una pianta,
1: col cappello.
0: La
1: spighetta in bocca.
0: Ah, che ti fai la tua bella pennica,
1: Beh, quella
0: con
1: è un'immagine
0: profumi,
1: estiva.
0: Con i profumi dell'estate, stavo dicendo.
1: Sì, le petere Heidi, esatto. Beati. Sì, diciamo che l'estate è un periodo, stranamente per me, un po' più tranquillo, perché le pecore sono in inasciutta, non hanno latte, quindi devo fare solo pascolo.
0: Sono inasciutta, mi fa morire sta cosa. Sono inasciutta vuol dire che non fanno latte.
1: Esatto, vuol dire che hanno concluso il ciclo di lattazione, sono gravide e si stanno dedicando alla crescita del feto.
2: Quindi sono asciutte ma sono ripiene.
0: Ma quante ne sa la pastora, quante ne sa ragazzi, quante ne
1: sa. Mi piace il ripiene.
0: Sono asciutte ma ripiene. Mi dicevi che con le pecore ci stanno bene anche delle caprette.
1: Certo che sì.
0: Hanno tutto un altro carattere.
1: Hanno tutto un altro
0: però
1: carattere.
0: Però ci stanno.
1: Sì, sono simpatiche, curiose, saltellano, mi vengono incontro subito quando mi sentono arrivare al pascolo. Sono un po' più vispe e dispettose. Non tutte, perché sono molto caratteriali, sia le capre che le pecore, forse le capre un po' di più.
0: Sì.
1: E ho iniziato, ho deciso di prenderle perché mi veniva spesso richiesto formaggio di capra, quindi volevo integrare il formaggio di pecora col formaggio di capra. Poi in realtà la capra partorisce molto tardi e quindi non riesco a mungerle, però ha una sua utilità al pascolo estivo, perché ciò che mangia la pecora non mangia la capra e viceversa.
0: Questa quando, è una cosa che io sapevo e era giusto ricordarlo.
1: Quando io pascolo ripuliscono bene tutto perché non rimane una compensa niente. L'altra.
2: Io allora, vedo, scusami.
0: Prego.
2: Io vedo, perché dalle mie parti si fermano spesso i gregi che vanno a spasso, e vedo che hanno spesso, oltre a pecore e capre, anche asini e cavalli. Esatto, c'è uno scopo dietro per la loro presenza, è una scelta così, ma adottiamo anche loro?
1: Allora, cavalli un po' meno, forse sono muli.
0: Muli e asinelli sì, però.
1: Sì, gli asini e i muli si prestano molto al trasporto degli agnelli quando sono piccoli, ossia... una volta di più perché non c'erano trailer, non c'erano rimorchi attrezzati e quant'altro, però gli asini hanno questa caratteristica di avere delle sacche costruite appositamente, per cui quando c'è da far strada gli agnelli piccoli appena nati non camminano e quindi, o meglio, fanno fatica a tenere il ritmo e quindi si mettono dentro a queste sacche, ed è un'immagine bellissima perché si vedono questi asini con tutte queste orecchie e questi agnellini che escono dalle sacche.
0: È bellissimo.
1: E gli asini portano sostanzialmente gli agnelli troppo piccoli e si fa strada così.
0: Senti,
2: ho trovato la foto.
0: Mollo tutto, cambio vita. Tu quanti anni avevi quando hai deciso di cambiare radicalmente la tua vita, la tua esistenza e il tuo lavoro?
1: Allora, avevo 28 anni circa, 27, 28, era il 2006, mi sono trasferita sui Colli Iberici. Non è stato subito un passaggio all'agricoltura, perché nel framezzo c'è stata un'esperienza di lavoro nel terzo settore con servizio civile e collaborazione appunto con le cooperative sociali, che mi ha aperto a un mondo che non conoscevo, e quello è stato un po' l'input per poi scoprire che l'agricoltura sociale, quindi il connubio agricoltura e terzo settore, andavano a braccetto.
0: Andavano a braccetto. No, te l'ho chiesto perché voglio dire, si alza l'età di coloro che il passo che hai fatto te magari lo fanno a 40 o a 50 anni, no? Cosa impensabile sino al secolo scorso. È vero, è vero, è vero. Va bene, dai, un'altra bella canzone, Cesare Cremonini. Ti piace, Francesca?
1: Molto.
0: Bene, mi fa piacere. E poi qualche altro numero, perché insomma è giusto sapere e capire, soprattutto per chi lo vorrà fare, no? A cosa si va incontro quando si decide di mettere in atto il piano B.

0: se non c'era l'assolo di Stax in quegli anni, ragazzi, non era un successo. E questo fu un successo clamoroso del mai dimenticato David Bowie, Absolute Beginners. Allora, piano B, mollo tutto, cambio vita, mamma mia, dei numeri pazzeschi, eravamo rimasti e ne stavamo discutendo anche con Francesca D'Alzilio, nostra ospite, è ritornata oggi a parlare della sua nuova vita, che è quella appunto di pastora, no? E però numeri pazzeschi, dicevamo, no? Il 10% degli intervistati è già pronto per cambiare vita, giusto Martina?
1: Esatto, il 25% ha in programma di fare questo cambio vita più avanti,
0: sì.
1: solo il 9% è soddisfatto della sua situazione attuale e quindi non cambierebbe nulla, cioè, solo il 9%.
0: È incredibile, prego.
2: Mio marito.
0: Ecco. Tuo marito è uno di quelli soddisfatti che amano il proprio lavoro e diciamo che, come si chiama lui?
2: Matteo.
0: Matteo fa il boscaiolo.
1: Bravo.
0: Fa il boscaiolo, ragazzi.
1: Ma quelli classici, timber!
0: Ma sì, lui da sempre, vero?
2: Lui da sempre, aveva 14 anni quando ha iniziato.
1: Meraviglioso.
2: Non taglia le piante con l'accetta, però, come mostrano.
0: Certo. Beh, volevo con te ragionare su un altro dato, però, tra chi ha mollato tutto e ha messo in atto il piano B, solo il 6% si è pentito e il 4% è tornato indietro, hai capito? Per cui percentuali molto ridotte in questo caso, giusto?
1: Così una domanda retorica, tu torneresti mai indietro, Francesca?
2: Assolutamente no.
1: Giusto per
2: conferma. L'unico motivo che mi farebbe tornare sui miei passi è un'eventuale impossibilità di continuare il mio lavoro.
0: Vero.
2: Per cause insormontabili.
0: Ma proprio,
2: però,
0: davvero.
2: Al momento non tornerei mai a star seduta in ufficio 8 ore al giorno.
1: No.
0: Allora, è il momento di parlare invece di riva impianti, perché noi lo facciamo molto volentieri in ogni puntata di We Love Italia. Riva impianti crede in questa nostra trasmissione, in questi nostri messaggi, nei nostri ospiti, no? E lo fa oramai da oltre 2 anni, giusto Martina?
1: Esatto.
0: Riva impianti Pulsar è sicurezza garantita always on, con un servizio di assistenza, questo è bello, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, questo per la tua azienda, giusto?
1: Esatto, inoltre è Riva Impianti Pulsar è 5.0 perché grazie ai suoi consulenti interni specializzati aiuta le aziende nell'ottimizzazione dei loro processi produttivi sempre al passo con le ultime normative.
0: Adesso tu ce l'hai l'impianto di sicurezza là nelle stalle per i tuoi animali e le tue pecore o ci pensa il cane?
2: Beh, l'antifurto non mi serve perché ho un cane maremmano che tiene distante tutti.
1: Però se ti servisse rivaimpianti.it.
2: Certo, grazie.
0: Un maremmano. Sì, ci vuole.
1: Un vitellino.
2: Diciamo che il maremmano è fondamentale per chi va in alpeggio e deve difendersi dai lupi.
0: Non ha paura di nessuno ed è un cane fantastico.
2: È meraviglioso perché è equilibrato. E...
0: Quanti anni ha il tuo?
2: Ha 5 anni.
0: Ha 5
2: si
0: anni.
2: Chiama Asia.
0: È una femmina.
2: È una femmina.
0: Bellissimo. Va bene, dai. Allora, senti Martina, però io vorrei, perché qua il tempo corre, ho guardato l'orologio,
1: corre.
0: Ragazzi, quando si parla di piani B, di cambio vita, mollo tutto, volevo andare a dire un'altra cosa.
1: Sì.
0: Dove andrebbero quelli che, insomma, aspetta, glielo chiediamo, vediamo
1: dove
0: se
1: andresti?
0: Mi indovina. Cambio tutto, dove vado? Piano B, che faccio nella vita?
2: Se dovessi mollare tutto e cambiare vita, andrei in Irlanda.
0: Ah, vabbè, l'hai detto prima, però a fare cosa?
1: Irlanda per quale paesaggio?
2: Beh, in questo momento ovviamente sarei propensa ad avvicinarmi ancora alle pecore e quindi non cambiando molto.
0: Sì.
2: Però dell'Irlanda mi affascina molto la terra, quindi i paesaggi.
0: Sì,
2: e
0: sì.
2: Non dico la cultura perché non la conosco
0: l'isola
2: benissimo,
0: verde.
2: Però l'isola verde
0: la chiamano
2: è meravigliosa. Così,
0: io l'ho vista, è meravigliosa. Sì. Invece no, fammi leggere.
1: Allora, città marittima... 59% dice andrebbe una città marittima.
0: Ah, dove andare a vivere in questo caso?
1: Sì, se mollasse tutto dove andrebbe?
0: Okay, città marittima.
1: Sì.
0: Isola?
1: Isola il 31% e quindi abbiamo anche Francesca.
0: Sì.
1: Montagna il 29%.
0: Sì.
1: In campagna il 23%.
0: Sì.
1: Città d'arte, una scelta molto interessante, 21%. Metropoli, una scelta che non capisco, 20%. Borgo medievale, 20%, lago, fiume, 16%.
0: Il 16%. Questi posti dove andare, cambio, quindi voglio anche, ecco, andare lì.
1: Esatto.
0: Chi vuole mollare tutto e cosa fare invece poi nella vita, lo scoprirete tra poco. Questi sono i Planet Funk.

0: non poteva mancare sto disco in sta puntata, perché di quello stiamo parlando, lato B, mollo tutto, cambio tutto e via e via. Allora, tu, cara Francesca, donna coraggiosa che hai avuto il coraggio di fare questo cambiamento radicale, che consigli dai a chi invece come te è lì che ci pensa ma non ha il coraggio di fare
1: diamogli
0: il cambiamento?
1: Diamogli un calcione a queste persone.
0: No, io voglio sentire il tuo pensiero, poi ognuno pensa quello che vuole, dai.
2: Allora, io da sempre non sono per le cose estreme, quindi in un certo senso non riesco a dare un calcione, però credo
0: ma
2: che...
0: Tu l'hai fatto.
1: L'hai ricevuto.
2: È stato comunque abbastanza graduale, ma il consiglio che posso dare è che le cose si sentono e se una strada è segnata si spianano le condizioni e quindi il cambiamento avviene in modo naturale. Le cose forzate secondo me non sono l'ideale.
1: Quindi segui il tuo cuore.
2: Segui il tuo cuore e segui e ascoltati e ascolta quello che ti circonda, osserva quello che ti circonda e ti verranno dati dei segnali.
1: Bellissimo.
2: Inequivocabili.
1: Anche perché, come diceva Snoopy, non siamo alberi, possiamo spostarci.
0: Sì, esatto, sì. esatto. Allora, volevamo leggere due cosine, no?
1: Sì.
0: Carine. Sogni nel cassetto di quelli che vogliono cambiare vita, no? Cambiare anche lavoro, mestiere. Allora, non ci sono pastori tra quelli.
2: Sono l'unica.
0: No. Adesso, a parte gli scherzi, avviare un'attività in un settore completamente nuovo, tipo aprire un B&B, un agriturismo, giusto?
1: Sì, oppure mollare la contabilità e dedicarsi alle pecore.
0: Allora, molti comunque lo dichiarano, vorrebbero vivere un po' di più all'aria aperta, campagna o montagna, giusto?
1: Sì.
0: Viaggiare tutto l'anno come Marco e Laura che abbiamo avuto modo di avere al telefono.
1: Esatto, esattamente.
0: Oh, ragazzi, io la storia di Marco e Laura mi piace da morire. Loro non hanno aspettato di andare in pensione. È vero o no?
2: È vero.
0: Ha detto, è già un 20-30 anni che lavoriamo, tiriamoci giù il nostro gruzzoletto,
1: e
0: vendiamo
1: via.
0: Tutto e via.
2: Facciamo la
0: non è da tutti.
2: Partiamo.
0: Ma non è da tutti, io li ammiro, bravissimi,
2: sì.
0: I figli sono sistemati e quindi
2: sì.
0: Quello che ci resta della vita godiamocelo, no?
2: Un senso di libertà infinita.
0: Sì, salute permettendo.
2: Liberarsi di tutto e via.
0: Vabbè. Poi cosa c'è ancora da ricordare?
1: Il profilo della persona tipo, ecco, che vuole mollare tutto.
0: Attenzione,
1: e lasciare,
0: sentite,
1: ricominciare da capo. Allora,
0: com'è?
1: Principalmente o è un singolo o è una coppia, quindi questo è il numero. Hanno principalmente dai 50 ai 64 anni. Solitamente lavorano nelle grandi aziende, spesso con un profilo di alto livello. Ma in alternativa abbiamo anche di contro i giovanissimi appena entrati nel mondo del lavoro, che già all'inizio così dicono no, basta, io voglio cambiare tutto, voglio mollare, voglio provare qualcosa, anche perché se non lo faccio adesso, quando? Tu hai mai avuto inizialmente da giovanissima l'idea del basta, vado all'estero, o eri già a contabilità finché hai detto no, basta, pecore?
2: No, allora io quando ero giovane ho fatto sport agonistico. E quindi un sogno nel cassetto che avevo era di proseguire la carriera sportiva e trasferirmi da Treviso, che è la mia città, in un'altra città universitaria e coltivare appunto questa passione in forma più professionale. Poi le cose sono andate diversamente perché non ho fatto l'università e ho lasciato lo sport, quindi, però quella è una cosa che per un po' di anni mi ha lasciato l'amaro in bocca.
1: Ma che sport era? Che città era? Si può dire?
2: Allora era canottaggio.
1: No, fantastico!
0: Bello!
2: Diciamo che le città sarebbero state o Roma o Torino.
0: O Roma o Torino.
2: Che sono città in cui il canottaggio è lo
1: ma
2: sport.
1: Ma in canoa si rema o si pagaia?
2: Si rema.
0: Dipende, se fai kayak pagai,
2: kayak
0: giusto?
2: Pagai, canottaggio si rema,
0: si rema.
2: Simili ma diversi.
0: E invece eccola qua, signori, felice
1: bravo,
0: realizzata, lei, le sue pecore, le sue caprette, il suo bel maremmano, la sua bella maremmana,
1: Asia. Non accarezzatela se la incontrate, sta lavorando.
0: E soprattutto
2: anche perché non si fa accarezzare, ecco. È difficile farla.
1: È in servizio.
2: Riesco a malapena a farmi avvicinare io, quindi.
0: E soprattutto abbiamo tanti progetti ancora, giusto?
2: Sì, abbiamo progetti di sviluppare l'alpeggio ancora e dopo aver appunto portato a compimento il progetto della trasformazione del latte, mi piacerebbe poter offrire degli spuntini ai miei ospiti e quindi fare un po' di agrigastronomia. Questo è un po' il progetto
1: bellissimo
2: che ho nel cassetto.
0: Brava, brava. Senti, noi te l'abbiamo promesso, verremo a trovarti a primavera, verremo a vedere insomma il tuo mondo.
2: Ti aspetto, braccia aperte.
0: Non ne posso solo parlare alla radio, giusto Francesca? Giusto. E invece Martina,
1: sì.
0: Fatelo, se non vi sentite, che dire, soddisfatti, appagati, adesso la tecnologia vi aiuta anche, quindi sì, potete fare delle ricerche, giusto? Qui mi rivolgo non solo ai ragazzi, no? Che giustamente, perché mi guardi così? Un ragazzo dice: ho finito di studiare, adesso magari giro un po' il mondo, sì, no? Faccio delle esperienze. Ma anche, come avete sentito, a gente che insomma arriva a una certa età e dice: ma è questa la vita che io voglio fare? Francesca a un certo punto ha detto no e ha cambiato radicalmente.
1: Esatto, non è mai troppo tardi, come diceva Francesca, l'importante è ascoltarsi.
0: Francesca, grazie ancora. E dei riferimenti per saperne di più su di te, ricordiamolo.
2: Sì. Allora, io sono nel comune di Barbarano Mossano, sì, sui Colli Iberici. E l'azienda si chiama Borgo San Giovanni e abbiamo appunto, produco formaggi e olio extravergine di oliva.
0: Presto, presto un sito nuovo.
2: Presto un sito nuovo, i social è il prossimo passo. E la frazione è San Giovanni in Monte, quindi non potevo non chiamarmi Borgo San Giovanni.
0: Certo. Martina, grazie per il lavoro fatto.
1: Grazie Gianni, grazie ovviamente a Francesca D'Alzillo per
2: grazie
1: averci coinvolto in questo suo cambiamento, che è anche un po' insomma ispira, ben voglia di pensare al meglio anche per le nostre vite.
0: Chiudiamo con Lisa Stansfield che canta Change.

0: love Italia.
1: We love Italia.
0: We love Italia. Radio Eco Vicentino.
1: We love Italia.
2: Anche questo programma lo potete riascoltare nella sezione podcast del nostro sito e nell'app Eco Vicentino.
0: Arredamenti Rossi a Schio vi invita all'ascolto di Home Sweet Home, casa dolce casa.
2: Oh Alberto, finalmente sei arrivato, hai la cucina da montarmi, mi raccomando un'oretta che poi devo andare, ok?
3: Beh, intanto prima dimmi come ti chiami, che così dopo ci pensiamo, ma non credo che mi basterà un'oretta.
2: Ma come no?
3: Facciamo una giornata e mezza anche, sì.
2: Ma perché così tanto tempo? Perché serve tempo per montare una cucina?
3: Perché l'attenzione al dettaglio, ai particolari è necessaria. Allora diciamo che se per mettere giù una cucina, per esempio, sì, ci vuole poco tempo per imbastire le basi, mettere i pensili, però è importante mettere tutto questo in bolla e non, sì, ci vuole poco tempo. E poi le finiture.
2: Okay.
3: Le finiture richiedono moltissimo tempo. Se devi fare un tamponamento, se devi...
2: Cosa vuol dire? Cosa intendi con tamponamento?
3: I tamponamenti sono quelli che chiamo io tamponamenti, sono le fasce di chiusura che vengono messe, per esempio, dove si crea uno spazio tra una colonna del frigorifero, per esempio,
2: okay,
3: e il muro.
2: Sì.
3: Allora lì se lo spazio è minimo, lo lasci come spazio. Se lo spazio è maggiore, cerchi di creare una fascia,
2: okay,
3: che adatti al muro perché vada a chiudere.
2: Per riempire, sì. Okay.
3: Sì, che si amalgami con la cucina.
2: E ovviamente per farlo bene serve tempo.
3: Serve tempo per la regolazione, serve tempo perché adesso sulle cucine mettono, parlo delle cucine in particolare,
2: certo,
3: però la stessa cosa poi è per gli armadi, perché il concetto è anche quello. Ci sono dei piccoli particolari, per esempio anche solo le placchette che le ditte mettono come chiusura per la polvere, sono tutti piccoli particolari che fanno la finitura di un prodotto.
2: E tu come installatore hai la responsabilità di assicurarti che tutto questo venga montato nella maniera più adeguata, con attenzione al dettaglio, giusto?
3: Sì, io con i miei collaboratori ci teniamo a questa cosa e cerchiamo, queste sono cose che vanno fatte soprattutto alla fine, quando ti presenti davanti al prodotto, cioè alla cucina o all'ambiente quasi finito, sono quelle cose che vai a fare verso il finale, insomma, com'è la stessa cosa anche della pulizia.
2: Ok.
3: Nel momento in cui sembra niente, però nel momento in cui hai finito di fare, crei dello sporco, però è importante anche pulire il pavimento, pulire dentro i mobili, così anche il cliente è contento.
2: Ho capito, quindi non va bene la cucina in un'ora, mi prendo allora la giornata, anche perché se mi lasci pulito molto più volentieri.
3: Sì, dai.
2: Allora ok, ho tempo allora, ho capito l'importanza di avere il tempo necessario per fare le cose fatte bene. Grazie Alberto.
3: Grazie a te.
0: Arredamenti Rossi a Schio vi ringrazia per l'ascolto di Home Sweet Home, casa dolce casa.
4: Questo e tanti altri consigli di Home Sweet Home sono disponibili nella sezione podcast del nostro sito e dell'app Eco Vicentino.
5: Radio Eco Vicentino.
6: Sono le 22:36.

0: Pillole di salute. Informazioni e consigli per il nostro benessere. A cura della farmacia Calidea, in via Pasini 39, a Schio. Pillole di salute.
1: Un'altra puntata importante di Pillole di Salute. Dottoressa Arianna, vedo già che sorridi, bentornata intanto.
2: Grazie Gianni.
1: Perché finalmente parliamo del signor Magnesio. Avete capito bene, il Magnesio, che ha mille varianti, giusto?
2: Esatto.
1: Raccontaci un po', Arianna.
2: Diciamo che sicuramente il Magnesio è uno dei minerali più amati, più venduti, di cui si parla di più. C'è chi lo prende per la stanchezza, chi per i crampi muscolari, chi per le mestruazioni e tantissimi lo usano anche per l'intestino.
1: Sì.
2: E quindi oggi volevo chiedermi insieme a te: ma funziona davvero per la stitichezza sto magnesio?
1: Ma non lo so, la mia nonna prendeva la magnesia.
2: Esatto.
1: Adesso rispondimi tu.
2: Hai proprio ragione. Quindi ci sono sali diversi di magnesio.
1: Sì.
2: E molte forme diverse di sali hanno assorbimento diverso e quindi funzioni diverse. Cioè, se un magnesio si assorbe molto bene, non rimarrà nell'intestino più di tanto e quindi non avrà una funzione intestinale.
1: Certo.
2: Mentre se si assorbe molto male, rimane nell'intestino e quindi ha questa funzione principalmente di lassativa, ecco.
1: Ti chiedo, per chi fa attività sportiva è importante aiutarsi con degli integratori a base di magnesio?
2: Certo, ovviamente per quello che stiamo dicendo è importante guardare che tipo di sale c'è dentro, perché ovviamente possiamo trovare integratori di magnesio, magnesio e potassio per tutte le tasche, con cifre molto diverse.
1: Sì.
2: E non sono tutti uguali, quindi magari uno costa meno ma ha anche una qualità di sale o una quantità di sale.
1: Certo.
2: Che ci darà minorazione sui crampi muscolari, sul rilassamento muscolare e magari invece ci fa correre in bagno, e quindi bisogna prestare un po' attenzione al tipo di sale che utilizziamo
1: e soprattutto quanto assumerne, giusto?
2: Esattamente, esattamente.
1: Perché anche lì non bisogna esagerare.
2: Quindi anche su quello diciamo che se passare per un consiglio di un professionista non è una cattiva idea.
1: Dove possono passare i nostri ascoltatori?
2: Beh, noi li accogliamo a braccia aperte in farmacia Calidea, molto volentieri.
1: Che ricordiamo è in centro a Schio.
2: In via Pasini 39.
1: Passeremo a trovarti, ciao a te e ai tuoi collaboratori.
2: Grazie, ciao Gianni.
0: Farmacia Calidea a Schio vi ringrazia per l'ascolto di Pillole di Salute.
3: Questa è Radio Eco Vicentino.
4: Spotpromo.it vi presenta Mr. Gadget.
1: Roberto, ben ritrovato.
5: Ciao Gianni.
1: Perché Mr. Gadget, rispondo a chi me lo chiede, ha un nome e il nome è Roberto. Ti dico io una parola: gonfiabili. Qua c'è un mondo che si apre.
5: Gonfiabili è un altro mondo di prodotti sempre fatti in Italia.
1: Sì,
5: e
1: sì. Diciamo. Quindi li fate a spotpromo.it?
5: Sì, sì, li facciamo.
1: Li fate anche voi. E che fate? Che fate? Raccontami.
5: Ma qua, è un mondo che si apre a 360 gradi, perché non solo ciambelle, materassini o cuscini stadio, ma
1: sì,
5: anche articoli di design, articoli di clienti, per cui poltrone gonfiabili.
1: Che bello, veramente. Questa è una bella, un bel consiglio, no?
5: Sì,
1: oltre
5: sì,
1: che i soliti totem, gli glue,
5: esatto,
1: eccetera. Esatto. Anche lì c'è la possibilità di personalizzare
5: tutto
1: il gonfiabile.
5: Personalizzabile al 100%.
1: Quindi Mr. Gadget, ti chiedo una cosa, al volo, secca: tutto è gonfiabile?
5: Tutto,
1: quasi tutto. Alla prossima.
5: Ciao, ciao.

sono grandi successi. 24 ore al giorno, tutti i giorni. Radio Eco Vicentino. Informazione, intrattenimento e sempre solo bella musica.

0: spotpromo.it. Spotpromo.it. Ah, yeah! Il gadget perfetto per aziende e privati vi invita all'ascolto di Festa Italiana, solo su Radio Eco Vicentino.
1: Radio Eco Vicentino presenta,
2: yes,
1: Festa Italiana,
2: yes,
1: con Martina Polelli e Gianni,
2: yes,
1: Manuel.
3: Ah, ma voi dovreste vederla, l'eleganza della signora Polelli, quella. Sei già pronta per far festa, come si dice?
4: Eh? Hai visto il mio abito in pagliette?
3: Mamma, cos'è sta puntata? Partiamo bene, signori, ve lo dico. Grazie intanto agli amici che già si sono collegati con Radio Eco Vicentino per il momento della diretta di Festa Italiana. È giusto ricordarlo, abbiamo anche delle belle repliche. Dove se non nel weekend? Anzi, noi lo anticipiamo il giovedì. Giusto Martina?
4: Sì, assolutamente, il giovedì alle 23.
3: Alle 23 mi sembra, sì, prima di andare a Nanna, una botta di vita con Festa Italiana. Come stai Martinella bella?
4: Io sto bene, tu come stai?
3: Ti vedo in forma, ti vedo in forma, bene, ti porto i saluti degli amici che mi hanno fermato e chiesto di te in occasione della festa dei 10 anni del nostro bel gruppo.
4: Ma ciao amici!
3: So che tu ci hai seguito in streaming.
4: Sì, mentre facevo mille cose, un orecchio e un occhio erano lì sul teatro.
3: E mi hai detto bella, una bellissima ripresa, delle belle riprese, ti è piaciuto? So che tu sei molto critica e quindi
4: sì, ma bella regia, nulla da dire, proprio bella, bella, bravi.
3: Bene,
4: sì,
3: bene. Allora, pronti ad occuparci del weekend che andrà dal 23 al 25 ottobre. Siamo in pieno autunno, ma io ti chiedo, ma è autunno o è ancora estate?
4: Ma non lo sa neanche il meteo, secondo
3: vero?
4: Me.
3: Il signor meteo è un po' in confusione.
4: Gli alberi non capiscono come vestirsi.
3: Vero, qua fioriscono i ciliegi, dai, non va bene, non va bene. Sigla, sigla!
5: Sta arrivando il weekend e noi siamo pronti a farvi divertire.
3: E siamo qua.

0: Siamo molto orgogliosi della nostra sigla, diciamo la verità, vero Martina?
1: Assolutamente.
0: Cos'è quella foto? Mamma che bella quella gattina, quanti colori! Come si chiamano le gattine che hanno più colori così? Hanno un nome, no?
1: Non sono le tartarughe.
0: No, no, no, no. Adesso qualcuno ce lo scriverà. Vabbè, da dove arriva? Da in quel di Zermeghedo? Mi sa di sì, eh? Sentiamo, sentiamo subito un WhatsApp. Dai, qual è? Questo?
1: No.
0: Questo? Vai, vai, vai, vai.
2: Ciao ragazzi.
0: Ciao.
2: Guardate che qua i felini si fanno il passaparola. Oggi vi mando l'altra mia gattina.
0: Sì, ma il nome, noi vogliamo sapere
1: penso
0: il nome.
1: Penso stia arrivando, vedo che sta scrivendo.
0: Va bene, va bene.
1: Tricolore,
0: eccola lì, bandiera chiamala.
1: Ma no!
0: Ancora, dai, in apertura.
1: È arrivata la mia vitamina.
0: Sì, in apertura le vostre voci sono bellissime, vai, dai.
3: Se sei felice, e tu lo sai, oggi è martedì, c'è festa italiana.
0: E non solo.
3: Con tanti bellissimi posti da visitare nel weekend. Ciao!
0: Allora, non solo il martedì, quando siamo rigorosamente in diretta, ma anche il giovedì, il venerdì, il sabato e la domenica, poi vi ricorderemo il come si dice, giorni di replica. Bella la foto, eh?
1: Visto lei, il cappello?
0: Sì, però con quella birra gigante lì davanti.
1: Ma tu dovresti notare il cappello, non la birra.
0: Il cappello è proprio bello, è il cappello di Radio Eco Vicentino. Oh. Senti, un disco o andiamo subito con degli eventi? Dimmi tu,
1: come
0: dai,
1: vuoi,
0: decidi.
1: Andiamo con gli eventi perché
0: andiamo
1: mi stanno distraendo con altri gatti che arrivano col i gatti col cappello di Radio Eco Vicentino.
0: Meravigliosa, bellissima.
1: Questa è Mimi.
0: Mimi, anche lei col cappellino di Radio Eco Vicentino. Allora andiamo a Marostica perché arrivano degli eventi importanti. Che c'è a Marostica?
1: Allora, a Marostica domenica 25 ottobre torna la giornata nazionale della camminata tra gli olivi.
0: Tra gli olivi. Sì.
1: E quindi il comune di Marostica ha organizzato una giornata tematica per scoprire e degustare le varie specialità di olio e apprezzare anche le coltivazioni di olio che sono presenti proprio lì. Insomma,
0: mi piace.
1: Non solo ciliegie,
0: mi piace molto,
1: olivi.
0: Anche gli olivi. Sì.
1: E tutto questo ovviamente è una chiave innovativa, esperienziale, che deve insomma coinvolgere un po' tutto il territorio, chi ci abita e chi ama viaggiare per arrivare lì. Quindi aziende agricole, ristoranti, fattorie didattiche, tante iniziative per grandi e piccini, tutto questo vi aspetta lì, nella rete sentieristica di Marostica. Ci saranno camminate con degustazioni e laboratori.
0: La passeggiata con gli asinelli!
1: Sì!
0: Che bello, con tanto di pranzo e degustazione!
1: Assolutamente, aziende, frantoi aperti, ovviamente accoglienza visitatori, degustazioni, vendita diretta, spiegazioni varie, menu pensati proprio per l'occasione. E quindi se vi interessa sappiate che Marostica promuove e agevola l'attività fisica in autonomia, il turismo lento e sostenibile a contatto con la natura, e quindi questa è la giornata perfetta, ottimale per andare lì e godere di
0: è
1: questi profumi.
0: È una cosa che
1: anche
0: a noi piace tanto, è turismo lento e sostenibile a contatto con la natura.
1: Sì, passeggiate,
0: allora,
1: trekking.
0: Bisogna prenotarsi, è tutto libero, come
1: allora,
0: funziona?
1: Allora, se andate su visitmarostica.eu trovate tutto il programma. Trovate quindi anche quali sono le aziende che aderiscono e di conseguenza anche tutti i riferimenti se serve prenotarsi, come, dove, quando.
0: Visit Marostica quindi, ok?
1: Yes.
0: Restiamo lì nella bella cittadina di Marostica, a te piace? A me piace da morire, l'ho detto tante volte. Sì. Sempre a Marostica c'è l'antica fiera di San Simeone, sempre domenica 25 ottobre.
1: Esatto, cade proprio la stessa domenica dell'altro evento.
0: Beh, San Simeone è il patrono, no?
1: Sì, immagino, non lo so, però so che si svolge ogni anno l'ultima domenica di ottobre, come tradizione lì a Marostica. Sì, bravo, è la festa del patrono, festa anche del ringraziamento a fine stagione agricola, quindi ci sarà il rito della benedizione dei frutti autunnali, dei trattori agricoli, ci sarà tutto questo ovviamente dopo la Santa Messa, ma ci sarà anche la tombola in piazza e il concorso Zucca più Zucca, che è la kermesse dedicata all'ortaggio ovviamente più caratteristico.
0: Zucca più Zucca. Andiamo
1: qua.
0: Io e te, la medaglia ce la danno sicuro.
1: Allora, composizione zucca più bello originale sono io, zucca più pesante sei tu.
0: No, una volta forse.
1: Zucca più lunga.
0: Sì.
1: Ecco.
0: E poi la composizione di zucche più belle e originali. La zucca, hai detto bene, l'ortaggio di stagione proprio.
1: Esatto, possono partecipare tutti, cittadini, agricoltori di professione, hobbisti, anche se non sono di Marostica, anche se non siete di Marostica ma avete una bella zucca e siete orgogliosi della vostra zucca, potete partecipare. La premiazione sarà domenica alle 11:30.
0: Dove? Dove se non lì, in Piazza Castello, o no?
1: È tutto lì.
0: Beh, devo dire che Marostica ha organizzato un più che un bel weekend, una gran bella domenica, no?
1: Sì.
0: Allora, arriva Festa Italiana, signori, noi vi parliamo con grande enfasi, perché poi ci piace fare sto programma, diciamo la verità, di tutti quelli che sono gli eventi, non tutti, però molti più importanti del territorio, ma quando arriva il weekend tutti pensano, proprio a una cosa, speriamo ci sia bel tempo, giusto?
1: Giusto.
0: E allora, sentite la meraviglia di questa canzone che ho scelto per iniziare la puntata, eh? Jungle con Sunshine, un omaggio al sole.

0: senti, senti qua. Ma quanto è bella sta canzone, Martina. Di' la verità, 1 a 10?
1: 1000.
0: 10 e lode, vai. Bellissima, Jungle con Sunshine. Sembra che il tempo sarà anche bello, però non facciamo quelli troppo a lunga, a lunga
1: l'hai
0: visione.
1: L'hai guffata.
0: Vabbè, speriamo di sì. Weekend che va dal 23 al 25 ottobre. Abbiamo iniziato raccontandovi due bellissime iniziative organizzate per domenica 25 a Marostica. Da lì arrivare a Bassano ci vuole poco, pochi minuti di automobile. Sabato 24 ottobre, che c'è a Bassano del Grappa?
1: C'è che ricorrono gli 80 anni della pubblicazione della prima edizione ufficiale italiana di Addio alle Armi.
0: Quella! Quindi che significa? Spiegami.
1: E quindi hai presente Addio alle Armi, libro di Ernest Hemingway, che tra l'altro è legato alla città di Bassano. Com'è, ecco di chi era?
0: Non mi ricordavo.
1: Hemingway.
0: Rifammelo.
1: No, adesso si è perso il momento. Sbaglio un'altra volta e te
0: Aspetta,
1: lo farò.
0: Blocco tutti, fermi tutti. Le gatte, quelle lì di due, tre colori. Almeno tre colori, sono le squamine. Io le chiamo così. Poi il termine giusto è
1: calico.
0: Ok.
1: Se sono quelle scure, sono le tartarughine.
0: Però vuoi mettere di che bella squamina, ecco, che sei. Va bene, dai. Allora, Bassano.
1: Bassano, dicevamo, Hemingway è legato alla città di Bassano perché durante la guerra lui era lì.
0: Sì, ma è andato dappertutto.
1: È andato dappertutto. Ho scritto questo libro, pubblicato dalla Mondadori nel 1946. Sono passati 80 anni e quindi il museo Hemingway celebra questa ricorrenza. Ci sarà un incontro pubblico dedicato al romanzo. Quindi appassionati di storia, appassionati di grande guerra, appassionati di letteratura, di Hemingway e anche di Bassano del Grappa, questa è la vostra occasione.
0: Beh, bello, dai, una bella iniziativa, no?
1: Assolutamente, ospiti saranno Nicola Paladin, Marco Mastrorilli, dialogheranno con Gian Domenico Cortese e lì si parlerà un po' di questo libro, dell'esperienza italiana di Hemingway che ne è all'origine, della prima edizione americana, dell'arrivo del libro in Italia nel dopoguerra, il rapporto con la Mondadori, Guttuso, fino alle successive traduzioni e alla diffusione popolare, il cinema e insomma tutto il resto che ormai è storia. Per questa occasione la Cappella Mares sarà allestita con una mostra temporanea dedicata a questo celebre libro. L'ingresso è libero, ma è gradita la prenotazione.
0: Gradita la prenotazione, fatela dove? Su?
1: C'è il sito museohemingway@fondazioneluca.it oppure museohemingway.it.
0: Bene, bene. Sabato, ricordiamolo, 24 ottobre, a partire da che ora, Martina? Che me lo sono già dimenticato.
1: No, perché non l'ho detto. Tutte le informazioni le trovate lì. Penso che man mano che ci avviciniamo alla data usciranno più dettagli.
0: Bene, bene, bene. Allora, abbiamo il tempo per portarvi adesso a Pedemonte.
1: Pedemonte.
0: Dov'è Pedemonte?
1: Come dov'è Pedemonte?
0: Geolocalizzami Pedemonte.
1: Allora, la regola è che se tu non sai dov'è il posto, o è nella Val Sugano o è nella Valle dell'Astico. Questa volta è Valle dell'Astico.
0: Quando uno è bastardi inside, no? Proprio dentro,
1: no,
0: hai capito?
1: Ho memorizzato lo schema.
0: Poi oggi è elegante, hai capito? Quindi ci dà che ci dà che ci dà. Va bene, Pedemonte, domenica 25 ottobre c'è il festival, bada ben, della montagna.
1: E chi vuoi che lo organizzi un festival della montagna se non il CAI, sezione di TN, con la sottosezione di Arsiero? Tra l'altro è la settima edizione, quindi vuol dire che piace, se continuano a proporlo vuol dire che è successo e questo piace anche a noi. Il tema del 2026 è nuove vie e l'idea parte dall'immagine di nuovi percorsi che si costruiscono a partire da ciò che già c'è. Quindi la riflessione si concentra sullo sviluppo di nuove possibilità del vivere, che però non eliminano ciò che già c'è, parte da quello, quindi non si distrugge ma si evolve, se vuoi, si evolve partendo da qualcosa che già c'è, cercando di migliorare.
0: Bene.
1: E quindi l'incontro per domenica 25 ottobre all'interno di questa rassegna a Pedemonte, anzi al nido di Pedemonte, e già qui si può intuire l'argomento, è Vaia, una nuova vita. Il nido di Pedemonte è una delle ultimissime di qualche settimana fa, sculture in legno di Marta Lahr.
0: Di Marta Lahr, sì, che salutiamo. Ciao Marco.
1: E quindi in questo nido costruito da lui, che nasce proprio tutto dalla storia storia di Vaia, da quello che è successo nel 2018.
0: Andate
1: su
0: googolate, andate a vedere la foto dell'opera di Marta Lara, perché è molto bella come tutte le altre.
1: È molto bella e è l'occasione per ricordare Vaia e che cosa è nato da Vaia, tutte queste sculture, la natura che rinasce. E qua ci saranno delle letture animate con laboratorio per bambini dai 3 ai 10 anni, legate proprio alla storia della tempesta e alla nuova vita che è nata dalle sue rovine.
0: Bello, bellissima iniziativa, quindi a Piedemonte, quando, diciamolo di nuovo?
1: Domenica 25 ottobre, in collaborazione con CAI Famiglie, che mi piace perché è la sezione CAI pensata per i genitori che vogliono coinvolgere i figli.
0: Bellissima cosa, bella, bella davvero, e poi so che tra i nostri ascoltatori abbiamo tanti appassionati di montagna. Senti qua cosa arriva adesso, Martina, senti.

carino, ti gusta? Perché la cantatina lei se la fa, sì sì, mi piace e mi gusta anche il nuovo di Elisa, la saluto a modo mio. Mandy, Elisa, Mandy, bella baba, sai che lei una volta l'ho chiamata mula e mi ha corretto, mi ha detto no, io sono di Monfalcone, che è provincia di Gorizia, non è Trieste dove ci sono le mule. Allora ho detto, e allora voi cosa siete? Siamo le baba.

0: me piace tanto,
1: Te?
0: Sì? Ha fatto, come dire, un disco moderno, perché c'è questa bella cassa sotto e la sua voce melodica splendida.
2: Non hai detto il titolo, però.
0: No, non lo dico mai. Vuoi dirlo tu?
2: Perché non sai cos'è.
0: Non ho mai capito come si dice esattamente.
2: Kintsugi.
0: Kintsugi?
2: Io ho sentito dire sempre così.
0: Cosa vuol dire?
2: Non sai che cos'è.
0: No.
2: È la tecnica, guarda, te lo googlo, googlatelo anche voi a casa.
0: Kintsugi, se scrive
2: così.
0: È
2: l'arte del riparare con l'oro in mezzo, hai presente?
0: Sì, sì,
2: questa
0: sì.
2: Qua.
0: Bellissimo, bello,
2: lo sapevi,
0: sì.
2: Kintsugi?
0: No, non lo sapevo.
2: È bellissimo, quindi anche la poesia nel titolo. Vediamo se dicono
0: io
2: la pronuncia.
0: Io sto solo arigato, basta.
2: Ma no!
0: La pronuncia, eccola là, in italiano.
2: E devi farla sentire.
0: Vabbè, Kintsugi, dai, sentiamola. Vai.
2: Aspetta, c'è la pubblicità adesso.
0: No, no, tirala via la pubblicità. Sentiamo com'è.
2: Salta, sentiamo.
0: Salta, sentiamo.
3: Stiamo esaminando come pronunciare questa parola giapponese,
0: sì,
3: che indica l'arte giapponese di,
0: sì,
3: riparare ceramiche rotte, riparando le aree rotte con,
0: sì,
3: l'acca spolverata.
0: Mi hai rotto i zebedei, però dimmi come si dice.
2: Per ripari con l'oro.
3: Questa è una parola composta da due parole giapponesi,
0: sì,
3: ken, che significa dorato, e
0: sì,
3: suji, che significa
2: suji,
3: falegnameria,
0: quindi,
3: o riparazione.
0: Quindi?
3: Quindi, letteralmente falegnameria dorata.
0: Quindi? Kintsugi. Quindi, alla fine...
2: È finito il video!
0: Alla fine...
2: Kintsugi.
0: Kintsugi, dai, va bene. Brava Elisa, andiamo avanti, andiamo avanti.
2: Grazie Elisa che ci insegni ogni giorno qualcosa di nuovo. Weekend!
0: Che va dal 23 al 25 ottobre. Allora, attenzione, noi ogni puntata ricordiamo i nostri ascoltatori e i nostri lettori liberi di segnalarci i vostri eventi nella vostra cittadina, paese, paesello, villaggio che
2: ma
0: sia.
2: Ma anche se è in provincia di Vicenza, ma voi non vivete lì, dove voi andrete? Raccontateci,
0: certo,
2: qualcosa, quello che voi organizzerete magari, chi lo sa.
0: Allora, lo potete fare via WhatsApp.
2: Il numero è il 348 308 39 27 oppure via email. Gianni,
0: sì,
2: aspetta che ripasso un attimo.
0: Certo che c'ha una mail che non sapevo di avere. Allora scrivetemi, dai, che io
2: a
0: poi
2: lui
0: sono tutto felice.
2: Oh,
0: potete scrivere a gianni.manuel@ecovicentino.it.
2: Non sapevi di averla?
0: No, perché mi arrivano di default sulla mia, l'altra, hai capito?
2: Ma io ti ho sempre scritto quell'indirizzo email.
0: Sì?
2: Ciao Gianni!
0: Tu? Che bello, ti voglio bene. Andiamo avanti, andiamo avanti. Andiamo a Vicenza, golosi all'ascolto. Pronti?
2: Meglio andare là. Meglio che andiamo là.
0: Pronti? Perché da venerdì 23 a 25 di domenica 25 ottobre c'è un appuntamento che ho vissuto in prima persona. Sentite il sospiro,
2: Perché le acquoline in bocca ancora?
0: Puoi prendere il mocio che ho già,
2: no,
0: devo
2: che
0: già
2: chifo,
0: raccogliere.
2: Che chifo, non voglio, che chifo.
0: Cosa c'è a Vicenza?
2: Cioccolandovi.
0: Cioccolandovi, come la targa V. Allora,
2: Cioccolandovi, sono tre giorni nel centro storico di Vicenza dedicato a che cosa? Ma chi lo sa, chi lo sa? Alla cioccolata, al cioccolato di qualità e a tutte le delizie a base di cacao. 21esima edizione, una rassegna tra le più prestigiose dedicate a questo da alimento, organizzato da Confcommercio Vicenza in collaborazione con il Comune di Vicenza, l'Associazione 50 e più, Magis Energia, contributo della Camera di Commercio anche. E perché? Perché siamo tutti golosi e quindi ci serve un percorso goloso che parte dalla centrale Piazza, dei,
0: da
2: Signori,
0: Piazza dei Signori
2: e arriva
0: sino
2: fino a Piazza Garibaldi.
0: Garibaldi, il centro, il cuore di Vicenza e il cuore della città più dolce d'Italia stavolta.
2: Con cioccolato di alta qualità, non industriale.
0: Brava.
2: Non industriale. E qui tantissime proposte, tantissime possibilità di conoscere bravi e maestri cioccolatieri d'Italia.
0: Arrivano da tutta Italia, davvero. No, no, no, confermo, ho visto, fatto di persona, lì ho scoperto degli abbinamenti cioccolato fondente e peperoncino.
2: Ah beh, quello
0: adoro.
2: È un classicone.
0: Cioccolato fondente e rum, ma il,
2: sì,
0: rum che arriva lì dai Caraibi.
2: Eh beh, no, quello
0: è... Cioccolato fondente e arancio o limone.
2: Solo fondente.
0: Mamma mia, il fondente si sposa bene lì, hai capito?
2: Ho
0: e
2: capito.
0: Mille altre varianti, ragazzi, ce n'è per tutti, credetemi. Ma poi è proprio bello, è gioioso, è festoso. Venerdì 23 dalle 13 alle 23 di sera, sabato 24 dalle 9 e mezzo del mattino fino a mezzanotte e domenica sempre dalle 9:30 del mattino però sino alle 8 di sera.
2: Sì, lunedì dovete andare a lavorare, basta riempirvi la pancia di cioccolata qua.
0: www.cioccolandovi.it, okay? È da venerdì a domenica. Però venerdì e sabato Vicenza regala un'altra cosa molto carina che la nostra Martina ha scoperto. Guardala, non vede l'ora di parlarvi di questa iniziativa.
2: Io come fai a sapere che è carina? Perché, raccontamelo.
0: Ma perché ti conosco, ti conosco, mascherina.
2: Il giardino delle cose sperse. Non sparse, non perse, sperse Gianni Manuel, sperse. È un giardino artificiale fatto di fiori, materiali di recupero, parole e ricordi. Ogni elemento custodisce una memoria personale di chi va lì e chi la visita. Può essere anonima, può essere reale. E il pubblico la incontra semplicemente accedendo a questo spazio. Una volta che la persona è entrata, questi pensieri possono essere letti, la persona può rimanere il tempo che desidera, può lasciare a sua volta una traccia, un disegno, una frase, una registrazione sonora, e se una delle memorie lasciate per qualche motivo la colpisce, se la può portare via, la può portare a casa.
0: Ma che bello!
2: In questo modo il giardino, con questo via vai di persone che lascia, prende e osserva, cambia nel corso delle giornate perché viene alimentato, è vivo, è un giardino vivo.
0: No, ma io voglio farla sta cosa. Venerdì 23 e sabato 24 ottobre, sì. Dammi degli orari. Io la voglio vivere.
2: È un'installazione, quindi è lì.
0: È lì, a disposizione.
2: Sì. Esatto.
0: Okay.
2: È un'esperienza dedicata alla memoria come gesto concreto di ascolto, immaginazione e condivisione con gli altri.
0: Bellissimo, ma proprio bello, bello, bello. Dove si svolge?
2: Ah, questo, guarda, sai che non ho l'indicazione esatta, un progetto di consorzio balsamico, sostegno del bando Fabbrichiamo Cultura, c'è tutto comunque sul sito del comune di Vicenza, vediamo se
0: riusciamo a essere il giardino delle cose sperse.
2: Guarda, adesso hanno aggiunto informazioni perché ovviamente più ci avviciniamo la data, più escono dalle 9:30 alle 19:00. Cerchiamo la location, c'è la location della cooperativa sociale, insieme cooperativa sociale, poi vediamo se uscirà qualche altra informazione più avanti.
0: Va bene, va bene. Comunque è molto bello, un'esperienza da vivere, quasi quasi. Venerdì no, finisco troppo tardi l'allenamento a basket, ma sabato Martina,
2: sì,
0: visto che piace anche a te l'iniziativa, potremmo farci un pensierino.
2: Ci organizziamo, andiamo a lasciare i nostri pensieri, se li trovate li potete portare a casa.
0: Un'oretta lì, i nostri pensieri, sì, li mettiamo vicini però stavolta.
2: E poi magari prendono il mio e il tuo rimane lì e piange.
0: Meno male che il mio rimane lì. Meno male, dai. Oh, guarda chi bussa qua. Chi bussa a sto convento? Benvenuto, bentornato. Oh, non abbiamo ancora parlato di spotpromo.it che arriva lui, il Shurparun. Dalle belle braghe bianche, anche il caso da dire. Ecco. Ciao Roberto, bentornato. Allora, fermo lì che abbiamo una bella canzone e poi ti ascolteremo molto volentieri. Come sempre, tanti gadget di cui parlare, che sono oramai fondamentali per piccole, medie e grandi aziende, ma non solo, anche per il piacere personale, no? Avere un gadget personalizzato. Sentite che disco! L'ha scelto la Martina, io ho approvato perché insomma è weekend, è venerdì, è anche venerdì, siamo in replica anche al venerdì alle 19:00.

0: Jackpotpromo.it vi presenta Mr. Gadget.
1: Ma come sei bello, camicia bianca, taschino e una, due, tre, quattro penne. Mr. Gadget, vuoi dirmi che oggi parleremo proprio della penna?
2: Sì, non è un caso.
1: Ciao Roberto, ben ritrovato. Allora, la penna continua a funzionare, vero?
2: Funziona sempre, soprattutto una penna 100% made in Italy. Le penne sono personalizzate e danno valore al proprio brand.
1: È vero, e poi voglio dire, con la penna uno può scrivere davvero veramente il proprio successo, no? Penne made in Italy, qualità, design e poi eleganti, perché è sempre un gadget secondo me elegante, me lo confermi?
2: Elegantissimo e funziona sempre da anni.
1: E poi quante possibilità ci sono?
2: Tantissime.
1: Tantissime penne di tutti i tipi, il colore è quello che si vuole,
2: tutte le forme, colori, colori anche fatti montati su misura,
1: sì,
2: di colori come si vuole, per cui...
1: E allora affidatevi a Spot, perché ce lo dice il nostro amico Mr. Gadget. Ciao!
2: Ciao, ciao!
3: Su Radio Eco Vicentino state ascoltando

0: Questa se la balla, lei se la balla, ed è un gusto vederla ballare, credetemi, è bello dirlo alla radio poi, perché lì dai spazio all'immaginazione. Come ballerà Martina Polelli?
1: Come Paperina, avete presente Paperina che ballava?
0: È vero, sì, ci assomiglia un po' alla Paperina, brava, brava. Senti, al volo, ricordiamo, visto che parliamo del weekend del 23-25 ottobre, no? Radio Eco Vicentino è presente al FESAB, eccoli,
1: sì,
0: là, ci siamo anche noi.
1: Per due weekend, quindi sì. Fino al 25 ottobre ci sarà il FESAB, Festival della Scienza dell'Alto Vicentino, Schio, Valdagno, Sant'Orso, Tiene, Marano, Due Ville.
0: E noi saremo proprio presenti e protagonisti con voi, venite a trovarci nel cuore della città di Schio, assieme agli amici di Biosfera e assieme agli amici che organizzano oramai da anni questo bellissimo festival dedicato alla scienza, Martina. Abbiamo avuto qui i nostri ospiti, anche coloro che insomma dal primo giorno hanno pensato e ideato un evento bellissimo. Ma bravi, bravi, ci tengo ancora una volta a ringraziare tutti per questa bellissima manifestazione. Ascolta, andiamo avanti, sai che non siamo ancora andati nell'altopiano dei

0: Te adotto un bosco? Sì, un bosco.
1: Sì, ma vero, peloso. Dai, andiamo avanti.
0: Allora, lungo il Camino Rigoni Stern, Gianni, sì. Manuel, conosci il Camino Rigoni Stern?
1: Non l'ho mai fatto nella mia vita. Lo conosco, ma non l'ho mai fatto.
0: Da dove parte?
1: Non mi ricordo.
0: Teatro Olimpico?
1: Sì, sì.
0: E arriva fin dove?
1: Bullo.
0: Ah, lì, ad Asiago.
1: Ad Asiago, è vero, sì.
0: Vabbè. Lì, lungo questo cammino, sarete accompagnati da Enrico Fornasetti, guida ambientale escursionistica, e quindi potrete percorrere l'ultima tappa del cammino, perché è molto lunga. Chi la fa anche soltanto partendo da Cogollo fin su dice che una giornata intera
1: sì,
0: ci vuole,
1: è una bella camminata.
0: Quindi si farà giusto l'ultimo tratto tra i boschi e i paesaggi dell'altopiano, seguendo quindi le tracce della memoria e dell'immaginario di Mario Rigoni Stern. Questa è l'occasione per vivere il territorio con il ritmo del viandante tra natura, silenzio
1: bello,
0: e ascolto.
1: Bello questo termine, il ritmo e la camminata del viandante. Bello, mi piace da morire.
0: Forse è arrivato il bosco, non so.
1: Ecco, non lo so. Comunque la durata, 5-6 ore di camminata,
0: ragazzi. 5-6 ore,
1: ragazzi,
0: esatto. Tra l'altro si parte da Asiago, quindi si fa il giro al contrario, via le stazioni, si parte proprio da lì dove parte questa passeggiata, e poi non so in 5-6 ore fin dove arriverete, se farete tutto l'altopiano e poi tornerete indietro.
1: Ci sono delle pause ristoro, che tu sappia?
0: Ma se ti porti un panino forse sì.
1: È meglio, dici, è meglio. Comunque prenotazioni su info@ e poi
0: enricofornasetti.it.
1: Bene, allora partenza alle 10, viale stazione ad Asiago.
0: Puntuali, non vi aspetta, il treno parte.
1: Diciamo che serve la prenotazione e il costo è di 15 euro a persona, ok?
0: Esatto.
1: Bene, bene, bene. Ho un'altra bellissima canzone, qua vado a sbloccare un po' di bei ricordi, mi auguro almeno.
2: Senti?
1: Che musica anche oggi in festa italiana, se no che festa è se non c'è bella musica, giusto? Questi sono The Blue Monkeys, godiamoceli, alzate anche di poco il volume della radio, Radio Eco Vicentino.

0: c'è una bella chitarra cattiva qua, eh. A me piace questo rifacimento di America della bischerona Gianna Nannini con Marra, con il Marrakesh. Ti piace, eh? Proprio bella carica, bella carica. Senti Martina, abbiamo ricordato, siamo in diretta ogni martedì alle 15, ora italiana. Siamo in replica, l'abbiamo detto, il giovedì sera alle 23,
1: Sì.
0: Tu alle 23 sei già al
1: terzo sogno.
0: Terzo sogno, giusto. Però le 23 in Italia sono, che ne so, New York?
1: Le 17.
0: Ah bene, Buenos Aires uguale.
1: A Buenos Aires le 18.
0: Le 18, che ne so, a Sydney?
1: Le 8 del mattino.
0: Beh, abbiamo un po' di italiani anche là e che ci ascoltano.
1: In Alaska sono le 13.
0: In Alaska.
1: E Madagascar all'1 del mattino.
0: Non è finita.
1: All'isola di Palau le 6 del mattino.
0: È vero che abbiamo avuto anche gli amici di Palau.
1: Ho chiesto anche a Valdagno se ti serve.
0: No, grazie, grazie. Allora, ricordiamo e salutiamo gli amici che ci seguono il weekend, a parte il giovedì, il venerdì alle 19, giusto?
1: Sì.
0: Il sabato mattina, se non c'è on air, alle 10, altrimenti il sabato a mezzogiorno, e la domenica invece è lì.
1: Ma così cambiano le abitudini dei nostri ascoltatori, che non si laveranno più il sabato, ma sono costretti a lavarsi di domenica, però pranzano con noi.
0: Domenica alle 10, doccetta con festa italiana.
1: E sabato si pranza in famiglia con festa italiana.
0: Brava, brava. Senti, andiamo avanti perché mi dicevi che hai scovato una cosa carina da segnalare a Longare.
1: Che tu adesso ci dirai dove si trova.
0: Longare alle porte di Vicenza, oh, dai. Proprio,
1: questa lo sai, se non lo sapevi era in Valsugana.
0: Ci ho fatto il militare per quello, lo so.
1: Bravo!
0: Avevo il transfer alla base americana che è lì a Longare. Sabato 24 ottobre, un giorno sul cammino di Adelaide. Adelaide!
1: Wow.
0: Adelaide però è in Australia, eh? Le abbiamo appena parlato.
1: Ma non c'è solo quella Adelaide lì. È un cammino abbastanza lungo. In questa occasione si farà la nona tappa fino all'eremo di San Cassiano, percorso tra i paesaggi dei colli iberici, alla scoperta di questo luogo, un luogo di raccoglimento, di spiritualità immerso lì nella natura. È un'occasione per conoscere anche il cammino. Se è la prima volta che sentite parlare del cammino di Adelaide, questa è l'opportunità per percorrere una piccola tratta e imparare un po' la sua storia.
0: 4 ore, signori, 4 ore di camminata.
1: 4 ore,
0: qua.
1: Ma sarete in compagnia della guida ambientale escursionistica Chiara Cossin, quindi siete in ottime mani. Si parte alle 9:30 dall'agriturismo sagraro a Lumignano.
0: A Lumignano. Prenotazioni al 335-72-56-417. Lo ripetiamo perché faccio la radio da qualche anno. Quando sparano i numeri di telefono, uno non è che al volo è lì e memorizza, giusto Martina?
1: Assolutamente, magari prende la penna ma è quella che non scrive, prende la matita ma
0: classico,
1: è quella senza punta,
0: classico.
1: Quindi ve lo ripetiamo, vi abbiamo dato tempo.
0: Nel podcast potete tornare indietro, 335-72-56-417, giusto?
1: No, 6-7-7 il finale è 7. Ho visto che hanno scritto male.
0: Allora ridillo:
1: 335-72-56-417.
0: Guarda, ti meriti sto capolavoro.
1: Ma con Robert Miles, io sono felice.
0: Non solo tu, dai. Un abbraccione a entrambe. Da dove arriva, signori? Dall'Argentina. Che bello saperti con noi, Anita. Mamma mia, mi manchi tanto, sappilo, Però sei spesso nei nostri pensieri. Non solo di noi due, anche a casa proprio. Ciao Anna, ciao amici che ci seguite dall'Argentina.

0: Ah, cioè proprio oggi così, sta puntata così, eh. Chiude lei col massimo degli affronti, io seduto, lei in piedi, in tutta la sua eleganza. No, no, ve lo dico, è tutto vero. Puoi fare una foto a testimoniare che tu sei in piedi, io seduto?
1: Inquadro lo strascico in paillette, però.
0: C'ha la coda come il pavone oggi. Mamma che emozione, eh? Sapere che ci ascoltano anche dall'Argentina e riascoltare Robert Miles con Children, con un saluto ai miei amici friulani. Allora, chiudiamo in bellezza, come piace a me, Martina, dalla città che ci ospita, giusto? Schio, sabato 24 ottobre. Ah, beh, dillo tu. Dillo tu.
1: Due parole, tu. Eagles Story.
0: Ma Eagles, proprio loro?
1: The Eagles.
0: Ah,
1: Eagles,
0: proprio
1: gli aquilotti.
0: I grandissimi Eagles, uno dei gruppi che più amo da sempre al mondo.
1: Non solo tu, e non solo tu. E The Eagles Story non è solo un concerto, ma è un viaggio. Un viaggio che attraversa un periodo storico leggendario nel quale le canzoni si intrecciano ai sogni, alle speranze, agli ideali di molte generazioni. È un viaggio che non inizia, non finisce, il presente e il passato si incontrano lì, al centro esatto della musica. C'è una band, Luca Canfora, Andrea Maddalone, Luca Canepa, tra l'altro Andrea Maddalone che è l'attuale chitarrista di Rinato Zero, Massimiliano Mosca, Roberto Ferrari, Marco Biggi, tutto questo al Teatro Astra, sabato 24 ottobre, ore 21.
0: Ripeto. Che musicisti, signori, che band, signori, mamma mia. Allora, Teatro Astra, alle 21, se amate la musica degli Eagles, difficile non amarla, non perdetevi questo evento bellissimo, Eagle Story, no? A Città di Schio, l'abbiamo detto, Teatro Astra a partire dalle 21. Biglietti in vendita su Viva Ticket?
1: Esattamente, il prezzo va dai 15 ai 30 euro, a seconda di dove preferite sedervi, più le commissioni, ovviamente.
0: Posso dirti una cosa? Con quello che costano i concerti al giorno d'oggi, È regalata.
1: Scegliamoci un posto, Gianni. È
0: regalata. Dai, per favore.
1: Dai, prima già fila. Viva Ticket.
0: Voglio la prima fila per gli Eagles.
1: Guarda che la prima parte è già tutto prenotato.
0: Ecco, quindi cosa ci resta per me e per te?
1: Dai, in 14esima fila, vuoi. Due posti e 30 euro l'uno.
0: Come dicono a casa mia, piuttosto dei niente, ma è piuttosto.
1: In platea, però, siamo in platea.
0: E allora chiudiamo così quest'altra bella puntata di Festa Italiana. Grande bacio da Gianni Manuel,
1: da Martina Polelli
0: e viva gli Eagles!

0: Avete ascoltato Festa Italiana con Gianni Manuel e Martina Polelli.
1: Radio Eco Vicentino.
2: È mezzanotte e

Radio Eco Vicentino WhatsApp 348 308 39 27. Registra o scrivici il tuo messaggio 348 308 39 27.

0: Radio Eco Vicentino WhatsApp
1: 348 308 39 27.
0: Registra o scrivici il tuo messaggio
1: 348 308 39 27.

0: Pillole di salute. Informazioni e consigli per il nostro benessere. A cura della farmacia Calidea, in via Pasini 39, a Schio. Pillole di salute.
1: Ben ritrovata, dottoressa Arianna.
2: Grazie, Gianni.
1: Allora, pillole di salute, ma c'è una pillola che non costa nulla e che si chiama prevenzione. Vogliamo parlarne, dottoressa?
2: Mi sembra giustissimo.
1: Raccontaci.
2: Diciamo che la vera prevenzione è quasi un po' un atto di fede, una forma di assicurazione, perché si tratta di mettere in pratica tutti quei comportamenti quotidiani che sappiamo che fanno bene sul lungo periodo alla nostra salute.
1: Certo.
2: Ma di cui in realtà fatichiamo a verificare l'efficacia quotidiana, quindi l'efficacia di ogni singola azione. Quindi è prevenzione, mangiare in modo sano e equilibrato, non fumare, non bere alcol, fare regolarmente movimento, gestire lo stress, dormire il numero di ore giusto, tutte queste cose qui.
1: Sì, perché molte volte la gente confonde la prevenzione con quello che poi in realtà è un'analisi, no?
2: Esatto,
1: è un controllo.
2: Infatti anche secondo me quando si chiede alle persone cos'è la prevenzione, dice faccio lo screening per il tumore al seno, per il tumore al collo dell'utero, la mappatura dei NEI, che è giustissimo. Sono tutti,
1: certo,
2: esami preziosissimi che però non evitano che il tumore ci venga, però hanno come scopo l'individuazione precoce di eventuali cellule maligne per poter intervenire tempestivamente e salvarci la vita. Quindi ci mancherebbe che bisogna sempre farli,
1: bisogna,
2: gli screening.
1: Bisogna farli, certo.
2: E volevo raccontarti invece di un, sì, test che facciamo in farmacia che si chiama Genetic Plan.
1: Sì.
2: E forse questo potrebbe ricondursi un po' a quella che intendiamo come prevenzione. È un test che analizza la nostra genetica per vedere quali sono un po' le nostre aree di fragilità, dove siamo più predisposti ad avere problemi. E la cosa differenziante di questo test è che insieme al test genetico si fa un questionario epigenetico che indaga le nostre abitudini quotidiane su alimentazione e stile di vita. Quindi alla fine possiamo vedere se con le nostre abitudini quotidiane stiamo lavorando o meno sulle nostre aree di fragilità.
1: In maniera corretta, certo.
2: Esatto, quindi in questo senso il Genetic Plan è proprio un vero esame di prevenzione, perché ci aiuta a intervenire sui nostri comportamenti quotidiani che lavorano per la nostra salute futura.
1: Genetic Plan va bene a qualsiasi età?
2: Sì, direi di sì, dall'adulto insomma in poi, certo.
1: Dall'adulto però,
2: dal maggiorenne.
1: Dal maggiorenne.
2: Sì.
1: Possiamo farlo da te direttamente in farmacia?
2: Certo.
1: E questa è una bella informazione che riguarda la prevenzione. E vorrei parlare, se sei d'accordo, della farmacia proprio come luogo di prevenzione.
2: Ci sto.
0: Farmacia Calidea Schio vi ringrazia per l'ascolto di Pillole di Salute.

0: Radio Eco Vicentino, da Vicenza per gli italiani, i veneti ed i vicentini di tutto il mondo.
1: Avevo bisogno

Cerca e scarica su Google Play e Apple Store l'app gratuita del Lago Vicentino. Informazione nazionale e locale, tutti i podcast dei nostri programmi e sempre e solo bella musica.

Radio Eco Vicentino WhatsApp 348 308 39 27. Registra o scrivici il tuo messaggio 348 308 39 27.

0: Lights, camera, action, that's it.
1: Arredamenti Rossi a Schio vi invita all'ascolto di Home Sweet Home, casa dolce casa.
2: Ciao Gaetano.
3: Ciao, ciao Martina.
2: Sei appena tornato dagli Stati Uniti. Quali sono gli ultimi trend della cucina all'americana, ma in Italia?
3: Beh, allora, è vero, sono appena tornato dagli Stati Uniti, però il concetto della cucina all'americana è già da qualche bel decennio che c'è. Cosa vuol dire? Vuol dire non più la cucina in uno spazio piccolo e definito, ma una cucina che si interfacci con la zona giorno.
2: Certo.
3: Per cui l'isola, e portare magari a chi sta cucinando non a guardare un muro, ma a guardare gli ospiti magari sul tavolo pronti a degustare quello che stai preparando.
2: Ma è una cosa fattibile in Italia?
3: Sì, sì, sì. Allora, tieni presente che anche le case sono cambiate.
2: Sì.
3: Non c'è più il cucinino, il tinello che era la zona pranzo separato. Oggi molto spesso si ritrovano già degli ambienti unici.
2: Uh-huh.
3: E poi bisogna dire la verità che l'evoluzione della cucina è stata così importante che oggi è diventata il fulcro centrale della casa.
2: E quindi quali possono essere alcune idee per arredare questo nuovo ambiente?
3: Beh, alcune idee è svincolarci dai muri perimetrali, per cui ragionare anche che esiste l'isola o la penisola o elementi insomma in maniera diversa da quello che è lo schema classico dritto a L che magari ricorda le cucine del passato. Ripeto, è un concetto che stiamo già sviluppando da parecchio tempo.
2: E riesce a essere lo stesso funzionale? Penso all'angolo cottura, ma poi mi devo lavare le mani.
3: No, beh, allora, attenzione, bisogna sempre considerare l'ergonomia di movimento delle persone, per cui gli elettrodomestici devono avere una sequenza che sia in modo da poterli usare in maniera corretta. È chiaro che la lavastoviglie per forza deve essere vicina al lavandino.
2: Sì.
3: La cottura deve essere anche abbastanza vicina, o comunque, o se no, tenere presente che ci si muove nella casa e insomma, per evitare di sporcare in giro, bisogna in qualche modo trovare materiali e sistemazioni corrette.
2: E quali possono essere alcuni suggerimenti per chi ha intenzione di avere questa tipologia di cucina a casa ma non sa esattamente da dove partire?
3: Beh, si parte da un progetto. Si parte da un progetto, dalle esigenze, per cui incontrando il nostro staff, poi la prima cosa che noi facciamo sono un sacco di domande. Un sacco di domande per capire qual è la tua identità di cucina. Non è uguale per tutti e ognuno deve trovare la propria dimensione, il proprio habitat, la propria soddisfazione nell'ambito della casa.
2: Quindi cucine personalizzate su misura.
3: Per forza.
2: Perfetto. Grazie Gaetano e
3: ciao,
2: alla prossima.
3: Ciao, alla prossima. Ciao,
2: ciao.
1: Arredamenti Rossi a Schio vi ringrazia per l'ascolto di Home Sweet Home, casa dolce casa.
4: Questo e tanti altri consigli di Home Sweet Home sono disponibili nella sezione podcast del nostro sito e dell'app Eco Vicentino.
5: Questa è Radio Eco Vicentino.

0: dedicare.
1: Solo grandi successi. 24 ore al giorno, tutti i giorni.
2: Radio Eco Vicentino. Informazione, intrattenimento e sempre solo bella musica.

0: Pillole di salute. Informazioni e consigli per il nostro benessere. A cura della farmacia Calidea, in via Pasini 39, a Schio. Pillole di salute.
1: Come sempre arriva di corsa, molla la farmacia Calidea e viene qui a Radio Eco Vicentino. Bentornata Arianna.
2: Grazie Gianni.
1: Allora, so che oggi vuoi parlarci di un argomento a te caro, quindi un po' di fondamentali per il nostro benessere intestinale, perché è importante.
2: Esatto, oggi ti spiego quali sono le tre cose fondamentali e basilari di cui ha bisogno il nostro intestino per stare bene.
1: Tre cose semplici, tra l'altro, vero?
2: Sì, non sono difficili, non si comprano e sono alla portata di tutti.
1: Dai, iniziamo.
2: E ogni giorno dovremo fare un rapido check per verificare di avergliele date, in modo che lui possa fare il suo lavoro per noi al meglio.
1: Certo.
2: Si tratta di acqua, fibre e movimento.
1: Quindi bere molto, immagino, vero? Idratarci molto,
2: esatto,
1: anche quando non fa caldo.
2: Tu non hai idea di quante volte vengono persone chiedendo rimedi per la stitichezza, dicendo che le hanno provate tutte, che sono disperate, che sono anni che provano tutti gli integratori e le erbe lassative presenti in circolazione, e quando gli chiedi quanta acqua beve, ti dicono, tasto dolente, mi chieda tutto ma non di bere acqua, che proprio non ce la faccio.
1: E invece dobbiamo abituarci a bere almeno, credo, 2 litri di acqua al giorno, vero?
2: Sì, anche perché, dico, spendi soldi in tentativi vari piuttosto che abituarti a bere acqua che esce gratis dal tuo rubinetto, sapendo che non è un tentativo ma un passaggio fondamentale per la fisiologia del tuo intestino.
1: Quindi bere molto, poi hai detto fibre, e qui ragazzi dovremmo dedicare un'intera pillola.
2: Sì, queste
1: vero?
2: Ne parleremo sicuramente, perché ci sono diverse cose da dire.
1: Però intanto ricordiamo che le fibre sono presenti nella frutta, in molte verdure, giusto?
2: Certo, nei legumi, e che soprattutto quelli che chiamiamo cibi processati, quindi le cose confezionate, contengono molte poche fibre.
1: Bene,
2: quindi
1: su questa cosa ci ritorneremo.
2: Ci torniamo sicuramente.
1: Terza e ultima cosa da farsi.
2: Il movimento, che uno dice, ma cosa c'entra con l'intestino il movimento? E invece il movimento fisico agisce come un massaggio naturale sugli organi interni addominali e quindi favorisce la naturale peristalsi. Quindi una camminata di 15 minuti dopo i pasti sarebbe un'ottima abitudine, sia per chi soffre di stitichezza, ma anche per chi soffre di reflusso o cattiva digestione, per esempio.
1: Bastano 15 minuti di camminata, quindi anche lì
2: sana.
1: Prendere questa bella abitudine dopo i pasti principali, se si può, ma anche in altri momenti, una camminata di almeno un quarto d'ora. Dottoressa, grazie naturalmente.
2: Grazie a te Gianni.
1: Acqua, fibre e una
2: movimento.
1: Bella camminata, un po' di movimento per stare bene noi e soprattutto per far star bene il nostro intestino. Ti ritroveremo come sempre in farmacia
2: certo.
1: In via, ricordiamolo,
2: via Pasini 39 a Schio.
1: Grazie, alla prossima.
2: Alla prossima.
0: Farmacia Calidea a Schio vi ringrazia per l'ascolto di Pillole di Salute.
3: Storie di musica con Gianni Manuel.
4: La canzone che stiamo per riascoltare viene spesso citata come uno dei brani musicali più belli della storia della musica rock. È stata definita la canzone del secolo. La rivista Rolling Stone, per esempio, l'ha posizionata al terzo posto nella classifica dei migliori brani musicali di tutti i tempi. L'ex presidente degli Stati Uniti d'America, Jimmy Carter, ha dichiarato che in molti paesi del mondo la canzone Imagine gode dello stesso rispetto che viene riservato agli inni nazionali. Il brano viene solitamente letto in chiave pacifista, ma lo stesso John Lennon ammise che si è ispirato ad una società laica in cui non trionfino i valori del materialismo, dell'utilitarismo e dell'edonismo che viene auspicato proprio nel testo. Lennon affermò che il brano era antireligioso, antinazionalista, anticonvenzionale e anticapitalista e viene accettato solo perché è coperto di zucchero. John Lennon pubblicò nel 1971 la canzone più celebre e rappresentativa tra quelle realizzate durante la sua carriera da solista dopo lo scioglimento dei Beatles. Imagine, canzone coprodotta da Lennon e Yoko Ono, insieme al produttore discografico Phil Spector, venne registrata nello studio casalingo di John Lennon. Da allora è stato calcolato che il 45 giri abbia venduto oltre 2 milioni di copie solo nel Regno Unito. Nel 1985 una zona del Central Park di New York è stata dedicata a Lennon con il nome Strawberry Fields Memorial e lì venne installato un mosaico permanente con la scritta Imagine. Dozzine di artisti hanno reinterpretato il pezzo, inclusi Madonna, Stevie Wonder, John Baez, Lady Gaga, Elton John, i Queen, David Bowie, Diana Ross e Avril Lavigne. Emily Sandé ne incise una cover per la cerimonia di chiusura dei giochi della 30ª Olimpiade nell'agosto del 2012. Poco prima del suo assassinio, Lennon riconobbe l'enorme contributo di Yoko Ono quale musa ispiratrice nel concetto che c'è dietro a Imagine. Questa canzone è un piccolo fiore bianco su una montagna di letame, un messaggio per le generazioni future. Immaginate di vivere senza religione, senza un inferno sotto di voi, ma solo un cielo blu. Immaginate di vivere in pace. Imagine.